forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Sono dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera. Ho buttato giù, pardon.
1: È caduto giù l'armando e attacco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

cos'è che taglia, cos'è da bei, cos'è da mangia, frittia de pigne, giancu de portofin, cervelle de pen, tu magi movin, lasagne da figlia ai quattro tu, a cibi negru dus e delle vre de cu.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

Dexter's Bridge. Apollo 44.

Volevo che sapessi il motivo della mia partenza. A volte la sincerità è così amara e lascia per strada le cose più belle. Ma io, vedi, amo una donna e spero di non averti deluso troppo. Tua

ya. Anyway, it's nice to meet ya. Anyway, it's nice to meet ya.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Già stravolta maglia.

Okay.

0: was pure. Maybe time's the cure.
1: Maybe time's

I'll never give up looking for my baby.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso come l'aria ti entra sempre facilmente. Mi guarda.

tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Prime condanne per il crollo del ponte Morandi. Il tribunale di Genova ha emesso la sentenza, quasi 8 anni dalla tragedia in cui morirono 43 persone. L'inviato.
3: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, condanna.
4: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa, ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea, Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
5: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
4: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Giampaolo Accini.
6: Siamo sicuri che la Corte d'Appello vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
4: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
7: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA, i controllori, il ministero, vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
4: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. A sostegno dell'atto di clemenza, il centrodestra ha promosso una raccolta firme. Via libera della Camera, in prima lettura la nuova legge elettorale, il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astensioni e ora passa all'esame del Senato. Scontro in aula durante il voto, le opposizioni parlano di una truffa, mentre il centrodestra difende la riforma sostenendo che garantirà maggiore stabilità al Paese e al sistema politico. E siamo alle notizie dall'estero. Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nonostante l'appello dei mediatori pakistani a riprendere i colloqui, continuano i raid e si teme un allargamento del conflitto. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
8: Sì, proprio poco fa media iraniani hanno dato notizia di nuovi attacchi statunitensi intorno all'isola di Kashm nello stretto di Hormuz e a Bandar Abbas nel sud. Il conflitto dunque continua a intensificarsi dopo i nuovi raid americani della notte e le rappresaglie della Repubblica Islamica sui paesi della regione, Bahrain, Kuwait e Giordania, che affermano di aver intercettato missili e droni, colpita anche una nave commerciale al largo di Bassora. Nelle scorse ore le forze statunitensi avevano confermato di aver centrato tra l'altro una petroliera vuota che tentava di forzare il blocco di Hormuz e i raid non si erano limitati alla costa ma avevano coinvolto anche la capitale Teheran. Il regime degli Ayatollah accusa Washington di crimini di guerra per l'attacco in un'area vicina a un ospedale pediatrico ad Ahvaz che avrebbe portato all'evacuazione di oltre 200 pazienti. Gli iraniani da parte loro, secondo l'agenzia Reuters, hanno chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di tenersi pronti a bloccare il cruciale passaggio di Bab el-Mandeb verso il Mar Rosso e la fazione alleata di Teheran minaccia addirittura di colpire l'Arabia Saudita se questa attaccasse lo Yemen.
2: E grazie a Davide Maggiore. La chiusura dello stretto di Hormuz pesa sui mercati finanziari europei. Milano ha perso lo 0,07%, negative anche Francoforte e Parigi. Il petrolio è sostanzialmente piatto con il Brent poco sotto gli $85 al barile. Maxi multa del garante della privacy a Wind 3, 1.715.000 euro per gravi carenze nella sicurezza informatica. Due accessi abusivi ai sistemi aziendali hanno consentito il furto dei dati personali di oltre 365.000 clienti. A 41.000 utenti sono stati sottratti anche i dati relativi ai metodi di pagamento, tra cui IBAN e informazioni sulle carte di credito. Meteo, Italia divisa in due, nubi fragi e temporali al nord, caldo sempre più intenso al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso per le ondate di calore, 16 domani e 19 sabato. Intanto la cabina di regia del Ministero della Salute segnala che giugno 2026 è stato il secondo mese più caldo di sempre, mentre l'eccesso di mortalità tra gli over 65 è rimasto contenuto al 3%, al di sotto della media globale ed europea. E chiudiamo con la musica. All'ippodromo delle Capannelle a Roma arriva questa sera il rock dei Litfiba. Nella formazione originale con Piero Pelughi, Gorenzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, la band toscana fa tappa nella capitale con il tour celebrativo dei 40 anni del loro disco 17 Re, che diventerà a novembre un album live. I concerti proseguiranno fino a Ferragosto. Sono le 18:05, la linea va all'Italia in diretta, il prossimo GR1 alle 19.
9: L'Italia in diretta.
10: L'Italia in diretta, eccoci qua, pronti, tornati, abbiamo seguito il Tour de France, grande
11: campione. Io mi sono allenata tantissimo, guarda, pedalando, guardando pedalare soprattutto.
10: Guarda che non dimentica i nostri ascoltatori che hai detto e confessato che sei una divanata.
11: Assolutamente, lo confermo, lo ribadisco, è bellissimo guardare il divano che ti chiama, vieni,
10: che
11: da, me,
10: vieni da me, con la televisione davanti.
11: E sono una campionessa mondiale di divano.
10: Con il telecomando in mano, litigate a casa. Per il telecomando.
11: No, è mio, non si scherza,
10: guai. Allora, eccoci qua, sono le 18:06, l'Italia in diretta, si continua, tra pochissimo il personaggio famoso.
11: Abbiamo infatti il nostro Moreno.
10: Non anticipiamo nulla.
11: Non anticipiamo?
10: No. E poi ricordiamo che appunto, oltre che in redazione, Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, poi Francesco Galluzzo che si occupa della regia, per la parte tecnica Alessandro Adriani e Marco Mascia, che adesso è tornato, tra l'altro anche Alessandro. Allora, un po' di musica.
11: Non sapevi stare senza di noi, anche la verità, non ce la fai, ne fa.
10: Si sta rivolgendo in questo momento al nostro tecnico, ad Alessandro Adriani. Allora, andiamo di musica. Questa è una canzone che sia io che Francesco Galluzzo siamo perdutamente innamorati. Ci riporta indietro nel tempo. Questo per sì, perché innamorati di questo genere, perché R&B è una ballata a ritmo medio. Insomma, siamo nel 2002, stiamo parlando di un rapper, cantante e attore americano, lui si chiama Nelly, e in questo singolo c'è anche una cantante molto importante che è Kelly Rowland. Beh, non vi dico altro, vi dico soltanto che si intitola Dilemma.

0: I love you.
1: Beh, insomma, un pochino di movimento l'abbiamo fatto. Qui Miriam si è scatenata. Vabbè, intanto ricordiamo che potete riascoltare questa puntata, così come tutte le altre, comprese quella del mattino, d'Italia in diretta su Rai Play Sound. Ma è il momento, ragazzi, fermi tutti. È il momento di Moreno Mantini. Ciao Moreno.
2: Ciao Lucrezia, ciao Miriam. Eccoci qua, puntuale.
1: È l'ospite famoso.
0: Che sorpresa ci hai preparato.
2: Allora, devo dire che ne abbiamo avuti tanti di personaggi in queste settimane, ma io oggi sono particolarmente contento perché, insomma, sono un po' di parte. Io lei la adoro veramente a 360 gradi, è un artista, è un mix di goliardia.
0: Tra l'altro è amica di, se non sbaglio,
2: di?
0: Dell'artista che abbiamo sentito prima, sempre a Napoli.
2: Credo di sì, perché parliamo sempre di quella Napoli meravigliosa che ci regala dei grandi artisti. È una tra le conduttrici e attrici più brave che abbiamo nel nostro paese.
1: È anche un'ottima chef, devo dire.
2: È bravissima anche quella. E questo è un altro punto a nostro favore, diciamo, in comune. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Marisa Laurito.
0: Ehi là!
3: Buongiorno,
1: ciao Mauri, ciao Marisa.
3: Buongiorno.
0: Buonasera.
2: Dai, senti che energia, proprio
0: energia.
1: Ma lei è fantastica.
2: Non potevo non presentarla con parole diverse perché lei è un fiume in piena. Allora Marisa,
3: grazie.
2: No, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Facciamo una bella chiacchierata parlando delle tante cose belle che hai fatto e non posso non citare questi esordi con Edoardo De Filippo. Quanto di quella scuola teatrale è rimasta ancora oggi nel tuo modo poi di lavorare, insomma?
3: Eh beh, moltissimo, perché agli esordi io ho iniziato, come hai detto tu, a lavorare con lui, e quindi diciamo che c'è stato, lui mi ha dato un imprint di disciplina e di veramente di amore per questo lavoro che già avevo, però aumentato dalla sua grande arte e dall'amore che lui aveva e dalla serietà che aveva nei confronti di questo lavoro. E quindi niente,
2: tanta disciplina che
3: via,
2: forse
3: soprattutto la disciplina
2: oggi forse un po' manca questa disciplina, devo dire.
3: Sì, penso proprio di sì. Quando c'era Edoardo veramente si tremava, era uno molto, come dire, severo, diciamo, che richiedeva una professionalità.

0: ero molto Sì, ero molto giovane, ero diventata appena maggiorenne, perché io ho avuto il grande regalo.
1: E sei sempre stata bella, per la verità, sei rimasta bella, eri bella, sei rimasta bella, ma ti devo chiedere una cosa.
0: Sei troppo gentile.
1: No, è la verità, oltre al fatto che ti adoriamo tutti, difficilmente, insomma, sei sotto gli occhi di tutti quello che sei. Ma è vero che per la mitica scena del Capitone in Natale in casa Copiello hai trasportato da Napoli a Roma un capitone vivo?
0: No, veramente non era per la scena di casa Copiello, ma era per il Natale a casa mia.
1: C'era un Natale di mezzo.
2: C'era un Natale di mezzo allora.
0: No, non c'entra niente, il Natale c'era, ma non a casa Copiello, a casa Laurito.
3: Perché forse non tutti
0: avevo acquistato i capitoni e purtroppo questi capitoni poveri sono capitoni andati girando per tutta la casa.
3: Forse
0: prima per tutta la macchina, poi per tutta la casa, perché nessuno aveva il coraggio di ammazzarli.
1: Quindi sì, veramente.
2: Vabbè, un minimo abbiamo riprodotto
3: una
2: la scena.
3: Senti, che poi non tutti sanno che ogni Natale, tu che ami cucinare, a casa tua c'è un gruppo inseparabile. E stiamo parlando di Renzo, tutti gli amici. Giusto?
0: Sì, è vero. Sono diciamo che con Luciano De Crescenzo, Renzo, poi veniva anche Pazzaglia. Purtroppo questo
3: gruppo.
0: Andando negli anni si è un po', come dire,
1: assottigliato.
0: Sono andati assottigliato perché sono andati via, ma insomma sono sempre con noi.
3: Ma ti guardano da lassù cucinare.
0: Dico la verità, abbiamo passato veramente dei periodi meravigliosi e dei Natali appunto in famiglia molto gioiosi.
3: Assolutamente, anche perché l'ultimo Natale è anche insieme a Renzo. A proposito di Renzo, ci ricordi quelli della notte, Indietro tutta, quel tipo di televisione così goliardica, a tratti anche surreale, perché no? Insomma, sarebbe ancora attuale, è possibile oggi secondo te?
0: Beh, lo è, assolutamente è attuale, tant'è vero che dopo 40 anni ancora si ricorda di quelli della notte, mandano in onda quelli della notte, perché era una televisione fatta su situazioni comiche, sì, e non certo su cose che parlavano di politica, su comicità, diciamo che nel tempo decade, quindi sono trasmissioni ancora attualissime perché vengono da situazioni divertenti e comiche.
2: Certo, ma poi c'era un linguaggio che secondo me è difficilmente
1: ripetibile,
2: perché veramente a livello, soltanto la squadra che era un insieme di artisti pazzeschi e
1: soprattutto
2: fenomenali.
1: Si rideva senza volgarità,
2: esatto,
1: come adesso invece pare che se non dici una parolaccia
0: esatto, no, ma poi era una televisione fatta di divertimento, di grande cultura, anche perché c'era sempre di mezzo appunto l'ironia, anche oltre,
3: certo,
0: la cultura.
3: Assolutamente.
0: Quindi voglio dire, è molto difficile trovare tutta questa.
1: Quanto ti divertivi, confesso. Quanto ti divertivi?
0: No, noi ci divertivamo moltissimo, ma la cosa più che ci piaceva era inventare delle cose al momento per mettere in difficoltà, diciamo così, tra virgolette, in difficoltà il compagno che ti doveva rispondere, per vedere che cosa ti avrebbe risposto, cioè dove ci avrebbe portato la creatività.
2: Però quella è la grande capacità artistica, perché l'improvvisazione, certo.
0: Esatto,
2: certo.
0: Quella era la cosa che ci divertiva di più, di inventare delle cose così, come dire, curiose, così non banali, per capire l'altro che cosa avrebbe risposto.
2: Esatto, quando c'è talento.
0: Oltre a Arbore che ci dava la palla per fare gol, ma il grande maestro di tutto questo era Mario Marenco.
2: Marenco, sì, meraviglioso.
0: Di una comicità surreale, straordinaria.
2: Senti Marisa, abbiamo parlato di questi Natali meravigliosi a casa tua, abbiamo parlato della tua grande passione per la cucina, tu sei stata un po' una pioniera, diciamolo, prima con i libri, poi anche con i programmi televisivi. Oggi la cucina sta un po' dappertutto in TV.
1: Anche troppo?
0: Secondo me anche troppo, perché le persone, io dico semplicemente che quello che accade in America accade da noi dopo 20 anni,
3: sì, è vero.
0: 20 anni, 30 anni.

0: Anni fa in America c'erano canali interi dedicati alla cucina, dove le signore, le mamme, le donne non cucinavano più, e anche qui tendono a smettere di cucinare, però si mettono a guardare i programmi giusto per riempire gli occhi di tutto questo ben di Dio, che però poi alla fine non...
1: A non noi resterà di mettere cucinare. Su un canale tematico sugli insetti, le cavallette che sono il cibo del domani. Esatto.
2: Queste nuove farine
0: farlo, sì.
1: che fetenzia, vabbè, detto
0: così. Lo so, purtroppo ancora noi già le mangiamo in qualche parte,
1: vero perché ci sono delle farine contenute in alcuni alimenti che noi non sappiamo perché non mangiamo gli ingredienti, ma ci sono.
2: Beh, però la cucina resta comunque una tua
0: anche
2: grande
0: dei biscotti.
2: Esatto, sì. Dico, la cucina resta comunque una tua grande passione, e l'hai portata anche sul palcoscenico dell'Ariston, perché nell'89 hai portato il babà, è una cosa seria, quindi parliamo di tradizione napoletana culinaria doc, no?
0: Ma anche quella canzone era un po' avanti nei tempi, perché parlava del buco dell'ozono e parlava della cucina come dire luogo dove andarsi a riparare dalle tragedie della terra.
2: Esatto.
0: Mi dimetto da terrestre, sopra Marte voglio andare. Erano anni in cui veramente una cosa del genere non si ipotizzava neanche. Oggi veramente molti vorrebbero andare su Marte, essendoci, non so neanche se esiste l'ipotesi di poter andare su Marte e che non sia una bufala, però è così.
2: Certo.
0: Beh, ma sai, la cucina mi piace, io adoro la cucina, non tanto.
2: Qual è il piatto che ti viene meglio? Il piatto che ti viene meglio?
1: Ma soprattutto quando ci inviti a cena.
0: Ragazzi, quando volete, ditemelo, io preparo.
1: Dicevi del piatto che ti viene meglio.
0: Le paste sicuramente mi vengono, adoro la pasta, quindi in tutte le salse, ma ormai ho una una capacità di cucinare con grande velocità e per tanta gente. Veramente avrei dovuto scrivere per tutti quelli per cui ho cucinato, credo che siano veramente, arriviamo al milione veramente.
2: Ma poi immagino tutti gli aneddoti, no? Immagino anche gli aneddoti a tavola con tutti questi personaggi che insomma meravigliosi, e immagino le storie che escono fuori.
3: Sai che stavo immaginando, Marisa, sono Miriam, di mettere una telecamera a casa tua, tu riprendi, poi un bel giorno chiami un regista oppure
0: un montatore
3: e a quel punto riguardi, perché no.
2: E a proposito di telecamera, c'è stato un docu reality meraviglioso che io veramente,
3: come
2: Marisa, Sandra Milo e Mara Maionchi,
3: che
2: quanto vi siete divertite e ci avete fatto divertire anche a noi. Sì.
0: Senti, moltissimo,
3: la Maionchi era folle, tu ancora più folle di lei.
2: E poi c'era la mitica Sandrocchio, un ricordo di Sandra.
0: Sandra era stupenda, veramente una donna speciale, piena di doni, di amore, di simpatia, di ingenuità. Sandra era fantastica, ma anche Mara è eccezionale. Noi ci siamo divertite veramente moltissimo, ma d'altronde sai, il segreto è divertirsi per fare divertire, quando si improvvisa ovviamente.
2: Certo.
1: E tu
2: certo.
1: Sei una maestra in questo, cara.
2: Assolutamente.
1: Hai vinto anche due volte il Telegatto come personaggio femminile dell'anno, uno per la trasmissione Marisa Lanui e uno per Domenica In.
0: Sì, è vero.
1: Di Gianni Boncompagni, altro visionario questo.
0: Sì, anche Gianni era fantastico, era visionario quando metteva in piedi le trasmissioni, poi quando avevano successo non voleva cambiare mai niente. Io mi annoiavo da morire a fare questo cruci verbone che durava ore, a improvvisare, non sapevo più che cosa mi dovevo inventare, e gli portavo idee una continuazione e lui mi rispondeva: ma se va così bene, perché dobbiamo cambiare?
3: Certo.
1: Un certo fondamento c'era, però capisco la tua
0: certo.
2: E poi squadra che vince non si cambia. Senti, tu sei un fiume in piena, un mix di energia, l'ho detto in tutte le salse, ma è vero che sei anche appassionata di sport estremi?
1: Ma va?
3: Ma dai, no. Ma chi te lo dice?
2: Il deltaplano?
0: Sport estremi no, al plurale.
2: Però
0: diciamo che adoro fare rafting. E l'ho fatto
3: Veramente.
2: Capite?
0: Adoro,
2: capite?
0: Mi piace troppo.
1: No, vabbè.
0: L'ho fatto
1: questa
0: su
1: non,
0: Fiume
1: non l'avrei
0: Noce,
1: mai detta.
0: Alle cascate della Marmora, a Bali, in Croazia, dovunque.
3: Ma veramente?
0: E adesso vorrei tanto, il mio sogno è andare a farle sul Colorado.
3: Ecco.
0: Vediamo se riuscirò. Mi piacerebbe moltissimo.
3: Wow!
1: E poi scendi, ti prepari un bel piatto di pasta, giusto per
0: esatto.
1: Grande Marisa, grande.
2: Mitica. Senti Marisa, l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare ringraziando, insomma, per essere stata con noi oggi. Marisa Laurito, ha tutto per essere felice o manca qualcosa?
0: No, io sono totalmente in pace, felice, ma per quello che riguarda il lavoro sono ancora in grande, come dire, creatività e voglia di fare tante cose, tante altre cose. Cioè ho molte idee e mi mancano ancora tante cose da fare.
2: Ah, e questo ci fa piacere, perché noi siamo pronti in poltrona.
0: Tranquilla.
2: Esatto, grazie Marisa e grazie davvero di cuore.
0: Grazie a voi.
2: Grazie per essere stata all'Italia in diretta.
0: Grazie, buona estate a tutti.
3: Buona estate anche a te Marisa. Dobbiamo andare a mangiare prima o poi.
1: Mi ha fatto venire una fame.
3: Accidenti. Allora, chiudiamo questo spazio. Grazie ancora a Moreno Mantini per
2: voi.
3: I grandi ospiti. Domani so che c'è una sorpresa.
2: The last one per quanto mi riguarda. The last one.
3: L'ultimo giorno con noi, però so che
1: but
3: c'è una sorpresa.
1: No.
3: Non possiamo anticipare nulla per domani?
2: Un'attrice.
3: Bellissima.
2: Iconica anche lei.
3: Bellissima, lo diciamo. Preparatevi. Allora, alle 18.24 andiamo di musica, dopodiché altri momenti da dedicare alle news, all'informazione. E questa volta però abbiamo scelto una canzone di questa canadese, bella perché è un'ex modella, molto giovane, trentenne. Lei si chiama Charlotte Corday. E allora andiamo ad ascoltare questo singolo per voi. Tra l'altro, ripeto, è una novità, si intitola The Way We Touch.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti e traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra la Tisana e prima di San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Sulla A15 Parma-La Spezia, code a tratti per 2 km tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. Tra Foro del Monte Bianco, 1:30 l'attesa al Piazzale Francese, coda in direzione di Courmayeur. Sulla A8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, coda a tratti per il traffico intenso. Ci spostiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Prel, bivio 10 a 7 Milano Genova verso Genova, la coda è per traffico intenso. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Attigliano e Orte in direzione di Roma, 7 km di coda, un albero è caduto sulla carreggiata, il traffico scorre su una sola corsia. Qui ci fermiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora, usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS. Love people, not labels.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Spari a Ponte di Nona, ha ferito un 24enne trasportato in ospedale. Non è grave, la polizia sta verificando le telecamere di sorveglianza della zona. Propaganda pro Hamas ed Hezbollah sui social. Due arresti a Roma e Milano, secondo la procura capitolina, avrebbero esaltato i metodi dei due gruppi, richiamando le azioni del 7 ottobre. Nobel e studiosi per 3 giorni tra Castel Gandolfo e Campidoglio. Firmata la dichiarazione di Roma, 6 principi per una pace disarmata e disarmante. Buon pomeriggio da Ines Siano in redazione per la 3ª edizione del giornale Radio del Lazio. Questi titoli, ma in apertura una notizia battuta poco fa dalle agenzie: un omicidio nel carcere di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, in mattinata 2 detenuti, entrambi di origine maghrebina, si sarebbero affrontati nel cortile dell'istituto penitenziario durante l'ora d'aria. Nel corso della lite scoppiata per futili motivi, uno dei due avrebbe estratto un coltello, colpendo a morte l'altro. Sul posto gli operatori del carcere e le forze dell'ordine. La cronaca con il ferimento di un ragazzo con un'arma da fuoco nella zona di Ponte di Nona la notte scorsa a Roma. In corso le indagini della squadra mobile e dei poliziotti del commissariato Casilino. Sentiamo.
2: È in ospedale, ricoverato al Policlinico di Tor Vergata, un 24enne. Gli hanno sparato diversi colpi di pistola a Ponte di Nona, quartiere della periferia est di Roma, costruito a ridosso della A24. Il giovane non è in pericolo di vita, è arrivato al Policlinico Tor Vergata accompagnato in auto dagli amici che erano con lui. Gli hanno sparato da un'auto bianca che poi si è velocemente allontanata. Dai palazzi hanno sentito i colpi, hanno chiamato i soccorsi. Il ferimento è avvenuto in via Raul Chiodelli, una delle arterie che attraversa la zona, una zona dove vivono quasi 20.000 persone. È una zona tranquilla, ma pochi giorni fa, a poco più di 1 chilometro di distanza, un altro agguato con pistola aveva mandato in ospedale un uomo. Qui da anni chiedono un presidio delle forze di polizia, un presidio fisso, e un commissariato chiamato Ponte di Nona Villaggio Falcone dovrebbe vedere la luce entro il 2027. Intanto sul ferimento del 24enne non è esclusa nessuna pista, compresa quella della droga. La polizia dovrà anche visionare eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza e sentire la vittima. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Inneggiavano ad Hamas ed Hezbollah sui social, esaltando il massacro del 7 ottobre 2023 e promuovendo la violenza anarchica come metodo di protesta. Per questo un uomo romano di 42 anni è finito sotto inchiesta e un milanese di 56 è stato arrestato. Sono indagati con l'accusa di istigazione a delinquere con l'aggravante del terrorismo. I carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Roma, supportati dai colleghi di Milano, hanno eseguito decreti di perquisizione personale, domiciliare ed informatica nei loro appartamenti. Sequestro di persona, rapina aggravata, tortura, rischiano fino a 20 anni di carcere i giovani accusati di aver recluso e aggredito un 22enne in un'attività ricettiva a Trastevere, Roma. La vittima sarebbe stata attirata nella stanza di un bed and breakfast dalla donna con un pretesto, quindi l'arrivo dei 3 indagati che, secondo il GIP, avrebbero sottoposto l'uomo a calci, pugni, insulti e umiliazioni. Dopo 2 ore di terribili vessazioni, il giovane sarebbe riuscito a fuggire, riportando la frattura di un'orbita oculare. Uno dei 3 indagati è un giovane cantautore emergente. Investito da un'auto a Pontini, a Latina, mentre andava al lavoro in bicicletta, un bracciante agricolo indiano di 36 anni è morto sul colpo. L'impatto tra un'utilitaria e il ciclista è stato violento e ha fatto sbalzare l'uomo per diversi metri sull'asfalto. In corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente. Si è chiusa oggi in Campidoglio la 3 giorni dell'Assemblea dei Nobel sul tema dell'intelligenza artificiale e della guerra nucleare, iniziata a Castel Gandolfo con la firma della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante. L'umanità si trova in un momento decisivo della propria storia, si legge nell'apertura del documento, sottoscritto da 30 premi Nobel, ex capi di Stato e leader religiosi. La dichiarazione fissa 6 principi per una governance condivisa dell'intelligenza artificiale e del rischio nucleare, ribadendo che la decisione sull'uso di armi atomiche non deve mai essere affidata a sistemi automatizzati. Si chiedono trasparenza sui modelli più avanzati e verifiche di sicurezza. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie in regia ad Andrea Di Marco. La nostra informazione torna alle 19.35 su Rai 3. Intanto da Ines Siano, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.
13: L'Italia in diretta.
1: E siamo tornate in diretta per questa ultima parte, cara Miriam, e adesso parleremo di una cosa importante. Toccheremo una terra, diciamo, non problematica, ma che ha tanti problemi, così come tanti altri luoghi del nostro paese, ma c'è la voglia di fare qualcosa. Ci sono delle associazioni che lavorano per questo. Nella fattispecie, in questo ultimo frangente di trasmissione, parliamo di un museo particolare, assolutamente particolare, il Museo del Danno. Il posto è Castel Volturno, in provincia di Caserta, e noi abbiamo il presidente dell'associazione Domizia, che è Vincenzo Ammaliato. Benvenuto.
14: Benvenuto.
15: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi, allora, e ai radioascoltatori.
1: Questo Museo del Danno in qualche modo è il simbolo, diciamo, dei danni che l'umanità, l'uomo in generale, riesce a fare. Che cosa nello specifico fate per migliorare, diciamo, il contorno che vi circonda?
15: Ci proviamo. Il Museo del Danno è il paradigma di tutto quello che facciamo di sbagliato con lo smaltimento dei rifiuti, col trattamento dei nostri scarti, perché tutto ciò che non smaltiamo correttamente, l'abbiamo imparato alle scuole, alle elementari, alle medie, nulla si distrugge e ce lo ritroviamo di rimbalzo spesso a mare e in spiaggia.
1: Soprattutto la plastica, immagino.
15: Soprattutto la plastica, assolutamente. Noi, prendendoci cura delle tartarughe marine a supporto della stazione zoologica di Napoli, i nidi di tartaruga marina che ci stanno regalando sulle nostre spiagge, abbiamo iniziato a pulire le spiagge libere per consentire appunto a questi animali di non avere pericoli in spiaggia. E raccogliendo ci accorgevamo di anno in anno che i rifiuti che raccoglievamo non erano prodotti dai bagnanti o da chi va in barca e magari li butta a mare, forse l'1%. Il 99% invece dei rifiuti che raccoglievamo erano prodotti nelle nostre case, nelle nostre aziende. Quindi com'è che ce li trovavamo in spiaggia?
1: Ecco, come mai? Perché andavano a buttavano l'immondizia nelle spiagge? Impossibile?
15: No,
1: si arriva
15: a
1: questo?
15: No, basta. No. Rifiuti che a volte viaggiano per decine di chilometri dall'interno.
1: Ecco, certo.
15: Vengono abbandonati per strada, vanno a finire o nelle caditoie oppure nei giorni di forte pioggia vengono sollevati e portati nei canali d'acqua superficiali.
1: Mamma
15: e da lì
1: mia.
15: Come le autostrade dei rifiuti,
14: certo,
15: finiscono
14: scaricano
15: a mare.
14: Il mare, certo.
1: E voi di questi rifiuti,
15: non a caso,
1: dimmi, scusami, non ti volevo interrompere, continua.
15: Sì, non a caso il rifiuto che noi maggiormente abbiamo raccolto, proprio per dimostrare questa tesi, sono gli accendini. Per il 90% li abbiamo raccolti alla foce dei Reggi Lani, dove non c'è balneazione, vietata, perché è una foce, perché area cantiere, c'è la rigenerazione della pineta in corso, e noi alla foce di quella spiaggia abbiamo raccolto in 5 anni 10.324 accendini, li abbiamo catalogati poco tempo fa.
1: Cosa siamo capaci di fare?
15: E personalmente, perché io passeggio su quella spiaggia tutte le mattine prima di andare al lavoro con il mio cane Gaiola, ci facciamo delle lunghe bellissime passeggiate, ogni giorno sulla stessa spiaggia, nello stesso posto, ogni mattina io raccolgo dai 3 ai 5 accendini nuovi che arrivano portati da questa autostrada dei rifiuti.
16: È pazzesco. Senti Vincenzo Ammagliato, posso darti del tu?
15: Assolutamente.
16: Siamo colleghi, sì. Quindi allora senti, il Museo del Danno abbiamo accennato all'opera, sì, meritoria che fate, quella di pulire le spiagge libere per consentire anche alle tartarughe di nidificare, ma i rifiuti, alcuni rifiuti li utilizzate come opere d'arte, come memento, come
15: esatto,
16: dire, ricordare che cosa siamo in grado di,
15: sì,
16: produrre.
15: Sì, perché tutte le molte associazioni ambientaliste che operano sulle coste raccolgono rifiuti di spiaggia e le portano in discarica,
16: ecco,
15: un'opera
16: esatto,
15: meritevolissima.
16: E invece che ne fate?
15: Noi invece li trasformiamo in opere artistiche con un messaggio provocatorio, anche inquietante talvolta, e cerchiamo di fare sensibilizzazione ambientale. Ci rivolgiamo soprattutto alle scuole, ai ragazzi, affinché portino questo messaggio all'interno delle famiglie, e mettiamo questi ragazzini o chiunque visitatore viene al Museo del Danno davanti al danno che lui stesso crea al pianeta, alle tartarughe marine, ma a casa sua, a lui stesso, il danno che provoca alla stessa persona che smaltisce in maniera sbagliata lo, certo, spazzolino. In 5 anni, oltre ai 10.300
14: passaccendini,
15: abbiamo raccolto 375 spazzolini.
16: E che non usano i pesci sicuramente.
15: Stanno tutti lì. Senti, abbiamo raccolto 16 protesi dentarie.
16: No, vabbè, no, questo non è possibile.
15: Rimane,
16: ti prego.
14: Dov'è che scaricano tutto questo? Mi sembra veramente un film.
15: Sì.
14: Senti, ma una curiosità, anche io mi permetto di darti del tu.
15: Sì,
14: dopo aver visitato il museo, qual è la reazione che colpisce di più nei bambini, nei ragazzi? Che reazione hanno?
15: La prima reazione è quella di angoscia, perché rivedono i propri giocattoli. Noi raccogliamo poi soprattutto giocattoli.
16: Mm.
15: Abbiamo raccolto 600 peluche, 700 bambole, tra cui 200 Barbie, macchinine, e sono tutte in condizioni pessime, soprattutto le bambole.
16: Certo.
15: Manca un braccio, mezze bruciate, senza occhi, per cui sono veramente molto inquietanti. Però loro rivedono i loro giochi e capiscono che i giochi magari che hanno abbandonato, perché nel frattempo sono cresciuti, gli hanno donato tanta gioia, tanta allegria, tanta felicità, però poi evidentemente a fine ciclo non sono stati trattati così bene come i giocattoli hanno trattato bene i bambini, e allora si sentono anche responsabili e colpevoli di quello che è successo e di quello che sta succedendo, e quindi se ne vanno tutti quanti un po' scossi, ed è proprio quello il messaggio che cerchiamo,
16: certo,
15: di lanciare,
16: certo,
15: che la responsabilità è nostra, perché quest'area, soprattutto quest'area dove noi operiamo, che per 30 anni ha subito le peggiori devastazioni ambientali da parte delle ecomafie,
16: parliamo di Castelvolturno, ripetiamolo, sì.
15: Castelvolturno, Casal di Principe, Villa Literno, la Graversano, la zona nord di Napoli, la zona del Terra dei Fuochi,
16: sì,
15: per raccontarcela,
16: sì.
15: Ringraziando al cielo, ma soprattutto all'attività di magistratura e forze di polizia, le attività delle ecomafie sono quasi del tutto sparite da almeno una quindicina d'anni, ciononostante l'ambiente resta sporco, ciononostante ogni giorno troviamo rifiuti.
16: Insomma, ognuno si deve assumere la propria responsabilità.
14: Esatto,
15: non
14: le
15: è
14: famiglie,
15: il boss con la coppola,
14: la persona, certo,
16: certo.
15: Tra i vari rifiuti abbiamo raccolto anche quelli catalogati, 1200 dispositivi degli assorbenti interni.
16: No, vabbè, ma che
14: fermiamoci,
16: cos'è?
14: Fermiamoci,
16: che
14: fermiamo,
16: cos'è,
14: basta.
15: 150 lamette, usa e getta.
14: Mamma mia, allora
15: tutte sulla stessa spiaggia.
14: Accidenti.
15: Li raccogliamo.
14: Io direi di
15: No, volevo dire l'ultima cosa, peraltro quelli che noi raccogliamo, il male,
16: sì,
15: minore, perché ciò che resta in acqua e degrada diventa microplastica, viene assorbita dalla fauna
16: e noi ce la mangiamo.
14: Noi ce la mangiamo con i pesci,
16: con il
14: pescato.
15: Assolutamente,
16: Vincenzo,
15: sì.
16: Un argomento
15: con malattie inenarrabili e noi ce le mangiamo.
16: Assolutamente. Vincenzo Ammagliato meriterebbe veramente tanto più spazio, magari torneremo a parlarne. Intanto ti ringrazio.
15: Volentieri.
16: Per l'opera meritoria che svolgete tu,
14: molto,
16: e l'associazione
14: molto.
16: Domizia, mi ricordiamo il Museo del Danno a Castelvolturno, e ti ringraziamo davvero per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
15: Cari saluti e buon mare a tutti.
16: Grazie.
14: Grazie, grazie. Un grande lavoro, devo dire. Allora, un po' di musica prima e poi andiamo a visitare il mondo del cinema, però intanto rimanete con noi, anche perché musica che ci riporta indietro nel tempo. 1977, siamo pronti? Lo facciamo ascoltare, signore e signori, lui è David Bowie, che ci riporta indietro nel tempo. canzone che noi conosciamo a memoria per chi ama questo genere di musica, China Girl. La ascoltiamo insieme.

0: Ah, che bel salto nel passato, la sua voce che ci manca da morire, per fortuna c'è la sua musica. Stiamo parlando di David Bowie qui da Rai Radio 1. L'Italia è in diretta. China Girl è il titolo della canzone, tra l'altro una canzone scritta insieme ai Hip Hop, per gli appassionati. Ma ora torniamo, dove
1: torniamo,
0: andiamo?
1: Torniamo, adesso andiamo cinema, un pochino cinema. Al cinema, sì, in realtà andiamo ad occuparci, a farci un po' i fatti di una manifestazione cinematografica che si terrà dal 16 comincia oggi, il 16 al 18 luglio di quest'anno, appunto, a Castello di Miramare di Maccarese, Fiumicino, quindi affacciato sul mare. Sarà uno spettacolo meraviglioso dove si parlerà di cinema, ci saranno grandi personaggi. Ne parliamo con Nicole Pallucca, direttrice artistica. Benvenuta.
0: Ben trovata.
1: Pronto? Nicole?
0: Nicole, ce l'abbiamo?
1: Nicole non ce l'abbiamo, vabbè, ricontattiamo Nicole. Mi dicono che non c'è, vabbè, non c'è problema. Insomma, vabbè, intanto vabbè, vi do delle informazioni su questa rassegna
0: dal
1: di cinema.
0: Dal 16 al 18, lo
1: cinema
0: ricordiamo.
1: Cinema da mare senza apostrofo, il Castello Miramare di Maccarese, le porte di Roma, diventa un luogo perfetto per parlare di cinema indipendente, quindi non grandissime produzioni. Mi fanno cenno di avere in collegamento Nicole Pallucca e torno a darle il benvenuto. Ciao Nicole.
2: Ciao, ci diamo del tu, scusami. Dai. Ma io sono ferma immobile, ma non so perché la tecnologia non ci assiste.
1: Non c'è problema, sono cose che capitano,
0: capita.
1: Senti Nicola, visto che ci diamo del tu e ti ringrazio, ci parli di questa
2: grazie
1: manifestazione cinematografica, soprattutto di cinema indipendente, che non è facile da tra virgolette piazzare.
0: No, abbiamo qualche problema.
1: Abbiamo problemi col telefono di Nicole. Evidentemente.
2: Io sono.
1: Eccola,
2: benissimo. Io vi sento benissimo.
1: Vai, procedi. Sì. La domanda l'hai sentita?
2: Quindi, l'ho sentita, vai. Assolutamente sì. Ed è proprio perché il cinema indipendente ha bisogno di più vetrine possibili, perché è molto complicato per un film indipendente riuscire a trovare uno sbocco in sala. Questo festival, Cinema Magia, Cinema da Mare, ideato da Sveva Bucci, che è una giovane produttrice indipendente con la sua Blue Film, cerca di dare più visibilità possibile a questi film che non riescono appunto a trovare lo sbocco in sala. E il proposito di questo festival è proprio di partire dall'inizio, cioè da quella che è la prima immagine di un film, anzi sì, addirittura dalla scrittura, per cui una grande attenzione anche alla sceneggiatura, ai romanzi da cui vengono tratti le sceneggiature per i vari film, ed arrivare anche all'ente importante che è l'ANEC, l'ente degli esercenti, per far capire che il cinema ha bisogno di loro, il cinema indipendente, non solo il grande film di Nolan che è uscito oggi, che per
1: vabbè, quelli vanno da soli perché hanno grandi reti di distribuzione e tutto il resto. Nicole,
2: esatto,
1: una domanda: qual è il criterio, se ce n'è uno, per la scelta del film da promuovere, da produrre?
2: Qui parla la produttrice più che la direttrice creativa. Secondo me bisogna cercare di intercettare il pubblico, nel senso che non, dal mio punto di vista non è vero che la gente non va al cinema. C'è una difficoltà ad andare a vedere film italiani, un po' perché c'è nelle nuove generazioni anche un po' di snobberia nei confronti del cinema italiano. Perché ormai sono abituati con le piattaforme, non solo, e alle sì, grandi produzioni internazionali. Però con buone storie, secondo me, quel pubblico si può intercettare, perché in realtà è onnivoro di film, vogliono vedere continuamente, anche perché è una forma di intrattenimento relativamente a basso costo, nel senso che si passano 2 ore pagando un biglietto del cinema, e poi soprattutto poi se ne può parlare con gli amici ed entrare in un mondo sociale.
1: Beh,
2: dove
1: certo,
2: si può parlare anche di altro,
1: però
2: bisogna intercettare gli argomenti che interessano a loro in particolare. Ecco, io mi riferisco al pubblico dei giovani adolescenti, che è quello prioritario che va al cinema, e anche questo parlo anche per me stessa. 10 anni fa io ho fatto un film per bambini che ho vinto il Giffoni, perché
1: però,
2: in realtà l'altra classe sì, che va molto al cinema è quello dei bambini e, diciamo, i film family.
0: Certo. Senti, Nicole, diciamo anche che tu sei regista e sceneggiatrice e produttrice. Questa,
2: sì.
0: Siamo dunque 2021, è iniziato e nasce il festival,
2: esatto.
0: Oggi siamo al 2026. Vogliamo parlare anche di ospiti conosciuti nel mondo del cinema e dello spettacolo, perché stavo qui c'è un elenco: Franco Nero, Federico Moccia, Giulio Berruti. Ci vuoi dire cosa
2: accadrà? Esatto, oggi ho appena pranzato con Giulio Berruti, per cui abbiamo parlato.
1: Ci potevi
2: di...
1: chiamare però, scusami.
0: Esatto.
2: Vabbè, verrà qui sabato, per cui se ci venite a trovare, verrà qui sabato e starà un po' con noi. Sì, oggi per esempio apre la rassegna, perché come vi dicevo c'è il programma del festival, prevede che ogni sera iniziamo con una sorta di book corner dove si parlerà di libri, perché appunto comunque molte storie cinematografiche vengono da libri, tratte da libri, e ci sarà Paolo Guzzanti con noi. Poi appunto avete nominato Franco Nero, che con Roberto Fia hanno fatto sono i protagonisti di un cortometraggio dalla musica appunto di Roberto Fia, che è l'autore insieme a Migliacci di Uno su Mille Ce la Fa, per dire, con un cortometraggio che verrà premiato stasera, però questo non lo diciamo,
1: se
2: no
1: anticipiamo
2: troppo,
1: spoiler, basta,
2: facciamo spoiler, però lo sanno, per la regia di Daniele Salvo, e gli ospiti riempiranno le serate di volta in volta, insomma c'è un programma
1: questo...
2: molto fitto, molto fitto.
1: Allora invitiamo gli ascoltatori a rendersi conto di quanto è bello andare al cinema, anche con l'indipendente che ha bisogno veramente di essere più conosciuto, di avere più visibilità. E noi, Nicola Pallucca, ti ringraziamo, ricordiamo che sei direttrice artistica di questa Cinemagia, Cinema da Mare senza apostrofo, dico bene?
2: Esatto. Perché ci piacciono i giochi di parole.
1: Bellissimo.
2: E
1: allora,
2: chi è in zona e vuole venire qua a Maccarese,
1: al Castello Miramare,
2: al Castello Miramare di Maccarese,
0: che è bellissimo,
2: così,
0: lo diciamo.
2: Esattamente, un aperitivo in riva al mare, come va giù il sole inizieranno le proiezioni.
1: Fantastico.
2: Di questi cortometraggi molto importanti.
1: Grazie Nicole Pallucca, grazie mille. Allora,
2: grazie
1: adesso
2: a voi.
0: Siamo giunti al termine.
1: Quindi
0: vogliamo
1: prima
0: salutare...
1: del brano di chiusura, salutiamo la squadra.
0: Salutiamo.
1: Cominciamo con la redazione: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
0: Regia Francesco Galluzzo, per la parte tecnica, ancora una volta ricordiamo Alessandro Adriani e Marco Mascia.
1: Ecco, allora, torniamo domani, non
0: torniamo
1: lo sai?
0: Domani, sempre a partire dalle 16, tante sorprese. Domani, tra l'altro, lo spazio musicale, lo vorrei sottolineare, c'è un DJ, producer.
1: E vai, andiamo di ballo.
0: Ragazzi, domani
1: Mario
0: Fargetta.
1: Domani mi si scatena la Miriam.
0: Ah, ve lo dico, Mario Fargetta ci ha preparato anche un mix molto interessante, in più ascolteremo anche i suoi successi.
1: Bene.
0: Ma non solo, poi per quanto riguarda i personaggi famosi, una stella del cinema
1: anche, però quella non la spoileriamo, perché
0: no,
1: sennò Amantini ci
0: serena,
1: come si dice in Italia. Allora noi ci sentiamo domani, adesso linea al GR e poi insomma buon pomeriggio da Lucrezia Scardini,
0: da Miriam Fecchi. Vi lasciamo con Antonello Venditti, Dimmelo tu cos'è.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il processo per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, 5 all'allora direttore del Ministero dei Trasporti Coletta. I parenti delle vittime, pene importanti. Legge elettorale ok della Camera con il voto segreto, il testo va al Senato, festeggia la maggioranza, Fratelli d'Italia più stabilità, vince il paese, le opposizioni avete fallito, adesso a casa. Caso Roggero, Nordio avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato in via definitiva. Mattarella riceve il guardasigilli e puntualizza i limiti per l'attribuzione dell'atto di clemenza. Estradizione Casimirri, il Nicaragua rompe le relazioni con Roma, Tajani inaccettabile l'immunità per uno dei BR autori della strage di Via Fani. Ucraina, contrasti con il comandante in capo, Zelensky slura Fedorov, mente della rivoluzione tech nel conflitto con la Russia e chiede unità dell'esercito. L'UE sollecita chiarimenti. Afa e nubifragi, Italia divisa in due, violente piogge al nord, sempre più caldo al sud, oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, sabato 19. Nuovo brano a sorpresa, i Santi francesi pubblicano sui social l'inedito Nebbia, assaggio del prossimo progetto discografico. Ciclismo Tour de France, Merlier, re delle volate, si aggiudica la 12ª tappa e Fatrice Pogacar rimane leader della generale. Buonasera da Massimo Cecchini. 8 anni dopo la tragedia del ponte Morandi arriva la prima sentenza del Tribunale di Genova. Per il crollo costato la vita a 43 persone, condannati gli allora vertici delle autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti, l'inviato.
4: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, condanna.
5: Per chi l'ha vissuto non finirà mai questa cosa.
6: Dopo il crollo del viadotto, Gianluca Ardini rimase incastrato 4 ore tra i detriti. C'era anche lui ad ascoltare una sentenza attesa da 8 anni.
5: Da sopravvissuto non è facile, fisicamente ho i miei problemi, mentalmente ci stiamo sempre lavorando.
4: Ferri, Mitelli, Michela, la pena di anni 11.
6: I 170 anni di carcere inflitti ai 32 condannati hanno commosso i parenti delle vittime, nonostante il procuratore Carlo Nicola Piacente di anni ne avessi chiesti 400.
7: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
6: La condanna più dura, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, Giampaolo Accini al suo avvocato.
8: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
6: Ma per chi ha subito un lutto nessuna pena è abbastanza.
9: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
6: 23 gli imputati assolti o prescritti, condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti. Secondo l'accusa non vigilarono sulla manutenzione ridotta al minimo per risparmiare e quando la pila 9 collassò si portò dietro il ponte e le vite di 43 persone.
10: Ho perso 2 figli, provi a arrivare da un giorno all'altro a casa che non c'è più nessuno e non li vede più per sempre.
6: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
3: Via libera della Camera, la nuova legge elettorale, il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato, ma non sono mancate le tensioni.
11: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Monteruli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, noi moderati.
12: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento dell'Italia.
11: Anche i vannacciani che hanno votato no si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elish Lein, che rincara lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
13: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
11: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere, azione, riforma che produrrà disastri clamorosi. Francesco Macaro, GR1.
3: Fin qui la cronaca e il dibattito sul voto in aula, ora i contenuti del provvedimento.
0: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extra Europa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
3: Non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E proprio il caso Roggero è un altro dei temi al centro del confronto tra i partiti.
2: Il centrodestra si schiera compatto con Mario Roggero, avviando una raccolta di firme a partire dai parlamentari per chiedere la grazia al presidente Mattarella. Su cui è già al lavoro il guardasigilli Carlo Nordio, che ha avviato oggi l'istruttoria. Quanto accaduto è ingiusto, incomprensibile e difficile da accettare per il ministro Crosetto, che auspica si trovi un modo per evitare il carcere al gioielliere. Un uomo che ha sbagliato per il ministro Tajani, ma che merita il perdono perché è vittima di tante aggressioni. Primo a dare solidarietà e a chiedere un provvedimento di clemenza, l'altro vicepremier Matteo Salvini. Ma se sono tutti di medesimo segno i commenti della maggioranza, dalle opposizioni è durissima la reazione dei 5 Stelle. Il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione, sostengono dal movimento, secondo cui la richiesta di grazia è una vergognosa operazione di propaganda. Chiara Appendino parla di destra sciacalla, mentre da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni spiega: pericolosissima l'idea che ognuno possa farsi giustizia da sé, le sentenze si rispettano. Daniele Petraroli, GR1.
3: E poco fa il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto il ministro Nordio per ribadire i limiti delle competenze del guardasigilli in materia di grazia. In una nota il Quirinale ricorda che una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione, confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Altro caso è quello di Alessio Casimirri, l'ex brigatista condannato all'ergastolo per l'agguato di Via Fani e da oltre 40 anni rifugiato in Nicaragua. Dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani al governo di Managua è arrivata la replica delle autorità locali.
14: È l'unico componente del comando che uccise la scorta di Aldo Moro a non essere mai stato arrestato. Partecipò anche all'uccisione del giudice Girolamo Tartaglione. Il 2 agosto Alessio Casimirri compirà 75 anni, è fuggito all'estero nell'82 e in Nicaragua si è unito al movimento sandinista attualmente al potere. Nel 98 si è sposato con una donna nicaraguense e da anni gestisce un ristorante di pesce non lontano dalla capitale Managua. L'Italia ha chiesto a lungo, ma inutilmente, la sua estradizione. Al vertice dei partiti popolari europei ieri a Madrid, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha apertamente criticato il paese centroamericano per la vicenda.
15: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
14: Come risposta, nella notte la nostra ambasciata ha ricevuto una lettera di protesta con la quale Managua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Pochi minuti fa udite esplosioni a Dubai, in precedenza nuovi raid americani nell'area dello stretto di Hormuz, mentre crescono i timori di un allargamento del conflitto in caso di coinvolgimento dei miliziani yemeniti Houthi. Il corrispondente.
16: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ribadisce il portavoce del ministro degli esteri Baghaei, ma allo stesso tempo, come riferisce l'agenzia di stampa Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire le infrastrutture energetiche. Stati Uniti e Iran sono la fonte del male e dell'instabilità globale, afferma il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo come rappresaglia per i raid americani, che continuano, l'Iran ha ordinato lanci di missili e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e in Giordania, lì su una base militare in risposta, sostengono i Pasdaran, a un bombardamento nei pressi di un ospedale pediatrico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Restiamo in Medio Oriente. Israele conferma nessun ritiro da Gaza, Libano e Siria, mentre il premier Netanyahu fa sapere che non sarà negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Da Gerusalemme il corrispondente.
17: Sale la tensione tra i due storici alleati in Medio Oriente. Ora il vicepresidente americano Vance accusa Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Il numero due della Casa Bianca parla di una campagna discreta ma ben finanziata e punta il dito contro non meglio identificati elementi del governo israeliano che avrebbero attaccato duramente lo stesso Vance. Affermazioni che giungono proprio mentre slitta il viaggio negli Stati Uniti del premier Netanyahu, inizialmente previsto per la settimana prossima, ufficialmente a causa del rinvio dei funerali del senatore Graham, ma il faccia a faccia che Netanyahu avrebbe voluto con Donald Trump in quella occasione non è ancora stato inserito nell'agenda del presidente. Lo stesso Trump nei giorni scorsi aveva chiesto al premier israeliano di ritirare le truppe dal Libano e dalla Siria meridionale, ricevendo un rifiuto. E ora, appena conclusi i colloqui di Roma tra Libano e Israele, il ministro della difesa Katz rincara la dose e afferma che lo Stato ebraico intende mantenere le sue truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria per proteggere le comunità di confine dalle minacce jihadiste. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa, migliaia di persone hanno chiesto di reintegrare Fedorov.
18: In tempo di guerra non si protesta, è vietato dalla legge marziale, poi il conflitto tende a esercitare sempre una forte pressione verso l'unità nazionale, contro il nemico comune, eppure gli ucraini per la seconda volta dal 2022 scendono in piazza, oltre un migliaio di persone si sono radunate a Kiev, mentre si manifestava anche a Odessa, Leopoli e perfino a Kharkiv, vicino al confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Al grido di giù le mani da Fedorov, il popolo chiede il reintegro del ministro della difesa, entrato in carica meno di 8 mesi fa e già silurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo. In poco tempo aveva trasformato il modo di combattere contro la Russia, favorendo l'innovazione, l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico, stava inoltre studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte, anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficace e corrotto, ma nel fare tutto questo si è scontrato con il potentissimo generale Sirski, uomo più anziano, a 60 anni, un militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni, mentre Fedorov, che ne ha 35, è stato il più giovane ministro del governo Zelensky. Il presidente non ha potuto fare altro che riconoscere lo scontro tra i due e chiedere al paese di rimanere unito. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Campidoglio firmata la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante, un impegno su armi nucleari e intelligenza artificiale ispirata all'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV.
19: Nessuna decisione su vita e morte, pace e guerra potrà mai essere affidata a un algoritmo. Si apre così la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari e autonome, dei nuovi protocolli digitali.

0: sottoscritti, disarmare la corsa agli armamenti, sia nel campo dell'intelligenza artificiale sia in quello nucleare, prima che siano essi a determinare il volto del prossimo secolo. È in gioco, scrivono i firmatari, la nostra sopravvivenza e quella delle generazioni future. Sviluppo responsabile, trasparenza dei modelli, nessun sistema fuori del controllo umano, educare le nuove generazioni al pensiero critico e alla pace. In conclusione, un appello urgente all'avvio di negoziati per giungere all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari. Ilaria Menta, GR1.
1: L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano e bisognerà attendere domenica per un calo delle temperature.
2: La terza ondata di calore dell'estate va verso il suo picco. Oggi punte di 40 gradi in Sicilia e sono 15 le città con il bollino rosso. Domani saranno 16 e sabato 19. L'OMS torna a lanciare l'allarme all'Europa, che è il continente che a causa delle emissioni di gas serra si sta arroventando al doppio della velocità del resto del mondo e la mortalità correlata al caldo è aumentata negli ultimi 20 anni del 30%. Con le ondate di calore cresce il rischio di violenti temporali e grandinate. Allerta gialla per meteo avverso nelle regioni del nord. Le previsioni del maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
3: Avremo ancora temporali a partire dalle Alpi del nord-ovest, arriveranno anche sulla Liguria e sull'Appennino Tosco-Emiliano. I temporali nei prossimi giorni tenderanno a permanere sulle Alpi, prima quelle centrali venerdì e poi sabato si sposteranno al nord-est. Le temperature sono ancora alte, con picchi oltre 43 gradi nelle aree interne delle due isole maggiori, tuttavia già da domenica si inizierà a respirare di più a partire dalla regioni settentrionali.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Parliamo di scuola. Questa mattina alla Camera la presentazione del rapporto Invalsi 2026. Cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid e a preoccupare sono le elementari.
4: È una fotografia complessa quella che il rapporto Invalsi restituisce ogni anno per dimostrare quanto le scuole italiane, dalle elementari alle superiori, riescano a fare buona parte del loro lavoro, quello almeno che si può misurare. Tra le buone notizie, la più evidente riguarda il calo progressivo della dispersione esplicita. Nel 2025 solo 8 studenti su 100 hanno lasciato gli studi prima del termine, 7 su 100, dice Invalsi, in previsione nel 2026. Positivo poi il bilancio complessivo sugli studenti delle superiori e sui livelli di lettura e ascolto dell'inglese. In tutti i gradi di scuola crescono, anzi lievitano poi, le competenze digitali, salvo per quel che riguarda il tema della sicurezza, spiega il presidente Invalsi Roberto Ricci.
5: Sicurezza per se stesso, ma anche una responsabilità verso gli altri. Ecco, questa è la parte sulla quale bisogna continuare a lavorare molto.
4: Tra le maggiori criticità, vero punto di caduta, le elementari. Risultati stabili in italiano, che però precipitano in matematica, fino a 10 punti percentuali.
5: E questo è un problema che si è riscontrato in tutti i paesi avanzati, perché poi noi sappiamo che è fondamentale dare buone opportunità a tutti sin dall'inizio. Equità, uguaglianza, inclusione.
2: Paola Guarnieri, GR1.
1: È scattato oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo un mezzo su 10 ha la targa e le polizze sono poche e carissime.
6: Nessun monopattino da oggi potrà più circolare senza un'assicurazione che copre danni causati a terzi. Per stipularla però è necessario avere il targhino, ma finora solo un veicolo su 10 ne è dotato. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazioni a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi. Rispetto a quelli circolati nei giorni scorsi, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
7: 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in progetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 e i 300-350.
6: Un costo dunque pari a quello dello stesso monopattino. Gelsomina Testa, GR1.
1: Mondiali di calcio in attesa della finale domenica a New York fra Spagna e Argentina. La rassegna lascia Dallas, nella maggiore città del Texas. Rimane però l'emergenza senza tetto, come racconta il nostro inviato.
8: Seduto su una panchina nel tramonto caldo di Dallas, un uomo sorride ironicamente, guarda verso la Reunion Tower, la torre col ristorante girevole in cima. È una bella città, dice, fuma accanto una valigia bianca, con le ruote, vestiti, l'occorrente per una vita tra strada e ostelli. Nell'ultimo, ovviamente approssimativo, censimento annuale sono state contate 3.513 persone homeless. Il municipio di Dallas,

0: tante organizzazioni benefiche fronteggiano la situazione attraverso progetti che mirano a dare appartamenti a chi è rimasto senza niente. Non bastano però. Il lavoro che manca, la fascia d'età con la percentuale più alta, oltre il 20%, va dai 55 ai 64 anni. Come gruppo etnico, la maggioranza, oltre la metà, è rappresentata dagli afroamericani. Eppure la situazione è stata ancora peggiore. Fino a pochi anni fa nel centro della città c'erano tende, accampamenti. Dal 2021, secondo i dati del municipio di Dallas, c'è stata una diminuzione del 23% degli homeless. La questione resta legata anche al disagio mentale, alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
1: Ciclismo, Tour de France, ennesimo a solo in volata per Merlier. Il belga vince la 12ª tappa e centra il terzo successo di questa edizione. In testa alla classifica generale resta saldamente lo sloveno Pogačar.
2: E voilà, ecco il terzo incantesimo del mago Merlier. Il velocista belga della Sodala si conferma il più forte a questo Tour de France, calando il tris sul traguardo della 12ª tappa, e sono così 6 successi alla Grand Boucle in carriera. Merlier precede Coy e Philipsen, incapace, come accaduto sempre finora, di sfruttare il traino di Van der Poel. Finale convulso con una caduta a 600 metri dalla conclusione innescata da Gaviria, arrivato poi dolorante sotto lo striscione finale. Nulla cambia in classifica generale, con Tadej Pogačar al comando in maglia gialla con 3 minuti e 36 su Vingegaard e 4 minuti e 06 su Evenepoel. Il migliore degli italiani in generale resta sempre Davide Piganzoli, piazzato in 13ª posizione. Domani tappa disegnata per la fuga, la più lunga del tour, pianeggiante per 2/3 e poi 9 km di salita del Ballon d'Alsace a 30 km dal traguardo di Belfort. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: In chiusura la musica. I Santi francesi hanno pubblicato a sorpresa sui loro canali social ufficiali la canzone inedita Nebbia. Nuova musica dunque per Alessandro De Santis e Mario Francese, impegnati anche nel Guerrilla Tour.
3: Ho solo fatto una domanda.
4: Ed arriva un altro brano firmato dai Santi francesi a testimoniare un'urgenza artistica che, dopo le atmosfere rock di Guerrilla, uscito a maggio scorso, li porta a pubblicare Nebbia. Si tratta dei primi assaggi del prossimo progetto discografico che fa seguito al loro EP del 2024. Potrebbe non avere un peso. E un peso lo ha invece questa canzone, Nebbia. Un grido doloroso che può appartenere a tutti noi quando una storia finisce. Un suono vintage, la voce cantata dentro un vecchio registratore a nastro anni 90, di quelli che i giornalisti usavano per le interviste. Il fruscio a contrasto rispetto alla pulizia degli archi molto raffinati. Nel mentre, il duo piemontese, formato da Alessandro e Mario, è in tour. Una serie di date in giro per la penisola fino a settembre inoltrato. Marcella Sullo, GR1.
1: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Emanuele Di Cavio e Tommaso Margiotta. Tra poco c'è Zapping. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e GiaEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
13: Stanno arrivando i mini cuccioli!
14: Ciao a tutti!
15: Portatemi chiunque provi ad entrare.
16: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
15: 14 ore.
12: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
18: 19:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, così a Bergamo in uscita da Milano. A4 Brescia-Padova, 3 km di coda, un incidente tra allacciamento interconnessione A21 e Brescia-Est direzione Venezia. Tra Foro del Monte Bianco, l'attesa di 1:30 al Piazzale Francese, la coda in direzione di Courmayeur. A8 Milano-Varese, tra Milano-Nord e Castellanza verso Varese, traffico intenso, coda a tratti, 25 minuti tempi di attesa stimati di percorrenza. A10 Genova Ventimiglia, tra svincolo Genova Aeroporto e Bivio, A10 a 7 verso Genova, coda per traffico intenso. Sulla A15 Parma La Spezia, coda a tratti per 4 km tra Borgotaro e prima di Pontremoli in direzione della Spezia. A1 Milano Napoli, coda a tratti e traffico intenso verso Bologna tra Fiorenzuola e Bivio A1 a 15 Parma La Spezia, tra Terre di Canossa Campegine e Bivio A1 a 22 di nuovo in direzione di Bologna. Ancora A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, le code a tratti e traffico intenso, così tra Castel San Pietro e il Bivio, 14 A1 Milano-Napoli verso la Milano-Napoli. Con questo concludiamo, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
19: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Il vice commissario Montalbano sono.
22: Auguri.
23: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
24: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
21: E questo è il nuovo commissariato.
25: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
26: Ah, lei è commissario.
23: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
27: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
28: A laurea mi bigliai.
23: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
21: Sono proprio io.
23: Da lunedì 21:30, Rai 1.
29: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
30: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
31: Il premier mette a punto in queste ore.
32: The president did what he always went.
33: The Afghan government says they're not surprised.
2: Zapping. Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 16 luglio 2026. In apertura facciamo un breve riassunto dei temi che tratteremo questa sera e degli ospiti che lo faranno con noi. Apriremo con Giuseppe Valditara,
0: della Lega, ministro dell'istruzione e del merito. La nostra conversazione partirà soprattutto, insomma, lo spunto per la presenza di Valditara a Zapping è sicuramente il rapporto dell'Invalsi 2026, con dati molto interessanti su come stanno migliorando, peggiorando, diciamo, le prestazioni degli studenti italiani, e ci sono dati molto positivi su alcuni versanti, meno su altri. Li commenteremo e analizzeremo assieme al ministro, oltre ovviamente ad affrontare anche altri temi. Sarà poi con noi Giovanni Donzelli, che è responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, all'indomani di un'approvazione della riforma elettorale alla Camera piuttosto tumultuosa, con almeno due occasioni in cui la maggioranza si è divisa sulla questione delle preferenze. Alla fine la Camera ha approvato la riforma, che adesso dovrà andare al Senato, e con Donzelli faremo un po' il punto su questo difficile passaggio politico, per capire se avrà conseguenze sul proseguo della legislatura o sulla, diciamo, convivenza all'interno della coalizione oppure no. Poi sarà con noi Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di U-Trend, con il quale faremo un po' di simulazioni, cioè cercheremo di capire che cosa succederà nel momento del voto, se ci sarà effettivamente questa nuova legge o se non ci sarà, cioè se si voterà con quello che viene chiamato così ormai per tradizione lo stabilicum, ci deve essere sempre una desinenza latina ormai da tanti anni, o seppure si dovesse tornare a votare con il Rosatellum. E poi cercheremo di capire cosa cambia se Vannacci è dentro la coalizione del centrodestra oppure fuori. Insomma, ci faremo un po' di domande di questo genere con Lorenzo Pregliasco. Poi avremo un ospite che non si sente tanto spesso, diciamo, nel dibattito pubblico italiano, anche se ne è stato un protagonista. Si tratta ovviamente di Luigi Di Maio, che è il rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e adesso è anche professore ordinario al King's College di Londra. Voi ve lo ricorderete come ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento 5 Stelle, anche ministro dello sviluppo economico, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ma questa sera con Di Maio parleremo della questione della crisi di Hormuz, della situazione difficile in cui si sono trovati i paesi del Golfo in questo contesto. Poi parleremo di Cuba, un luogo dimenticato sembrerebbe dal mondo, perché da quando Trump ha decretato un embargo durissimo e da quando, diciamo, Trump stesso si è preso il Venezuela, ma i giornali dicono chiaramente che il segretario di Stato Rubio è il viceré del Venezuela, non si muove foglia in quel paese che Rubio non voglia, quindi Venezuela non vende più, non porta più petrolio. Era l'unico paese rimasto ad alimentare un po' le esigenze energetiche dell'isola, nulla arriva da nessun altro paese per non incorrere nelle sanzioni di Trump, e quindi l'isola si sta lentamente spegnendo nella povertà, nella fame, in un disastro umanitario a cui pochi guardano. Per capire il perché di tutto questo e quale può essere il punto finale, il punto di caduta di questa messa all'angolo dell'isola di Cuba e del suo regime, noi avremo con noi oggi Loris Zanatta, che insegna storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Chiuderemo con Piero Genovesi, che è uno zoologo, uno dei massimi esperti di problemi ambientali, di protezione, ricerca ambientale. E ha scritto anche un libro molto interessante, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle. L'ho invitato perché in questi giorni si parla molto di specie aliene, soprattutto dovute al cambio di temperatura, all'aumento di temperatura, in particolare dei nostri mari, in particolare del Mediterraneo, che ha avuto, diciamo, innalzamenti di temperature record, in alcuni casi è arrivato a sfiorare i 30 gradi, e questo ha portato all'adattamento di specie alloctone, come si dice in gergo scientifico, a stabilirsi, a prosperare nelle nostre acque, con danni importanti anche per la biodiversità e per le altre specie che invece sono autoctone. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, sentiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Caso Roggero, il capo dello Stato convoca Nordio al Quirinale dopo l'avvio da parte del guardia sigilli dell'iter per la grazia al gioielliere condannato ieri. Mattarella, rispettare i limiti, quella è prerogativa del Colle. A Montecitorio il primo via libera alla legge elettorale, la maggioranza esulta dopo le tensioni, garantisce la stabilità. Le proteste delle opposizioni in aula, legge truffa, Meloni attaccata al potere. La sentenza per il ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, nella tragedia morirono 43 persone. Stasera il discorso di Trump alla nazione, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran, colpita una petroliera a Hormuz, da Teheran, raid sui paesi del Golfo, la richiesta aiuti di bloccare il Mar Rosso. Dal rapporto Invalsi l'allarme per la matematica a scuola, alle elementari 4 bambini su 10 non hanno le conoscenze di base, cala la dispersione scolastica, Meloni, i nostri strumenti funzionano. Dalla foto per l'UNICEF al Barcellona, fino alla prima sfida diretta, quella nella finale mondiale tra Argentina e Spagna. Lionel Messi e Lamine Yamal, due campioni di generazioni diverse, vite che si incrociano da quasi 20 anni.
0: 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. Ministro, buonasera. Benvenuto a Zapping, grazie per aver accolto il nostro invito.
3: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, oggi sono stati resi noti i dati del rapporto Invalsi 2006, ma mi sembra che il tema più interessante, il dato più interessante e anche più notevole è quello del recupero della dispersione scolastica in generale. Questo è, immagino, un grande elemento di soddisfazione per lei.
3: Ma ci sono due elementi, anzi ci sono più elementi positivi. Certamente il recupero della dispersione esplicita è molto importante. Che cosa vuol dire dispersione esplicita? Sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime Invalsi, il 7,3%. Questo che cosa significa? Che abbiamo dal 2022 ad oggi recuperato 520.000 ragazzi che prima rimanevano seduti sul divano, lavoravano in nero, in qualche caso purtroppo ingrossavano le fila della criminalità. Poi c'è l'altro tema della dispersione implicita. Cosa significa dispersione implicita? Cioè le competenze possedute al termine del percorso scolastico. Anche qui un risultato straordinario, perché i ragazzi che non hanno raggiunto le competenze adeguate scendono dall'8,7% lo scorso anno al 6,3%. Prima del Covid erano il 7,5%.
0: Ecco, Ministro, a che cosa si può con precisione attribuire questo successo? Come ci siete riusciti?
3: Beh, innanzitutto con Agenda Sud, con la personalizzazione della didattica tramite il docente tutor, con il decreto Caivano che ha ridotto enormemente gli abbandoni scolastici, con il piano estate, cioè tutte misure che hanno certamente consentito di aumentare le competenze negli ultimi anni delle superiori e di abbattere gli abbandoni scolastici. Ma poi c'è un altro elemento che mi fa molto, di cui sono veramente orgoglioso, e cioè la riduzione del divario fra nord e sud. La forbice si riduce soprattutto alle superiori, si riduce in matematica, si riduce in inglese, si riduce in italiano, e quindi anche da questo punto di vista devo dire siamo particolarmente soddisfatti.
0: In generale i dati sui livelli di preparazione degli studenti, se ho letto bene, forniscono luci soprattutto sulle classi superiori, ma qualche ombra sulle elementari, sulle classi inferiori. È così?
3: Sì. Sì, sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, devo dire che è un arretramento che si riscontra in diversi paesi europei. Ci sono, a mio avviso, più cause, come ha detto il presidente di Invalsi, aspettiamo adesso i nuovi programmi scolastici che abbiamo varato lo scorso anno e che entreranno in vigore dal prossimo. certamente più grammatica e sintassi alle scuole elementari, una matematica con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna. Questo è ormai un principio assodato, a partire persino dalla Svezia, che era stata la prima ad avviare la rivoluzione dei tablet. E poi dobbiamo insistere molto anche sull'italiano per stranieri, perché certamente le coorti di stranieri, di studenti stranieri, soprattutto alle elementari, sono aumentate, e sappiamo purtroppo che il rendimento dei ragazzi di primo arrivo è nettamente inferiore rispetto ai ragazzi italiani. Quindi dobbiamo anche qua insistere, in particolare con Agenda Nord abbiamo pensato di potenziare la didattica nelle scuole delle periferie, delle grandi città del centro e del nord Italia, dove si concentra maggiormente la presenza di alunni stranieri.
0: Senta, durante il suo mandato, in una legislatura, ci sono stati aumenti per i docenti, tre contratti diversi. Adesso, se capisco bene, con agosto gli insegnanti si troveranno degli aumenti e anche degli arretrati in busta paga. Però volevo chiederle, la Corte dei Conti per esempio segnalava che c'è ancora un problema sui contratti a tempo determinato, sulle supplenze, che si fa ricorso a questo tipo di contratti per riempire dei buchi nella composizione delle classi. C'è ancora un problema di questo genere?
3: Noi abbiamo notevolmente diminuito il precariato, questo è un problema storico, abbiamo assunto circa 160.000 precari dall'inizio 2023 sino ad oggi. Abbiamo in corso altre assunzioni, abbiamo avviato anche sul sostegno la specializzazione dei docenti di sostegno, proprio per consentire la loro assunzione. Quindi è un problema reale questo, un problema che purtroppo ereditiamo da tanti anni di inattività, ma a cui stiamo dando delle risposte molto concrete.
0: E quindi ci saranno nuove assunzioni. Mi chiedevo però, incide in qualche modo la crisi demografica nella composizione delle classi? Possibile che ci sia ancora più bisogno di insegnanti nonostante il fatto che ci saranno sempre meno studenti?
3: Ma noi abbiamo certamente un impatto molto negativo della denatalità. Questo però ovviamente ha consentito di eliminare di fatto le cosiddette classi pollaio. In Italia ormai non esistono quasi più classi pollaio, abbiamo uno dei rapporti docenti-studenti fra i più bassi fra i paesi OCSE, quindi direi che non abbiamo un problema di incrementare il numero dei docenti quanto di risolvere il problema del precariato, e quindi di trasformare i posti attualmente coperti dai docenti precari in organico di diritto, e quindi poter fare delle assunzioni. Il discorso semmai è questo, non è aumentare ulteriormente i docenti nelle classi, semmai quello che abbiamo avviato con il percorso di Agenda Sud e poi anche di Agenda Nord è quello di dotare le scuole più fragili, quelle con le maggiori criticità dal punto di vista dei risultati, di un certo numero di docenti in italiano e in matematica, quindi 3, 4, 5 docenti a seconda delle scuole, per potenziare, soprattutto nei percorsi diciamo extracurricolare, per potenziare il recupero, per potenziare lo studio delle materie dove c'è maggiore necessità.
0: Senta, a questo proposito, qualche giorno fa l'onorevole Vannacci ha detto che lui sarebbe favorevole a un sistema scolastico con classi distinte secondo il merito e il profitto degli studenti. Lui si dice convinto che questo sarebbe un fattore inclusivo. Lei è d'accordo?
3: Sono totalmente in disaccordo, perché significherebbe una scuola che umilia e che discrimina gli studenti sulla base dei risultati, mentre invece il nostro obiettivo è proprio quello della personalizzazione, cioè di percorsi che siano percorsi formativi, che siano strutturati sulle esigenze del singolo studente. C'è chi deve recuperare, c'è chi deve accelerare, ma tutti all'interno della stessa classe, poi al pomeriggio oppure anche durante l'orario curricolare ci saranno dei percorsi di potenziamento che consentiranno ai ragazzi di valorizzare i propri talenti. L'idea di valorizzare all'interno di un'unica comunità educante i talenti diversi, per fortuna differenti, dei nostri ragazzi è un'idea costituzionale. Perché dico che i talenti dei nostri ragazzi sono diversi? Perché ognuno ha delle abilità, ognuno ha delle intelligenze che vanno valorizzate, vanno potenziate per consentire ad ogni studente di trovare il proprio percorso di vita, il proprio percorso lavorativo che lo realizzi al massimo, garantisca la realizzazione delle proprie aspirazioni. Questa è la scuola che noi abbiamo in mente e che sta dando degli ottimi risultati. Penso ai risultati di Agenda Sud, dove gli apprendimenti sono senz'altro enormemente aumentati rispetto alle altre scuole dove non abbiamo utilizzato questo strumento.
0: Le faccio un'ultima domanda, Ministro. L'altro giorno seguivo con interesse un'intervista che Joe Rogan, il famoso podcaster americano, faceva al vicepresidente Vance. A un certo punto Vance, parlando del suo libro, ha fatto tutta una requisitoria contro la meritocrazia. Ha detto che bisogna sfatare il mito americano della meritocrazia, perché questa può distogliere, dice, le persone da ciò che conta davvero, come la famiglia e la fede. Ha detto che quando il merito, la meritocrazia, diventa fine a se stesso, distoglie l'attenzione dagli aspetti più profondi e significativi della vita. Ha senso, secondo lei, tutto questo?
3: Ma innanzitutto la società americana è una società estremamente meritocratica, e questo è sempre stato un po' caratteristica dell'identità americana. Ma al di là di questo
0: glielo chiedo intendersi... perché essendo ministro del merito sembra può essere interessante un suo punto di vista su questo.
3: Bisogna intendersi che cosa significa merito. Per me merito, ed è rivendico l'aver introdotto, d'intesa appunto con il presidente Giorgia Meloni, il termine ministero del merito. Merito significa consentire ad ogni giovane di raggiungere i migliori risultati con l'impegno. Cioè, merito non è un risultato di eccellenza che solo pochissimi potrebbero raggiungere. Quella sarebbe una scuola aristocratica, una scuola che valorizza soltanto pochi. Merito significa dare il meglio di ciò che si ha dentro, delle proprie potenzialità, delle proprie possibilità, con l'impegno. Quindi vuol dire impegnarsi valorizzando i propri talenti. Questa è la rivoluzione del merito. Poi merito significa anche fare il proprio dovere, significa anche raggiungere determinati risultati, ed è evidente che compito di ognuno di noi è quello di impegnarci per raggiungere quei risultati per cui tutti i giorni noi veniamo nelle varie funzioni veniamo pagati o veniamo assunti. Quindi da questo punto di vista credo che il merito sia un valore importante, un valore occidentale, il che non significa ovviamente che un altro discorso, forse quello a cui faceva riferimento Vance, cioè l'ambizione, ecco, l'ambizione, il voler fare carriera a tutti i costi, il trascurare la famiglia per raggiungere dei risultati, ma questo non ha nulla a che vedere con il merito. Non confondiamo i termini, non confondiamo i concetti. Un conto è l'ambizione sfrenata, un conto è il carrierismo e un conto invece è il merito.
0: Ministro, la ringrazio molto per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie ancora.
3: Arrivederci, salve.
0: 19:47 minuti, abbiamo appena salutato Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, ospite a Zapping. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo subito il benvenuto all'onorevole Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia e anche responsabile organizzazione del suo partito. Donzelli, buonasera, bentornato a Zapping.
4: Buonasera, un piacere ritrovarvi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, alla fine la Camera, dopo alcune giornate un po' burrascose, ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti, e tra l'altro con un voto segreto. Quindi insomma alla fine la legge è, la riforma è passata alla Camera e adesso dovrà andare al Senato. È soddisfatto dell'esito di queste giornate?
4: Beh, sicuramente sono soddisfatto per gli italiani, che se la legge elettorale dovesse proseguire il proprio percorso potranno sapere quando vanno a votare per chi votano, perché adesso ci sarà da consegnare insieme al programma anche il candidato proposto alla presidenza del Consiglio, e ci sarà comunque una legge elettorale che garantisce più o meno un risultato certo. Cioè se uno vota una coalizione centrosinistra e la coalizione di centrosinistra, per esempio, io mi auguro di no, ma dovesse prendere un voto di più di Giorgia Meloni, e Elie Schlein o Giuseppe Conte, chi sarà indicato presidente del Consiglio, avrà, diciamo così, un mandato forte, e quella coalizione avrà un premio di maggioranza per sostenere quella candidatura alla presidenza del Consiglio. Fondamentalmente si sa già chi si vota, e chi prende un voto in più dell'avversario vince.
0: Questa sua, diciamo, spiegazione della legge mi fa anticipare una domanda che le avrei comunque fatto, ma il modo in cui lei ha descritto il risultato della riforma non è una sorta di premierato mascherato, e non implica anche in qualche modo una diminuzione del ruolo del Presidente della Repubblica, che è il solo che secondo la Costituzione può indicare, diciamo, il Presidente del Consiglio?
4: Assolutamente, il Presidente della Repubblica non viene limitato nel suo ruolo, anzi vengono fatte salve le sue prerogative, scritto nella legge. Ma ovviamente un Presidente della Repubblica, siccome deve indicare un Presidente del Consiglio quando lo nomina, quando viene scelto dal Presidente della Repubblica, lo nomina dopo le consultazioni, quindi capace di avere una maggioranza parlamentare. Quindi se c'è una legge elettorale che offre una maggioranza a una coalizione, difficilmente il Presidente della Repubblica indicherebbe uno della coalizione opposta, anche perché poi non avrebbe la maggioranza in Parlamento. Quindi non è una limitazione al Presidente della Repubblica, è una autolimitazione che diamo ai partiti, che la politica dà ai partiti, perché troppe volte in passato abbiamo visto i partiti che in campagna elettorale candidavano una persona e poi ne portavano un altro al Presidente della Repubblica. Quindi il problema sono i partiti, che in passato hanno detto una cosa e poi ne hanno fatto un'altra, non il Presidente della Repubblica, che a prescindere da chi fosse nella storia d'Italia ha sempre lavorato per dare stabilità all'Italia. Il problema sono i partiti che non hanno garantito questa stabilità.
0: Quindi diciamo si può dire che è un po' un premio di consolazione per il fatto che la riforma sul premierato non è arrivata a destinazione.
4: No, si può dire invece che è una legge elettorale che consentirà, quando faremo e porteremo a destinazione la riforma del premierato in questa legislatura o nella prossima, ci sarà la legge elettorale adeguata. Quando abbiamo iniziato a discutere della legge del premierato dicevano no, ma non si può fare la riforma perché manca una legge elettorale che possa calzare su misura. Questa calza su misura quando in Italia verrà fatta una riforma costituzionale di questo tipo, ma anche in assenza è una riforma che garantisce la stabilità. In questa legislatura la stabilità sembra un dato acquisito, perché Giorgia Meloni ce l'ha per sua capacità, ma anche perché le opposizioni attuali si erano divise in tre, perché altrimenti con la legge attuale, che questa legislatura, magari saremmo stati senza una maggioranza stabile. La scorsa volta ci sono voluti 90 giorni per avere un governo. Vi immaginate, con la crisi internazionale che c'è, con le speculazioni che è pronta a soffiare sull'Italia, 90 giorni senza governo, quanti miliardi si brucierebbero in pochi giorni?
0: Quindi, se ho capito bene, questa riforma della legge elettorale si è resa necessaria perché questa volta il centrosinistra e il campo largo si presenta tutto assieme, e quindi si rischia...
4: No, è l'esatto opposto. Questa riforma della legge elettorale si è resa necessaria dal fatto che la legge elettorale precedente, Rosatellum, era stata scritta per pareggiare, per evitare che ci fosse una maggioranza stabile. Tant'è vero che comunque chi l'aveva prevista voleva in qualche modo garantire una cosa che secondo noi non serve. Oggi serve invece la stabilità, è l'esatto opposto. Se l'attuale opposizione fosse stata divisa, non ci sarebbe stato bisogno di nessun modo, perché avremmo vinto le elezioni. Ma noi vogliamo non fare una legge elettorale per vincere le elezioni, noi vogliamo fare una legge elettorale affinché chiunque vinca le elezioni abbia la possibilità di governare. Potrebbe anche essere il centrosinistra a prendere un voto in più di Giorgia Meloni la prossima volta.
0: Adesso questa legge dovrà andare al Senato. Il presidente del Senato, La Russa, ha detto: guardate che qui al Senato un emendamento come quello che si è votato alla Camera con voto segreto, cioè quello che puntava a reintrodurre una forma di preferenze nella legge, qui si voterebbe a voto palese. È stato un po', sembrava un po' un invito a riprovarci. Lei che ne pensa?
4: Guardi, presidente del Senato ovviamente svolge il suo ruolo e ha ricordato come funziona il regolamento al Senato. Dopodiché la scelta politica ovviamente spetterà alla maggioranza, che farà le sue riflessioni, come ha detto Giorgia Meloni, quando ha detto con chiarezza: fa passato il voto alla Camera, faremo le nostre riflessioni. Adesso faremo le nostre riflessioni, perché ovviamente a noi dispiace che in una legge elettorale molto buona che è stata approvata, il PD durante il dibattito parlamentare, grazie anche alle debolezze personali di qualche deputato di centrodestra e grazie anche al voto segreto e alcune trame di palazzo, il PD è riuscito a segnare un punto, lo ammettiamo, è vero, è riuscito a impedire ai cittadini di poter votare con le preferenze. Non so cosa ci sia da festeggiare per gli italiani, sicuramente per i parlamentari del PD e dei 5 Stelle che si abbracciavano felici perché non saranno mai scelti dagli italiani secondo loro ma dalle segreterie di partito, lo capisco, ma per gli italiani non è una bella vittoria.
0: Quindi questo mi fa intendere che, insomma, l'idea di riproporre quell'emendamento ci potrebbe essere al Senato, anche se non l'avete ancora deciso.
4: Ovviamente, noi non l'abbiamo ancora deciso, ma ovviamente ho rispetto anche per un ramo del Parlamento diverso dal mio, saranno i senatori ovviamente a valutarlo.
0: Se ci può essere la ripresentazione di questo emendamento.
4: Sicuramente io credo che quell'emendamento fosse un buon emendamento e che questa attuale ottima legge elettorale potrebbe essere ancora più adeguata se ci fossero le preferenze al proprio interno, preferenze soprattutto come le avevamo immaginate, che erano addolcite in un sistema per cui si dava la possibilità agli italiani di scegliere i propri rappresentanti, ma al tempo stesso anche ai partiti di scegliere la propria classe dirigente. In alcuni casi anche ci possono essere persone bravissime che servono in Parlamento ma che magari non riescono a prendere preferenze. Riusciva a calibrare le due esigenze.
0: Senta, lei diceva giochi di palazzo, debolezze personali, però leggendo i giornali sembra che uno dei motivi principali per cui quell'emendamento non è passato è dovuto alle deputate, alle donne che hanno visto implicito in quell'emendamento una riduzione della possibilità di garantire la parità di genere, cioè si sarebbe potuto spesso avere capolista e anche secondo eletto maschio uomo, insomma, questo potrebbe aver coalizzato parlamentari donne trasversalmente sia a destra che a sinistra.
4: Guardi, no, non è così, è stata raccontata male, per carità, non è così. Prima di tutto io non posso immaginare che se ci siano in un sistema con le preferenze le donne siano penalizzate rispetto agli uomini, perché cioè stabilire il principio che le donne vengono scelte meno degli uomini in politica non mi sembra un buon principio, e non ci credo, perché io ho visto tante donne a partire da Giorgia Meloni che con capacità hanno dimostrato di conquistarsi i risultati sul campo. Detto questo, il sistema prevede che comunque i capolista siano comunque le stesse persone che sono candidate nel premio maggioranza, il 60-40, quindi le quote di genere sono previste nel premio maggioranza, quindi di fatto ci sarebbe stato anche le quote di genere nei capolista bloccati. Ovviamente nelle preferenze c'era metà uomini e metà donne, poi sceglievano gli elettori.
0: Senta, comunque, diciamo, questa vicenda, lei lo ha detto, il Partito Democratico ha segnato un punto, diciamo, da un lato, come dice lei, impedendo agli italiani di accedere alle preferenze, dall'altro però ha segnato un punto facendo vedere, mostrando agli occhi degli italiani una maggioranza divisa, questo non si può negare.
4: Guardi, la maggioranza no, perché i leader dei partiti sono espressi in modo netto, i capigruppo sono espressi in modo netto, sicuramente in un Parlamento fatto di nominati, se col voto segreto si va a chiedere se vogliono le preferenze, è possibile che ci sia qualcuno che nel segreto del voto pensi più a tutelare se stesso piuttosto che il bene del Parlamento, è molto triste, ma si rischia che sia così purtroppo. Noi avevamo chiesto di non fare i voti segreti perché secondo me ciascuno deve metterci la faccia su quello che pensa e che dice, soprattutto se è un parlamentare che rappresenta il popolo italiano, e che su queste cose, se qualcuno è contro le preferenze, dovrebbe metterci la faccia e dirlo. Se davanti tutti dicono no, va benissimo la legge sulle preferenze, e poi di nascosto votano contro pensando al proprio tornaconto, certamente queste persone non fanno un buon servizio all'Italia.
0: Diciamo che Lega e Forza Italia sono stati molto dubbiosi fino all'ultimo sulla bontà delle preferenze, non hanno firmato l'emendamento. Mi sembra che si possa dire che, anzi, hanno detto che l'avrebbero votato un momento dopo che si è saputo che ci sarebbe stato il voto segreto. Questo molti lo hanno notato.
4: No, questa è una malignità, anche perché l'emendamento non è che è frutto, non voglio svelare retroscena segreti, ma non è
0: Svegli
4: che il frutto
0: pure.
4: Del lavoro, lo capisco da buon giornalista, non è che l'emendamento è un frutto del lavoro, diciamo, in perfetta solitudine di Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC che hanno firmato l'emendamento. Comunque ne l'avevamo discusso, l'avevamo fatto vedere, l'avevamo anche limato in base alle esigenze degli amici di Forza Italia e della Lega, comunque era stato già un punto d'incontro come l'avevamo scritto l'emendamento.
0: Senta, c'è un'obiezione sulla questione delle preferenze che ha girato molto in questi giorni sui giornali, secondo la quale si dice che in una situazione in cui ci sono mai molte fattispecie di reato un po' vaghe, tipo lo scambio di influenze, il voto di scambio, insomma, riaprire la partita delle preferenze vorrebbe dire un po' esporre la compagine parlamentare, i candidati alla, diciamo, voglio dire, le scorribande non sarebbe rispettoso, ma insomma all'azione dei magistrati che potrebbero vedere in questa o quella promessa, in questo o quell'impegno, un qualcosa da perseguire. Non vi preoccupa questo elemento?
4: Guardi, no, mi rifiuto di pensare che chiedere voti agli italiani voglia per forza dire di fare cose che sono sospette di
0: magari sono sospette, non dico
4: perché, sì, ma anche perché sinceramente si prendono le preferenze per i consigli comunali, dove per l'imprenditore locale e chi potrebbe avere interesse nel malaffare ha molto più interesse in un comune, in una regione, che in Parlamento, perché in Parlamento si fanno le leggi, si lavora su questioni molto ampie, non su interessi specifici, cose che invece sono spesso il frutto di decisioni dei consigli comunali e regionali, dove invece ci sono le preferenze. Quindi eventualmente se mai ci fosse l'interesse, e a volte ci può essere, di qualcuno poco trasparente a influenzare la politica, ha molto più interesse a influenzare il sindaco, l'assessore regionale, l'assessore comunale, che devono decidere sulla propria azienda fisicamente nella quantità del lavoro quotidiano, piuttosto che un singolo parlamentare.
0: Onorevole Donzelli, le faccio un'ultima domanda un po' fuori tema. È anche lei d'accordo che occorra organizzarsi, muoversi per spingere, per ottenere la grazia per Mario Roggero, che è stato condannato, diciamo, in Cassazione a 17 anni di carcere per la vicenda, insomma, nota che tutti conosciamo?
4: Sì, questo non è una critica alla scelta dei giudici, perché obiettivamente è un caso particolare che è stato valutato, ma comunque la grazia non vuol dire che la persona non ha commesso il reato, anzi, per poter ottenere la grazia la persona deve fondamentalmente ammettere il proprio errore, e quindi esserci anche una consapevolezza di uno sbaglio. Quindi non è questo, non si tratta di cancellare la reazione che ha avuto, si tratta comunque di dire che un uomo che se non gli fosse entrato nessuno in casa o in gioielleria avrebbe continuato a vivere serenamente la sua vita, e che quindi non ha scelto in nessun modo di ritrovarsi in quella situazione, che a una certa età vengono scarcerati criminali veri continuamente, se vedere andare in carcere una persona ormai anziana che alla fine ha avuto una reazione probabilmente sbagliata, esagerata, però comunque a un'aggressione, all'ennesima aggressione che subiva, obiettivamente credo che un gesto di clemenza da parte delle istituzioni possa essere adeguato. Lo chiederemo, e secondo me è giusto chiederlo.
0: Grazie onorevole Donzelli, la ringrazio per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
4: Grazie, buonasera.
0: Allora, sono le 20 e un minuto, ci fermiamo per le notizie dal meteo e poi andiamo avanti con la puntata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
9: Ah, fino a finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
10: Hai dimenticato i costumi da bagno.
9: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente in poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Zapping.
0: Le 20 e 4 minuti. Allora, prima di andare avanti, vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
15: Gioielliere ancora fuori carcere, centrodestra si mobilita per Grazia, Nordio avvia istruttoria, il Quirinale lo convoca, compete al capo dello Stato. Sentenza sul crollo del ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, familiari vittime, caduta cortina di fumo sulla verità. Via libera Camera, legge elettorale, testo ora al Senato, bagarre in aula, maggioranza, garantisce stabilità, opposizioni protestano, riforma truffa. Scuola in valsi, diminuisce abbandono scolastico, premier, funzionano strumenti governo, direzione giusta, scoglio matematica alle elementari. Guerra con l'Iran, non si fermano gli attacchi incrociati, Hormuz è sempre chiuso, torna ad affacciarsi l'ipotesi di un attacco di terra. Servizi segreti, traffico d'armi e inchieste sui cantieri, verbali di Renucci e carabinieri all'antimafia, sottosegretario Fazzolari da lui solo falsità. Ancora afe e temperature roventi, in Sardegna superati i 47 gradi, mortalità cresciuta del 3% in un mese, Canadair in azione sugli incendi. Mondiali di calcio, grande attesa per la finalissima tra Spagna e Argentina, sfida tra generazioni di fenomeni, l'intramontabile Messi contro il giovane Yamal, 20 anni dopo la celebre fotografia che li immortalò per beneficenza in un inedito bagnetto.
0: Le 20 e 5 minuti, siete tornati in diretta con Zapping. Io do subito il benvenuto a Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di Utrend, analista politico, esperto di opinione pubblica, insegna anche all'Università di Bologna. Buonasera Lorenzo, bentornato a Zapping.
16: Buonasera, grazie.
0: Allora, abbiamo appena finito di parlare con Giovanni Donzelli che ci raccontava dei vantaggi, del perché insomma il centrodestra ha voluto questa riforma della legge elettorale che adesso deve ancora passare al Senato. Il senso del suo punto di vista era che serviva una legge elettorale nuova perché nella situazione politica nuova, cioè con un centro-sinistra unito, il Rosatellum sarebbe stato una garanzia di pareggio e quindi di stabilità. È una lettura giusta secondo te?
16: È una parte, credo, delle motivazioni per cui la maggioranza ha voluto approvare questa nuova legge elettorale, che ricordiamo deve ancora passare al Senato, quindi non è ancora legge, non è ancora in vigore. Indubbiamente quello che possiamo dire è che con la legge precedente, quindi il famoso Rosatellum, effettivamente lo scenario più probabile sarebbe quello di o un pareggio o una maggioranza abbastanza risicata di uno dei due poli. Questo perché nel 2022 la stessa legge vedeva un centrosinistra diviso e quindi il centrodestra riuscì a conquistare buona parte dei collegi uninominali. Oggi, col centrosinistra unito, verosimilmente i collegi uninominali verrebbero divisi tra centrodestra e centrosinistra, e questo porterebbe a una situazione di sostanziale equilibrio nel prossimo Parlamento.
0: Cioè si può prevedere che applicando allo scenario politico attuale il Rosatellum questo porterebbe molto probabilmente a un pareggio?
16: Sì, o a una vittoria molto risicata di una delle due coalizioni, dipenderebbe naturalmente dalle alleanze, dal perimetro delle coalizioni che oggi non è ancora definito, tradotto non sappiamo se Vannacci è nel centrodestra,
0: certo,
16: o meno, sarà nel centrodestra o meno.
0: Sì.
16: E l'elemento tecnico, che però è anche politico, è che il 5 Stelle alleato del centrosinistra al sud avrebbe probabilmente, con questo sistema attualmente in vigore, portato a una caduta di tanti collegi che invece il centrodestra aveva vinto nel 2022. Da qui il probabile pareggio o quasi pareggio in caso di voto con il Rosatellum.
0: E magari il Partito Democratico nelle grandi città del nord avrebbe fatto lo stesso effetto.
16: Esattamente, diciamo che il campo largo con i collegi uninominali avrebbe avuto una buona efficienza della sua distribuzione territoriale, col PD nei grandi centri del centro-nord e il Movimento 5 Stelle nel sud. Questo era, diciamo, il grande elemento di novità rispetto alle scorse politiche, che effettivamente rendeva il Rosatellum un sistema difficilmente in grado di garantire una maggioranza. Devo però dire tecnicamente che un sistema elettorale non deve automaticamente garantire una maggioranza. Questa è un po' una stortura che c'è nel nostro dibattito, Giancarlo.
0: Sì, è sempre si torna a dire questo, bisogna sapere subito chi ha vinto il giorno dopo. Non è detto che debba essere così, soprattutto in un sistema parlamentare.
16: Sì, direi anche che è l'eccezione che questo accada e accada sempre. In Europa, nel resto d'Europa, tendenzialmente le coalizioni si fanno dopo il voto, se bisogna farle. Se invece un partito è in grado di avere la maggioranza dei seggi da solo, governa quel partito lì da solo. Noi ci siamo, diciamo così, fossilizzati sul concetto di coalizioni preelettorali e abbiamo costruito tutti i sistemi elettorali dal Mattarellum in poi su questo assunto. Non è detto che sia l'unico modo per affrontare la questione. Un sistema elettorale deve fare tante cose: garantire la rappresentatività, rappresentare i territori, far scegliere la classe dirigente ai cittadini, anche favorire la governabilità, ma non è automatico che la debba garantire.
0: Ma invece, applicando sempre lo stesso scenario, diciamo ancora incerto, il meccanismo dello stabilicum, il dio della lingua mi perdoni, insomma il meccanismo della riforma, che cosa succederebbe?
16: Succederebbe che la coalizione, con anche solo un voto in più a livello nazionale, vincerebbe il premio di maggioranza e quindi si conquisterebbe automaticamente, per così dire, una maggioranza piuttosto netta, piuttosto comoda e stabile alla Camera, vincendo il premio alla Camera, e al Senato, vincendo il premio al Senato, cioè prendendo anche solo un voto in più dell'altra coalizione.
0: E chi lo prende questo voto in più?
16: Il punto è che a oggi la fotografia non è così chiara, perché i sondaggi ci dicono che, sommando i partiti di centrosinistra, a oggi si arriva intorno a un 44% dei voti, sommando i partiti di centrodestra si arriva intorno al 42%, e poi c'è Vannacci al 6%. Ecco che dove sta Vannacci, se fuori o dentro il centrodestra, può fare la differenza su chi prende il premio di maggioranza.
0: Quando dici centrosinistra unito intendi anche Italia Viva, più Europa, insomma tutti.
16: Sì, tutti, non Calenda, che in questo momento sembra non far parte del progetto del campo largo, ma AVS, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva, più Europa, insomma tutti i soggetti, anche la gamba centrista di cui si parla molto in questo periodo.
0: In quel caso soltanto la presenza di Vannacci nella coalizione di centrodestra garantirebbe una vittoria al centrodestra, altrimenti vincerebbe il centrosinistra unito.
16: Con i numeri di oggi sì, devo però dire due cose molto rapide. La prima è che ovviamente questo è il quadro dei sondaggi. I sondaggi hanno un margine di errore perché si basano su quello che le persone dicono oggi e non si vota oggi, si voterà, certo, tra diversi mesi. L'altro fattore è che oggi l'offerta politica è ancora molto fluida. Noi non sappiamo chi è il leader del centrosinistra, per esempio, non sappiamo se ci saranno delle primarie. Ecco, sono tutti passaggi che possono incidere molto sulle chance di vittoria del centrosinistra o del centrodestra. E l'ultima cosa che aggiungo è che ci sarà una campagna elettorale in cui i cittadini ascolteranno le ragioni, i programmi degli uni e degli altri. Ecco che il voto che ci sarà il prossimo anno, con tutta probabilità, sarà un voto che potrebbe non avere le premesse di oggi, cioè potrebbe essere diciamo figlio di un contesto diverso. Faccio un esempio: magari una leadership più o meno forte del campo largo potrebbe avere l'effetto di portare quel punto in più o quel punto in meno che fa scattare il premio di maggioranza al centrodestra o al centrosinistra.
0: E a Vannacci cosa converrebbe? Si può fare un ragionamento del genere?
16: È una domanda difficile, perché da un punto di vista strettamente così di cifre è chiaro che lui conquista nei sondaggi questo 6% al momento, anche perché rappresenta una novità, e rappresenta una novità che in qualche modo può permettersi di fare le pulci da destra al governo Meloni. Se entrasse in una coalizione di centrodestra, cioè se si alleasse con il resto del centrodestra, bisogna capire, ecco, se il suo elettorato lo seguirebbe, perché una parte
0: probabilmente un po' meno.
16: È una parte del suo attuale bacino elettorale, chiaramente è un elettorato.

0: questi voti. D'altra parte, Giancarlo, dobbiamo anche dire che se Vannacci entrasse nel centrodestra, magari rischierebbe meno di essere schiacciato dalla tendenza al voto utile, no? Quel ragionamento che sappiamo spesso guida la scelta di una parte dell'elettorato che preferisce votare una delle coalizioni principali, anziché, diciamo così, disperdere il voto, no? Oggi Vannacci da solo rischia di essere penalizzato dal ragionamento del voto utile. È chiaro che se entrasse nel centrodestra questo rischio di consenso non lo avrebbe più.
1: Ma ci potrebbe essere anche un fenomeno per cui il centrodestra potrebbe perdere una certa quantità di voti accogliendo Vannacci nelle sue fila?
0: E indubbiamente sì, questo infatti è il ginepraio in cui si trova il centrodestra oggi, perché qualunque scelta, tenere fuori Vannacci o riprenderlo dentro, ha delle controindicazioni. Riprendere Vannacci significa, per esempio, scoprirsi sul fianco moderato, sul fianco di Forza Italia, per fare un nome. Significa anche mettere in difficoltà Salvini, naturalmente, che vedrebbe Vannacci uscire dalla porta e rientrare dalla finestra, o viceversa, e quindi non sarebbe una scelta indolore per il centrodestra. Aggiungo, potrebbe essere un rischio persino per Fratelli d'Italia, perché oggi Fratelli d'Italia ha come messaggio quello della governabilità, quello di rappresentare un voto per chi vuole votare a destra, ma con la possibilità di incidere sul futuro del paese. È chiaro che se Vannacci rientrasse in coalizione, questo messaggio di Fratelli d'Italia si indebolirebbe un po', perché una parte del suo elettorato potrebbe dire: beh, già che Vannacci è comunque dentro la coalizione centrodestra, a questo punto voto Vannacci anziché votare Fratelli d'Italia per dare un messaggio più netto e
1: Per
0: più
1: dargli
0: identitario.
1: più forza, certo.
0: Esatto.
1: Un ascoltatore mi ha appena chiesto con un messaggio se è rimasta in piedi la soglia di sbarramento in queste elezioni. Mi pare che sia il 3%, non sia stata
0: Sì.
1: toccata, no?
0: È al 3% con una eccezione, nel senso che dentro le coalizioni la prima lista che sta sotto il 3% comunque entra in Parlamento. È un dettaglio di questa legge che, per esempio, nel centrodestra potrebbe salvare noi moderati dallo sbarramento del 3%.
1: Non c'è stato un emendamento che ha cambiato le cose in questo senso, no? Forse mi.
0: No, c'è stato un emendamento su una questione ancora più di dettaglio che, diciamo, secondo il quale i soggetti sotto la prima lista, sotto il 3%, non concorrono al totale della coalizione. Entriamo davvero in un
1: Ah
0: terreno
1: no, sì,
0: molto, molto
1: forse.
0: di dettaglio.
1: Un'altra cosa mi aveva incuriosito, qual è secondo te il motivo per cui, diciamo, soprattutto Forza Italia e Lega sono stati così scettici, addirittura contrari, o addirittura hanno sabotato l'idea di reintrodurre le preferenze?
0: Allora, io credo che da un lato quell'emendamento abbia fatto da catalizzatore, cioè abbia raccolto dei malumori di Forza Italia e della Lega in generale sulla legge elettorale. Hanno visto quella come l'occasione per esprimere, sia pure sotto traccia, il loro malcontento. Dopodiché c'è una chiara perplessità non solo di Lega e Forza Italia sulle preferenze, ma di tanti oggi in Parlamento, data da che cosa? Beh, dal fatto che le preferenze significano dover farsi una campagna elettorale per i candidati, significano
1: Pagarsela, insomma,
0: dei costi,
1: stampare i
0: significano.
1: volantini, i famosi santini della Prima Repubblica.
0: E certo, significa dover fare una campagna elettorale diretta sulle proprie spalle e non basta essere messi lì, per così dire, dal leader del partito. L'altro fattore è che, se vogliamo, le preferenze comunque, in un certo senso, potevano avere l'effetto di mettere in competizione, no, un candidato con l'altro senza neanche la certezza di passare, perché con il capolista bloccato il rischio per alcuni magari era di fare questa campagna elettorale onerosa e poi comunque vedersi scavalcati dal capolista bloccato che per molti partiti, soprattutto quelli piccoli, poteva essere l'unico a essere eletto
1: L'unico,
0: poi
1: certo,
0: nella circoscrizione.
1: molto probabilmente. Un altro ascoltatore mi chiede, la gente non telefona più volentieri, manda messaggi, i tempi sono cambiati, se il premio di maggioranza è qualcosa che esiste anche in altri sistemi elettorali europei.
0: Questo è uno dei punti deboli dell'attuale proposta di riforma, perché è quasi inesistente in Europa e in Occidente il concetto di premio di maggioranza. Ci sono pochi precedenti, per esempio in Grecia, che non so se considererei un modello di stabilità istituzionale. La realtà è che, come dire, è esattamente quello che dicevamo prima, cioè è una proposta, un'idea, un meccanismo che nasce dall'ossessione, se vogliamo, per la governabilità.

0: che ha anche un suo senso, non sto qui dando diciamo un parere personale su
1: Basta vedere
0: questo.
1: l'enfasi con cui trattiamo il record di durata di questo governo, no? Quindi questo rivela quanto si abbia a cuore la durata, la stabilità.
0: No, ma più che altro il tema è, come dire, legare la governabilità a un meccanismo così rigido e automatico, che ha poi un effetto paradossale, cioè siccome c'è il premio di maggioranza che viene dato alle coalizioni, allora ogni coalizione dovrà essere il più larga possibile. No? Per sperare di accedere a questo premio di maggioranza e prendere quel voto in più degli altri. È un meccanismo che può portare quindi a coalizioni molto eterogenee e dunque paradossalmente a una scarsa governabilità perché le coalizioni includono soggetti che hanno magari poco in comune l'uno con
1: E
0: l'altro.
1: spesso includono anche, diciamo, posizioni estreme che però portano quella percentuale necessaria a raggiungere il premio di maggioranza, anche se, quindi magari appunto Vannacci da una parte, Di Battista dall'altra, conquistano un peso politico maggiore del loro portato elettorale.
0: Indubbiamente il premio maggioranza dà molto potere ai partiti, diciamo così, più marginali, no? Quelli che stanno al confine delle coalizioni, perché loro giustamente hanno un potere di incidere sul risultato elettorale che poi, diciamo, li rende sicuramente più preziosi di quanto non dica il 2%, il 3% o anche il 5% che possono rappresentare. E questi naturalmente sono alcuni degli aspetti più contraddittori di un sistema elettorale che dobbiamo dirlo come tutti i sistemi elettorali ha pro e contro. Non esistono i sistemi perfetti perché una legge elettorale deve cercare di garantire tante cose insieme, la rappresentatività, la governabilità, la scelta del cittadino e naturalmente è una coperta corta e nessun sistema elettorale in questo può essere perfetto.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie molte a Lorenzo
0: A voi,
1: Pregliasco.
0: grazie.
1: Buonasera, buon lavoro. Sono le 20:21. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo a questo punto Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo e professore onorario del King's College di Londra. Buonasera,
2: Grazie a voi per
1: buonasera,
2: l'invito,
1: grazie.
2: buonasera.
1: Allora, lei sicuramente ha un punto di vista privilegiato sui paesi del Golfo e quindi come prima cosa mi verrebbe da chiederle come stanno vivendo questi paesi che sono immersi in una guerra che doveva durare 4, forse 5 settimane al massimo e sta durando già 20 con alti e bassi, bombardamenti che si fermano e poi riprendono e molto spesso anche coinvolti in una guerra loro malgrado. Come la stanno vivendo questa fase?
2: Quando parliamo di paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar, l'Oman, il Bahrain, il Kuwait, sono paesi che hanno avuto una grandissima pazienza prima di tutto, perché sono stati provocati continuamente con attacchi dall'Iran su infrastrutture civili e non hanno risposto. Questo ha evitato una guerra regionale. Nell'ultimo mese abbiamo assistito un po' ad un pendolo. Da una parte c'è stata la firma dell'MOU, del Memorandum of Understanding tra gli Stati Uniti e l'Iran per stabilire un percorso per la riapertura di Hormuz e per il negoziato sul nucleare, ma dall'altra qualche giorno fa, nel bel mezzo dei negoziati, mentre il Qatar stava mediando per implementare quello che Iran e Stati Uniti avevano firmato, l'Iran ha attaccato una nave del Qatar e negli ultimi giorni ha attaccato addirittura l'Oman. Questo ovviamente complica ancora di più la situazione perché proprio l'Oman e il Qatar sono paesi mediatori oltre che paesi sotto attacco. Devo dire, in queste ore siamo veramente di nuovo al punto di partenza e si cerca di ripristinare il percorso che era contenuto nel Memorandum of Understanding, voglio ricordare, cioè un negoziato sul nucleare entro 60 giorni e lo sminamento di Hormuz per riaprirlo entro 30 giorni. Questo adesso è lo sforzo negoziale che stiamo facendo un po' tutti, parlando con le parti, ma soprattutto stanno facendo i paesi del Golfo come il Qatar e l'Oman e l'Arabia Saudita in queste ore.
1: È anche vero che questi paesi che lei ha citato subiscono gli effetti della crisi di Hormuz discorso in maniera diversa, per esempio l'Oman o l'Arabia Saudita, che hanno, diciamo, accessi alternativi al mercato del petrolio nel Mar Arabico, nel Mar Rosso, hanno avuto meno problemi che non il Qatar, che ha visto il suo gas praticamente bloccato quasi a zero fin dall'inizio, anche il Bahrain, che è stato da poco declassato da Moody's. Insomma, queste differenze sono un problema, magari creano punti di vista diversi, frizioni, riescono a muoversi unitariamente?
2: Sicuramente fanno del loro meglio per muoversi unitariamente, però ricordiamoci che al di là della capacità di esportazione dei carbon fossili, in particolare del petrolio e del gas, ricordiamo sempre che questi paesi erano coinvolti in dei processi di trasformazione economica importantissimi, attrazioni turistiche, attrazioni di investimenti, stavano lavorando sullo sviluppo di progetti di energie rinnovabili. Questa guerra li ha colpiti tutti, anche perché in ogni caso si è prima di tutto costruita una insicurezza regionale a causa degli attacchi dell'Iran proprio su Dubai, su Abu Dhabi, su Riyadh, su Doha. Poi ovviamente alcuni avevano il tema è che la geografia lì non è molto chiara. Tutti i pozzi petroliferi e di gas sono sulla costa est della penisola arabica e quindi hanno a che fare con lo stretto di Hormuz. Alcuni paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati avevano costruito delle pipeline per andare dall'altra parte della penisola arabica.
1: Il famoso East-West pipeline dell'Arabia Saudita, per esempio, a questo
2: l'Arabia
1: serviva.
2: Saudita o gli Emirati lo hanno fatto su Fujairah, sì, che è un porto subito, sì, dopo Hormuz. Altri non lo hanno fatto. Infatti noi assisteremo sempre di più nei prossimi anni, al di là di quale sarà l'esito di questo conflitto e l'accordo di pace, noi assisteremo a programmi di diversificazione da parte di tutti i paesi. Il tema è raggiungere i porti dell'Oman, i porti del Mar Rosso e i porti del Mediterraneo per esportare su vie alternative, via pipeline, ferrovie fino ai porti e poi via nave. Questa è la dinamica a cui assisteremo nei prossimi anni, perché questa è una grande lezione, come noi l'abbiamo vissuta quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022.
1: Certo. Molti avevano guardato con una certa preoccupazione, per esempio, all'eventualità che Iran e Oman si mettessero d'accordo per gestire sotto una sovranità condivisa i passaggi nello stretto di Hormuz, magari mettendosi d'accordo anche sull'esazione di un pedaggio. Questa sarebbe una cosa che romperebbe un po' il fronte, o sbaglio?
2: Sicuramente questo è un tema che è stato molto discusso, però mi sento di dire oggi, poi vediamo domani, ma oggi, rispetto alle ultime consultazioni che abbiamo avuto anche noi con l'Oman, ma anche nostri stati membri dell'Unione Europea e organizzazioni internazionali, che l'Oman in buona fede sta lavorando per la libertà di navigazione. Il vero grande tema è che l'Iran interpreta l'MOU firmato con gli Stati Uniti come una legittimazione del fatto che lo stretto è dell'Iran. Questa cosa non va bene né a noi né agli Stati Uniti né tantomeno all'Oman e al resto dei paesi del Golfo. Cioè l'interpretazione è dell'Iran, ma la verità è che esistono due corridoi nello stretto di Hormuz per far passare le navi. Uno passa vicino alla costa dell'Oman e uno passa vicino alla costa dell'Iran. È inaccettabile che l'Iran colpisca le navi in generale, a maggior ragione se le colpisce quando passano vicino all'Oman, certo, che sono acque territoriali omanite. Però l'Oman, anche sul lavoro che faremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di consultazioni con loro, ci rassicura sul fatto che non vuole imporre pedaggi obbligatori o cose simili.
1: Lei all'inizio parlava della grande pazienza di questi paesi, mi chiedo se questa pazienza non sia indirizzata anche verso il loro principale alleato, gli Stati Uniti, perché in questi mesi Trump ha messo le sanzioni all'Iran, poi ha tolto le sanzioni, ha fatto il blocco navale, poi ha tolto il blocco navale, ha annunciato che avrebbe lui preso un pedaggio dai passaggi di Hormuz, poi ha detto che non sarà più così, ha fatto un ultimatum, poi ha tolto un ultimatum. Insomma, stargli appresso deve essere un lavoro solo quello.
2: Devo dire, anche per noi europei, mi consenta la battuta,
1: sì, no,
2: siamo,
1: certo,
2: un po' sulla siamo un po' sulla stessa barca, ecco. E però io non ho nessuna percezione che il rapporto tra questi paesi e gli Stati Uniti si riduca in futuro o vada ad incrinarsi. Non abbiamo questa percezione, anche perché nel momento del massimo attacco dell'Iran su questi paesi, comunque anche i sistemi di difesa americani, insieme a quelli ucraini e insieme a quelli di molti paesi europei, hanno aiutato la difesa dai missili balistici e dai droni iraniani. Io credo che su questo, un po' come noi europei, possiamo avere delle discussioni con gli Stati Uniti, ma alla fine è un'alleanza che nessuna delle due parti vuole veramente terminare.
1: Ha qualche ragione Trump quando dice che gli alleati europei sulla crisi del Golfo l'hanno abbandonato?
2: Guardi, ovviamente io sulle parole di Trump, se vogliamo commentarle, passeremo ogni giorno a commentare le parole del Presidente degli Stati Uniti. A
1: volte questa è una cosa su cui torna tutte le volte che ne ha
2: sì,
1: l'occasione.
2: Io credo che comunque quando si parla per esempio con i paesi del Golfo, i paesi che abbiamo citato, loro testimoniano il fatto che per esempio tutti gli stati europei o della NATO che avevano degli accordi bilaterali con loro di difesa sono intervenuti in loro difesa. Ci sono paesi europei che addirittura hanno fatto decollare i loro caccia per proteggerli o hanno usato le loro basi per proteggerli, oltre alla loro fantastica capacità di autodifesa che già avevano. Quindi noi siamo stati impegnati. La verità è che noi l'abbiamo detto, la guerra in Iran non è la nostra guerra. Abbiamo sempre pensato che per raggiungere un accordo sul nucleare servisse un accordo diplomatico. Però quando i nostri partner nel Golfo, come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar e gli altri, vengono attaccati dall'Iran, noi siamo pronti a difenderli. Infatti lo abbiamo fatto fornendo tutto quello che si poteva fornire nell'ambito degli accordi bilaterali. Ora il futuro sarà lavorare con loro sulla connettività, cioè costruire dei corridoi alternativi, non dico per bypassare al 100% Hormuz, ma per ridurre la dipendenza da Hormuz dei paesi, perché poi, come abbiamo visto, Hormuz colpisce le dinamiche a Hormuz colpiscono tutta l'economia globale e noi come europei avevamo diversificato abbastanza, infatti non abbiamo un problema di quantità di fossil fuels, ma abbiamo un problema di prezzi come il resto del mondo, mentre in Asia e in Africa hanno avuto problemi di quantità, hanno dovuto ridurre i consumi.
1: Certo. E parlando di Europa, in questa prospettiva che lei ha appena descritto, quale si può prevedere essere il rapporto, come può crescere il rapporto europeo con questi paesi, su quali direttrici?
2: Guardi, noi lunedì abbiamo, proprio lunedì, questo lunedì appena passato, abbiamo organizzato la riunione dei ministri degli esteri europei e del Golfo a Bruxelles, che è uno dei tanti eventi di coordinamento che noi portiamo avanti. Entro la fine dell'anno dovrebbe esserci anche il summit dei leader. Il vero tema è collaborare su tre livelli. Il primo è diplomatico, lavorare alle Nazioni Unite per una risoluzione al Consiglio di Sicurezza sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che riceve continuamente il veto da Russia e Cina, e dobbiamo continuare a premere in questa direzione, in particolare sostenendo le iniziative del Bahrain. Due, difesa e sicurezza. I nostri paesi europei devono essere sempre più partner di difesa e sicurezza dei paesi del Golfo, non solo per proteggerli ma anche per investire insieme nella nuova era della difesa europea e della difesa del Golfo, per una autonomia strategica di entrambe le regioni. E tre, come ho detto, connettività, corridoi alternativi per energia, dati e ovviamente beni via ferrovie, via porti, via data cables e anche pipelines.
1: E veniamo allora soltanto in conclusione all'Italia, al suo ruolo. Il premier Giorgia Meloni ha sempre dato mostra di avere molta attenzione rispetto a questi paesi, ultimamente è anche andata in Qatar ai funerali del padre dell'emiro Altani. Insomma, qual è la posizione dell'Italia? Come è vista l'Italia in quei mondi?
2: Guardi, molto bene, ha ragione a dire, la Presidente del Consiglio è stata nel Golfo, ha viaggiato tantissimo durante il suo mandato finora. Inoltre la stabilità del governo costruisce la possibilità di avere un interlocutore costante per poter pianificare, ora non voglio dire a lungo termine ma a medio termine almeno, l'instabilità di governo che purtroppo abbiamo avuto per tante ragioni negli anni precedenti costruiva un'incertezza nella possibilità di programmare. Non è un caso che alcuni di questi paesi abbiano deciso di supportare il piano Mattei in Africa, quindi paesi del Golfo, nella regione del Golfo, che sostengono il piano Mattei per fare investimenti congiunti in Africa. Queste sono cose che possono accadere quando c'è stabilità politica e c'è presenza, e non possiamo negare che la presenza del Presidente del Consiglio italiano nella regione sia pari per esempio alla presenza del Presidente francese, e questo non è una cosa scontata ed è un protagonismo dell'Italia che è sempre più notato e considerato.
1: Mi sbaglio, lei a fine anno si andrà a occupare di pace in Medio Oriente per l'ONU?
2: Ma guardi, questa era una proposta che è venuta dalle Nazioni Unite ed è un tema che è ancora lì, come ho detto è una procedura lunghissima e dall'esito non scontato quando sono uscite alcune indiscrezioni mesi fa. Vedremo, in ogni caso in questo momento sono concentrato sulla crisi del Golfo, c'è un bel da fare.
1: Grazie Luigi Di Maio, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
2: Arrivederci, arrivederci.
1: Le 20 e 34 minuti, abbiamo appena salutato Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo, ovviamente lo ricorderete come ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, capo politico del Movimento 5 Stelle e molti altri ruoli che ha svolto in Italia. E noi andiamo avanti con la nostra puntata e ci occupiamo di un'isola piuttosto dimenticata che sta vivendo una fase drammatica della sua già molto drammatica esistenza. Sto parlando di Cuba e ne parliamo con il professor Loris Zanatta, docente di storia dell'America Latina a Bologna. Buonasera professore, come sempre bentornato a Zapping.
3: Grazie, grazie Loquenzio, saluto a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, Cuba, diciamo nella disattenzione generale, mi pare, non se ne parla molto, si sta lentamente spegnendo. Perché? Il perché risiede ovviamente nell'embargo, nelle sanzioni americane, e risiede anche nel fatto che uno dei pochi paesi che ancora sosteneva l'economia cubana, cioè il Venezuela, è diventato un protettorato americano, cioè si dice spesso che Rubio sia il viceré del Venezuela. Ecco, allora vorrei chiedere al professore che cosa sta succedendo e che cosa potrà succedere, cioè quale può essere il punto di caduta di una situazione molto drammatica in cui blackout quotidiani, mancanza di cibo, di qualsiasi risorsa energetica e non solo sta affliggendo i cubani ormai da molti mesi.
3: Ma l'impressione è che si tornerà a parlare presto di Cuba, poi posso sbagliare naturalmente, diciamo che ultimamente magari se ne è parlato un po' di meno perché vi sono stati altri fronti più incandescenti, o perché in fondo parlare di Cuba c'è sempre il rischio di ripetere una sorta di gioco delle parti in atto oramai da quasi 70 anni dalla rivoluzione cubana in qua, però penso che presto se ne tornerà a parlare, nel senso che Cuba è un albero marcio da dentro da molto tempo e quindi a rischio di cadere su se stesso, e naturalmente da fuori l'amministrazione Trump sta spingendo in tutti i modi per farlo cadere, e l'impressione è che stia l'amministrazione Trump approntando tutti gli strumenti, sia di carattere giuridico, no, l'imputazione a Raul Castro, sia di tipo politico, perché in fondo sta aggirando l'organizzazione degli Stati americani per avere un consenso latinoamericano che prescinda dai pochi paesi che ancora sostengono Cuba, insomma sta approntando gli strumenti per fare qualcosa qualora le pressioni enormi che sta realizzando non producono nulla da sola. E che cosa? Ecco, il che cosa non saprei dire, non li vedo portare via un 95enne dall'isola per portarlo in una galera degli Stati Uniti. Raul Castro, non che non se lo meriti, perché pochi lo sanno purtroppo, ma Raul Castro è stato nella rivoluzione cubana forse il più violento e anche il più, soprattutto nella prima fase della rivoluzione, dei leader rivoluzionari, lo chiamavano il macellaio d'Oriente, insomma. però a 95 anni non ce li vedo fare un'operazione di estrazione.
1: Al tipo Maduro, insomma, non succede.
3: Anche se, chi lo sa, io non so le eloquenze, se a questo punto si sorprenderebbe, io non mi sorprendo più di
1: molto. Più di niente. Però ecco, è interessante capire qual è l'idea che l'amministrazione americana si è fatta, cioè questa terribile pressione che i cubani stanno obiettivamente pagando, molto cara, perché appunto non hanno più nemmeno il gas per cucinare, la benzina per far muovere i trattori, per coltivare.
3: Certo.
1: Ecco, che cosa deve ottenere? La resa del regime, le dimissioni del presidente, del capo del governo, che dicono ecco ci arrendiamo, venite, prendetevi il paese e fatene quello che volete. Che cosa potrebbe succedere?
3: Sì, lei lo ha detto in maniera schietta, ma in questo caso ci sta la schiettezza. Probabilmente è proprio quello che vogliono e che stanno cercando di ottenere. È molto difficile ricostruire questi eventi, non ne conosciamo quasi nulla, però per esempio noi sappiamo di intensi colloqui tenuti dall'amministrazione Trump con il nipote prediletto di Raul Castro, ma il nipote di Raul Castro non ha nessun potere formale, è un uomo che si è dedicato alla bella vita, a dire la verità, però è un Castro, e il fatto che gli Stati Uniti abbiano dialogato tanto con lui, non si capisce se è davvero perché pensano che si può far leva sulla dinastia per abbandonare il regime, oppure se sapevano che che il nipote di Raul Castro, proprio perché non ha nessun ruolo, non vanta nessuna particolare credenziale rivoluzionaria, avrebbe irritato coloro che il potere ce l'hanno davvero, e quindi gli ufficiali delle forze armate, quindi i funzionari del partito. Insomma, l'impressione è che gli Stati Uniti stiano scuotendo la scatola, e loro ne sanno molto più di noi di che cosa si muove dentro quella scatola, perché da quella scatola appaia una Delcy Rodriguez, no? Cubana credibile, e una frattura all'interno del regime. Penso che la scommessa sia quella. D'altronde questo tipo di regimi, quello cubano è un regime totalitario da quasi 70 anni, ma totalitario sul serio, benché oramai decadente, oramai assolutamente paradossale nella sua sussistenza, ma a differenza di quello venezuelano è davvero un regime totalitario. Quindi questi regimi collassano dall'interno, la nuova classe dirigente nasce dall'interno almeno in parte, oppure è molto difficile farli cadere.
1: Leggevo che hanno fatto un disperato ultimo pacchetto di riforme per incentivare l'impresa privata, per privatizzare industrie e imprese di Stato. Immagino che sia tutto troppo poco, troppo tardi.
3: Ha detto bene, è poco, pochissimo, certo sono 176 riforme, sì. Credo, ma la maggior parte sono cosmetica pura, molte altre sono demagogiche, irrealizzabili, e poi appunto è tardi. Il regime cubano, se voleva davvero salvare qualcosa di se stesso, della storia di un fallimento, ebbe l'occasione d'oro quando Obama gli tese la mano. Non la raccolse, non fece nulla. È un regime che, come tutti questi regimi di tipo patrimonialista, che richiamano molto più le monarchie assolute antiche, chi è nostalgico del socialismo, di queste cose, naviga in un mare che c'entra ben poco con quello di Cuba. Queste forme di assolutismi generano delle sorte di regimi familiari, patrimoniali, proprietà di coloro che li occupano, e sono straordinariamente diseguali, ingiusti, e si fondano sulla schiavizzazione della propria popolazione. Quindi l'occasione era allora, adesso è tardi, non c'è più tempo per farlo. Sa qual è l'unica carta che ha e che giocherà verosimilmente il regime cubano? È proprio Trump. E cioè, in fondo, Il regime cubano, il regime rivoluzionario cubano, fin dalle origini, anche quando era molto più popolare di quanto non sia ora, si fondava sul suo ruolo di simbolo, e cioè la sua forza stava nella potenza del nemico che combatteva. Siccome era un simbolo globale della lotta contro il grande potere imperialista, allora tanti nel mondo lo appoggiavano, lo sostenevano. Quindi ancora oggi quello che cercherà di fare il regime cubano per mantenersi al potere sarà di invocare questo ruolo simbolico. Quanto e che cosa ne rimanga, ma lo vedremo, io non sono in grado di anticiparlo.
1: Grazie, grazie comunque, professor Loris Zanatta, buonasera e buon lavoro. Grazie,
3: grazie
1: ancora.
3: Grazie a lei, gentilissimo.
1: Allora, prima di andare avanti con l'ultimo appuntamento di questa puntata, saluteremo Piero Genovesi. Prima di andare avanti, dicevo, sentiamo i titoli del TG2.
4: Caso Roggero Mattarella riceve Nordio che aveva aperto l'istruttoria per la grazia al gioielliere. Il richiamo del presidente è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione. La tragedia del ponte Morandi, dove persero la vita 43 persone, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci. I parenti delle vittime, dissipata cortina di fumo sulla verità. La legge elettorale passa al Senato dopo l'ok della Camera con 217 sì, 152 no. La maggioranza ha vinto l'Italia. Protesta in aula delle opposizioni, vadano a casa. Attesa per il discorso di Trump, continuano attacchi incrociati, le minacce di Teheran, USA hanno tradito la diplomazia e chiede agli UTI di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Non diminuiscono le temperature sull'Italia, in alcune zone si arriva oltre i 40 gradi, nel fine settimana 19 città da bollino rosso. Test Invalsi, diminuisce l'abbandono scolastico, male la matematica alla scuola primaria, meglio le superiori. Giorgia Meloni, gli strumenti che abbiamo costruito funzionano. Il sound sudamericano conquista il mondiale di calcio e domina i tormentoni dell'estate 2026. Giovanotti con Alfa, Samurai J e Fred De Palma fanno ballare e regalano energia.
1: Sono le 20:44 minuti, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Piero Genovesi, zoologo, responsabile del servizio coordinamento fauna selvatica dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ha scritto anche un libro che cade molto opportunamente nella nostra conversazione, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle, edito dalla Terza. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
5: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, parliamo di specie aliene o di specie alloctone. In generalmente se ne parla quando delle specie animali o vegetali arrivano in un posto che non è il loro per un'azione volontaria dell'uomo, per un incidente, per una distrazione, ma mi pare che sempre di più, almeno diciamo nell'area mediterranea, in Italia, in questa fase si sta parlando del problema delle specie aliene indotte dal mutamento climatico. Cioè questa novità nel fenomeno specie aliene, diciamo in generale?
5: Sì, noi parliamo di specie aliene quando si tratta di specie trasportate dall'uomo, come ha detto correttamente, a volte lo facciamo intenzionalmente, come con i pappagallini che girano nelle nostre città.
1: E che poi liberiamo quando ce ne siamo stufati.
5: E che poi liberiamo, purtroppo, sì, pensando di far bene tante volte. A volte invece arrivano accidentalmente, come il granchio blu, ad esempio, che è arrivato nelle acque di stiva delle navi che trasportiamo. Però è un fenomeno artificiale legato ai trasporti, al commercio, al turismo dell'uomo. Però recentemente questa minaccia, perché poi diciamo molte specie aliene sono state anche positive nella nostra storia, pensiamo al pomodoro, alla patata, alle galline, ma alcune di queste specie, noi calcoliamo tra il 10 e il 15%, invece hanno degli impatti molto negativi sulla natura e spesso sulla nostra vita, pensiamo alle zanzare tigre che hanno portato tanti virus anche nel nostro paese. Però c'è, come lei ha detto giustamente, una sinergia con i cambiamenti climatici, perché se pensiamo ad esempio alle specie che arrivano dal Mar Rosso nel Mediterraneo, trasportate dall'uomo, trovando un mare sempre più caldo, non solo si insediano nei nostri mari più facilmente, ma si possono espandere di più. Quindi c'è un effetto sinergico dei trasporti, dei commerci, ma anche dell'innalzamento delle temperature che sta aumentando gli impatti di questo fenomeno.
1: Perché poi fa trovare, diciamo, nel Mediterraneo determinate specie alghe o pesci, un ecosistema, un habitat adatto a loro, a quello a cui erano abituati e che invece per noi diciamo è fuori dalla norma, no? In genere.
5: Sì, allora è un fenomeno artificiale, come dicevo, e purtroppo il Mediterraneo è uno dei bacini più vulnerabili, perché da un lato è un bacino chiuso, quindi le specie autoctone non possono spostarsi a nord con il riscaldamento delle acque come potrebbero fare negli oceani. Poi è un mare particolarmente invaso, perché il nostro mare è particolarmente interessato da trasporti, da rotte commerciali. Quindi le specie arrivano, si insediano e spesso arrivano appunto dal canale di Suez, quindi vicino nella parte più orientale del nostro bacino, e piano piano si espandono. È successo ad esempio con il pesce coniglio, che si alimenta di alghe e sta modificando molti ecosistemi. È successo con il pesce scorpione, che ha degli aculei velenosi, per cui è potenzialmente pericoloso per l'uomo. È successo ad esempio anche con il pesce palla maculato, che è una specie tossica. Noi nel Mediterraneo siamo abituati che mangiamo un po' di tutto quello che troviamo nel mare, adesso bisogna stare più attenti. Quindi è un fenomeno che è sempre esistito, ma adesso sta accelerando molto, e dobbiamo fare attenzione perché alcuni degli impatti sono realmente pericolosi per la natura o per noi, a volte anche per noi.
1: È di questo genere l'invasione del famoso granchio blu, quello che più ci ha sorpreso e ci ha trovato impreparati di questi ultimi tempi?
5: Certo, il granchio blu ha una storia particolare, perché è arrivato, questo è un po' il vettore più diffuso nel mondo per il trasporto di specie aliene, è arrivato nelle acque di zavorra delle navi, cioè le navi, per stabilizzare la navigazione, riempiono di acqua dei grandi serbatoi. In questi serbatoi entra un po' di tutto.
1: Ci finisce di tutto.
5: Di tutto, perché le specie marine hanno una fase larvale. Quindi è arrivato, ma probabilmente è arrivato nei nostri mari negli anni 30 o 40. Parallelamente noi abbiamo spedito nel Nord America, da dove arriva il granchio blu, un granchio verde che sta avendo grandi impatti. Per decenni non ha causato particolari impatti. Noi lo monitoravamo, segnalavamo il pericolo, ma non ha avuto grandi impatti. Nel 2023 è esploso. Questo è un fenomeno che a volte succede con le specie aliene, che per decenni rimangono abbastanza limitate e poi a un certo punto esplodono, perché quell'anno ci furono condizioni, anche in quel caso climatiche particolari. E il granchio blu è particolarmente vorace, ha una capacità riproduttiva spaventosa, quindi sta avendo fortissimi impatti sia sulle specie autoctone, quindi sugli ecosistemi dell'Adriatico, ma anche ad esempio sulla coltivazione delle vongole e delle cozze, quindi con un impatto economico gigantesco. Si calcola attorno ai 100 milioni di euro le perdite finora registrate per l'arrivo di questa specie. Quindi ecco, è una di quelle aree della conservazione in cui avere migliori misure di prevenzione e di contrasto aiuterebbe l'ambiente, ma farebbe anche ridurre moltissimo i costi che paghiamo per questa minaccia.
1: Tra l'altro lei ha citato vongole, cozze, cioè frutti di mare, che peraltro, granchio blu a parte, mi pare siano anche molto in sofferenza per il riscaldamento dei mari.
5: Certo, anche qui ci sono degli effetti sinergici che noi studiamo e che sono molto preoccupanti, perché gli ecosistemi sono minacciati dall'arrivo di queste specie aliene, ma parallelamente anche dagli effetti di questi ondate di calore che quest'anno ad esempio sono particolarmente gravi. Quindi alcuni organismi non sono in grado di resistere quando arrivano temperature che a volte sono 6-7 gradi sopra la media in alcuni picchi. In questi casi possono esserci delle morie che vanno ad aggravare ulteriormente l'attività di pesca e di allevamento. Quindi è un mare particolarmente fragile il nostro, e va detto che le specie aliene hanno un impatto particolarmente rilevante sugli ambienti più fragili, sulle isole, sugli ambienti d'acqua dolce, oppure a volte sul mare, e gli effetti combinati dell'introduzione di specie da parte dell'uomo, quindi delle specie aliene, e dei mutamenti ambientali lo sta mettendo veramente in difficoltà.
1: Leggevo, mi sembra che sia un rapporto del Copernicus Climate Change, che la temperatura del Mediterraneo è arrivata a una media di 20,86 gradi, un record che supera anche quello del 2024, quindi di anno in anno nuovi record. Che cosa vuol dire per gli equilibri anche atmosferici un mare così caldo?
5: Ci sono delle ricadute a più livelli. Da un lato, appunto, noi ci occupiamo, io mi occupo di monitorare e assicurare la conservazione della biodiversità, e circa un quarto delle specie del Mediterraneo sono a rischio di estinzione per questo effetto. Ma come stiamo
1: vedendo,
5: perché
1: come diceva, non se ne possono andare sostanzialmente.
5: Esatto,
1: non possono...
5: il Mediterraneo non hanno la possibilità di andare nei mari più freschi migrando verso nord, perché è un bacino chiuso. Cioè. Ma per di più, con questi aumenti delle temperature aumentano anche il rischio di eventi estremi, perché creano una massa di energia che può scatenare effetti climatici, episodi climatici particolarmente forti e rilevanti. Quindi lo vediamo purtroppo ogni anno, lo vediamo di più, stanno aumentando di frequenza gli episodi climatici che hanno impatti ben più gravi di quelli che eravamo abituati a vedere fino a qualche anno fa, non solo sul mare. Pensiamo alla tempesta Vaia, che qualche anno fa ha provocato la morte di moltissimi milioni di alberi nel nord-est del paese. Quindi noi lo vediamo sempre più spesso. Questi sono fenomeni che continuano a dirci che sarebbe urgente affrontare le cause di questi fenomeni, e quindi i cambiamenti climatici, cercando di ridurre l'effetto serra legato alle nostre azioni, le specie aliene, ovvero mettendo in campo misure di prevenzione del trasporto accidentale o intenzionale delle specie più pericolose.
1: Ecco, perché lei lo diceva nel sottotitolo del suo libro, alla fine si diceva: come possiamo fermarle? Diciamo due parole anche su questo, allora. C'è modo di fermarle?
5: Questo, quando uno descrive questo fenomeno sembra che sia impossibile ridurlo, invece non è così. Facciamo l'esempio delle acque di zavorra delle navi. Oramai c'è una convenzione adottata a scala internazionale, che è stata firmata per gli impatti economici di questo fenomeno, che impone il trattamento di queste acque. Basta scaricare le acque di zavorra in alto mare, ricaricarle in quegli ambienti, e il rischio di trasportare specie aliene come il granchio blu si riduce del 95-99%. Ci sono misure che possiamo mettere in atto. Per esempio, se parlavo prima dei pappagallini, noi stiamo lavorando con l'industria di chi commercia animali d'affezione o piante ornamentali. È un interesse comune ridurre il commercio, il trasporto delle specie più pericolose. Quindi è possibile mettere in campo misure di prevenzione o di risposta rapida che possono contenere moltissimo gli impatti. Il principale problema è che è una minaccia ancora poco conosciuta, poca compresa, occorre più consapevolezza.
1: Lo dimostra il caso del granchio blu, cioè ci sono voluti decenni prima che la politica affrontasse il problema e lo affrontasse come una questione di emergenza, quando forse sarebbe stato più economico ed efficace farlo prima.
5: Paradossalmente noi tendiamo a essere reattivi invece che proattivi. Questo devo dire che è un fenomeno molto umano, insomma, noi tendiamo a intervenire su un problema quando il problema esplode. Dobbiamo imparare da quello che facciamo in campo sanitario, perché nel fenomeno delle specie aliene intervenire prima è enormemente meno costoso che aspettare che i problemi esplodano. Il granchio blu ha richiesto investimenti superiori ai 50 milioni di euro, ma che sono serviti sostanzialmente a dare un ristoro ai pescatori che hanno visto la loro attività disastrata. Se avessimo investito una frazione di quei soldi in prevenzione, avremmo avuto un effetto molto più efficace e più a lungo termine.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie per Genovesi, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
1: Allora finisce qui questa puntata di Zapping, grazie a tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata, grazie ad Alex Messina, il nostro regista, alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia, io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
12: Ecco, siamo alla chiusura di un giorno in cui nella Chiesa tanti hanno celebrato la Vergine del Carmelo, è una devozione molto diffusa. E ancora una volta Maria è diventata per noi il modello, la persona dalla quale imparare l'arte della sequela di Gesù. Il Vangelo che abbiamo ascoltato nella Messa riportava d'altronde le parole del Maestro: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quello è stato Gesù. Ma in fondo quella è stata anche sua madre. E imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Ecco, se c'è stata una creatura che ha imparato a fondo la lezione, questa è proprio la madre di Dio. Dovremmo chiederci se noi questa lezione l'abbiamo appresa, se noi desideriamo apprenderla, miti e umili di cuore. Miti in un tempo in cui anche solo la violenza parolaria è capace di lasciare molti cadaveri sul percorso. Umili di cuore in un tempo in cui il desiderio di mostrare i muscoli e imporsi sugli altri sembra remare nella direzione opposta. Imparare da Gesù. C'è un modello che è non solo per la persona, ma è un modello di società che Gesù propone con queste parole. Ecco, la Vergine Santissima, Maria, Madre del Carmelo, ci aiuti nella sequela di Gesù.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto al Quirinale.
4: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio, un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
3: A Genova la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi nell'estate del 2018, 32 condanne in totale, soddisfatti i parenti delle 43 vittime.
5: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova.
6: Per 20 minuti il presidente del collegio Paolo Lepri legge una sentenza destinata a fare storia. Dopo quasi 4 ore in camera di consiglio alle 14 il collegio formato da lui e dai giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori rientra nell'aula magna. Gremita in silenzio solenne è contenuto in 10 pagine il verdetto di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. 32 condanne e 25 assoluzioni.
5: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione.
6: La pena più alta è per Giovanni Castellucci, 12 anni all'ex numero 1 di Aspi, già in carcere per la strage di Avellino del 2013. Per l'ex top manager i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi avevano chiesto 18 anni e mezzo. Le altre condanne più pesanti sono per l'ex responsabile delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, 11 anni, 10 per l'ex ingegnere della società Spea controllata da Aspi, Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di ristrutturazione della pila 9 del ponte. Condannati anche l'ex amministratore delegato della società Antonino Galatai, l'ex numero 2 di Autostrade Paolo Berti. Una filosofia del risparmio, secondo l'accusa, per garantire più utile alle società. I reati riconosciuti a vario titolo: omicidio stradale aggravato, crollo colposo, omicidio colposo. Genova, Pietranami, GR1.
3: Tragedia nel carcere di Viterbo. Un detenuto ha ucciso a coltellate il compagno di cella 27enne. L'omicidio è avvenuto nel cortile dell'istituto. Le indagini della polizia penitenziaria sono in corso. All'improvviso uno dei due avrebbe tirato fuori una lama di fattura artigianale con cui ha colpito a morte l'altro. La guerra fra Stati Uniti e Iran, in serata nuovi raid americani sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: non ci lasciamo intimorire. La linea al corrispondente Sergio Paini.
7: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ha ribadito il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, ma allo stesso tempo, come ha riferito l'agenzia di stampa internazionale Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire anche infrastrutture energetiche iraniane. Stati Uniti e Israele sono la fonte del male e dell'instabilità globale, ha affermato proprio il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo, Teheran ha ordinato per rappresaglia contro i raid americani di lanciare missili e droni contro basi e postazioni americane nei paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait, ma anche in Giordania, in risposta a un bombardamento americano nei pressi di un ospedale pediatrico.
3: Afa e nubi fragili dividono in due l'Italia, al nord allerta per le piogge anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle scorse ore, al sud continua invece l'ondata di caldo, sabato il picco quando saranno 19 le città da bollino rosso. Da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Fra le conseguenze delle ultime ondate di calore, l'aumento dei consumi energetici, nelle ultime 36 ore raggiunto il massimo dell'anno, sopra di quasi il 5% rispetto al picco dell'estate 2025. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 1968. La donna era puericultrice a Bergamo presso il Berefo Trofrio, dove lo stesso giornalista, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie e così nacque il loro legame. Alla finale dei mondiali di domenica fra Spagna e Argentina ci sarà anche Donald Trump, che insieme al numero uno della FIFA Gianni Infantino premierà la squadra vincitrice. Grande assente invece il suo alleato sudamericano Javier Milei, che per scaramanzia assisterà al match dalla residenza presidenziale a Buenos Aires. Per la Spagna sarà presente a New York la famiglia reale al gran completo: re, regina, principessa e infanta. È tutto, la linea a tutto il mondiale minuto per minuto. Noi ci risentiamo alle 22.
0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
14: C'è chi si giocherà un posto sul podio, anche se sul gradino più basso, e chi invece un posto nella storia, chi sperava di riprovarci dopo quella finale persa in Qatar e chi invece tuttora sogna di riuscirci ancora 3 anni e mezzo dopo, perché a Doha, lo ricorderete, si giocò quando eravamo quasi a Natale. Ma in ogni caso il fatto che a sfidarsi domenica nella finalissima saranno campioni d'Europa in carica e campioni del mondo in carica, oltre che del Sud America, non vuol dire che questa sia la gara più scontata o l'unica possibile, almeno per le previsioni della vigilia, anche perché siamo arrivati fin qui, non lo dimentichiamo, dopo 102 partite e non meno colpi di scena. In effetti oggi e domani non si gioca, noi ci siamo sempre e comunque. Allora ben trovati ancora una volta da Dallas, dai nostri studi di Radio Rai, 21 e 8 minuti, Guido Ardone al microfono, qui con me c'è Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Andiamo anche subito a salutare chi ci segue da Roma: Gianluca Liberati alla console, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. L'epilogo dopodomani, sabato 18 luglio alle 23, la finale per il terzo posto, Francia e Inghilterra, la finalissima ovviamente. Domenica 19, l'indomani alle 21, Spagna e Argentina, ampio prepartite, ovviamente cerimonia di chiusura che seguiremo sin dalle 19.30. Però che facciamo adesso? Andiamo un po' a riavvolgere il nastro di questo mondiale giunto ormai all'epilogo, e lo faremo con chi ha incontrato anche la maglia azzurra nella sua storia, perché in tutto questo sono giorni caldi, delicati anche per la nostra nazionale, per la scelta del futuro commissario tecnico, scelta ormai imminente. Poi in seconda parte, tra calcio e musica, ci sposteremo a Udine con una bella sorpresa, perché ritroveremo non solo una voce storica di Radio 1 che conoscete perfettamente, ma è anche la stessa voce che ci accompagnò piacevolmente nel corso degli ultimi mondiali, per l'appunto quelli in Qatar. Allora andremo un po' a rievocare lo spirito brasiliero di quei giorni, e non dico altro. In tutto questo la musica sì, ci accompagna sempre, siamo agli sgoccioli del mondiale, ma nel cuore, nel pieno dell'estate, un'estate anche particolarmente calda come sentite ogni giorno, particolarmente funky invece, con Francesco Gabbani, Summer Funk appunto.

E tra esattamente 3 giorni a quest'ora sarà da poco iniziata la finalissima di questo mondiale nordamericano. L'ultimo atto, come abbiamo più volte ricordato, al MetLife di New York, poi formalmente stadio che si trova nel New Jersey, ma rientra in ogni caso nella giurisdizione, per così dire, della Grande Mela. E poco fa i nostri colleghi della GR1 giustamente ricordavano che prende forma ormai in maniera definitiva, anzi possiamo dire che abbia preso forma il parte sugli spalti proprio del MetLife, confermata inizialmente dalla FIFA, poi anche dalla Casa Bianca, la presenza del presidente americano Donald Trump. Per la Spagna ci sarà Felipe VI, la famiglia reale, non ci sarà invece l'argentino, il presidente argentino Milei, che ha detto apertamente: no, io per scaramanzia continuerò a seguire l'albiceleste così come ho fatto finora in questo mondiale. E siamo arrivati fino all'ultimo atto in una residenza privata, ovviamente a Buenos Aires, con tanto di giacca portafortuna, ha voluto svelare: non me la tolgo mai. E quindi siamo arrivati fino a questa finalissima. È giusto ricordare ovviamente che poi ci sarà anche la finale delle deluse, mai come in questa edizione, perché magari a volte in passato per l'atto minore, per la finalina, termine che in realtà a me non piace, non è una diminuzio quella che assegna quantomeno il terzo posto, beh, lì magari vedevamo in campo nazionali che avevano sorpreso, per le quali comunque arrivare sul podio poteva essere un obiettivo importante. Non credo sia questo il caso di Francia e Inghilterra, e peraltro da una parte e dall'altra insomma fioccano le critiche. In Francia in realtà l'avvicendamento che ci sarà tra Deschamps e Zidane era già ampiamente previsto, quindi nulla di nuovo sotto il sole, mentre in Inghilterra si ragiona sul futuro di Thomas Tuchel, che al momento sembra confermatissimo, però ne ha dovute incassare come, perché l'ex capitano della nazionale dei Tre Leoni, Gary Lineker, ha sollevato dubbi proprio sul futuro del tecnico teutonico, dicendo che era stato ingaggiato appositamente per portarci alla vittoria e l'uomo giusto per farci progredire, si chiede Gary Lineker, visto che ha sbagliato tutto nel momento decisivo. E in effetti il secondo tempo dell'Inghilterra ha lasciato molto molto a desiderare.

attaccare in maniera forsennata. Ancora è stato un vero panico, questa è l'espressione, almeno secondo le traduzioni, usata da un altro ex capitano, ovvero Wayne Rooney. Non puoi andare in vantaggio e poi perdere palla, rinunciare a qualsiasi possibilità di segnare il secondo gol. Insomma, credo che le decisioni prese da Tuchel, ha detto Wayne Rooney, e dobbiamo essere onesti su questo, ci siano costate care in questa semifinale. Ovviamente materiale che si mette da parte, poi del futuro di Tuchel ne parlerà chi di dovere. Ovviamente la finalissima sarà Spagna-Argentina e noi ci proietteremo ancora su queste partite tra pochissimo, dopo aver ascoltato anche Justin Timberlake e questa Rock Your Body.

0: soprattutto, ma non solo, statunitense. Ovviamente si è giocato anche in Canada e Messico, ma ormai la parte finale di questo maxi torneo è tutta a stelle strisce. A Miami la finale per il terzo posto, a New York quella che vale il titolo. Negli Stati Uniti ha giocato, è stato anzi uno dei pionieri in epoca recente nella Major League Soccer, la nazionale, la maglia della nazionale l'ha indossata, a parte gli scudetti nella Torino bianconera e quello storico con il Verona, è stato un commentatore anche sotto le bandiere Rai, quindi è l'uomo perfetto, Nanu Galderisi. Nanu, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a te, come stai?
0: Bene, bene Nanu, siamo qui a Dallas dai nostri studi, qui sono le 14:18, da te ora di cena, quindi probabilmente abbiamo interrotto qualcosa, ma facciamo così, questo è l'antipasto verso le finali, va bene che ci attendono.
1: Che bel torneo di Dallas.
0: Sei stato da queste parti? Dimmi un po'.
1: Abbiamo giocato con la Tampa Bay Mutiny, una partita importante per il campionato, perché noi lottavamo contro i Los Angeles, adesso non mi ricordo come si chiamavano, però adesso non mi viene, e vincemmo questa partita, ma mi ricordo non tanto la partita in sé, perché, ma mi ricordo il caldo che faceva, ed era un periodo più o meno, era questo, era un caldo e umidità pazzesco. Questo mondiale mi porta indietro un po' di anni e mi fa ricordare un pochettino i miei giri negli Stati Uniti, che è stata un'esperienza fantastica.
0: Ma sei stato tra i primi di quella ondata a fine anni 90. Ti posso dire che il caldo è rimasto lo stesso, molte altre cose sono cambiate, perché obiettivamente il soccer, come lo chiamano qui, è molto cresciuto. Che non è cambiato, Nanu, sicuramente sì. Poi insomma la nazionale degli Stati Uniti ha fatto un buon percorso al di là delle polemiche, e quello che non è cambiato poi in questo mondiale così diverso sono gli equilibri, i rapporti di forza. Qui abbiamo a New York i campioni d'Europa in carica contro i campioni del mondo in carica, oltre che del Sud America, e allora vuol dire che era l'unica finale possibile. Io non credo, forse non era quella che prevedevamo alla vigilia.

0: vigilia. Poi se lo fai a livello matematico, uno più uno fa due, sembra quasi l'epilogo più naturale per questo mondiale.
1: No, no, bisogna tenere fede a quello che si pensava. Io non pensavo assolutamente che la Francia non arrivasse in finale, anzi l'avevo data per la favorita, perciò. Però il calcio è bello per questo, chi l'ha vissuto, chi lo conosce. Ci sono dei momenti che li devi saper gestire, la Francia non l'ha saputa gestire. Anzi, ho visto una bruttissima Francia, ho visto una Francia molto, molto in difficoltà contro la Spagna. Mi ha entusiasmato la Spagna, che non credevo fosse così solida. E credo che questa finale sia meritata. Poi c'è l'Argentina, che l'Argentina è una squadra pazzesca, insomma, l'86esimo sotto contro un'Inghilterra che ha avuto solo, secondo me l'unica cosa che tutti abbiamo notato, chi ha giocato a calcio e chi non ha giocato a calcio, è che se tu speri di passare nel 45 minuti nell'area e salvarti, probabilmente con i piedi che ci sono e con la fantasia che c'è, insomma, può succedere che ti ribaltano, e questo è successo.
0: E in effetti tu, che lo leggevamo poco fa, è un po' sulla graticola proprio per la gestione di quella seconda metà del secondo tempo in cui la formazione dei Tre Leoni si è fatta totalmente schiacciare. Nano Galderisi, hai già anticipato, sì, secondo me, con il termine perfetto l'osservazione che ti avrei sottoposto: la solidità della Spagna, che al di là dei suoi interpreti in chiave offensiva, e forse non abbiamo visto ancora la miglia mala di spiegare tutto il suo valore, però ha subito una sola rete in 7 partite, la miglior difesa del mondiale. E sul fronte opposto, una squadra che ha segnato tantissimo, ma ha visto i fantasmi praticamente ogni sera dai 16esimi in poi. Capoverde, Egitto, Svizzera, Inghilterra, gli argentini non hanno avuto una serata tranquilla, e forse per questo è ancora più bello. Sono un po' mondi contrapposti. È anche vero che in questa solidità della Spagna io ci metto un grande palleggio, ma a differenza di quel tiki-taka sterile che loro hanno inventato, questo è un palleggio costruttivo, è un palleggio che poi dà i suoi frutti, e come, non è solo possesso palla tanto per.
1: No, no, tutto chiaro, sei stato bravissimo nel, almeno quello che penso io. Allora, la Spagna io non me l'aspettavo così forte, però i numeri non mentono, e ieri sera, scusa, l'altra sera ha dimostrato veramente che in fase di possesso riesce sempre a trovare i tempi di gioco per far male. Secondo me la Francia ha pressato malissimo, cioè andavano individualmente, sono squadra vera, hanno giocatori che possono fare la differenza, e secondo me Yamal non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, e lo farà sicuramente, perché partita per dopo partita cresce e ha una grande possibilità di giocarsi una finale. A me ha fatto veramente, quello che poi mi è piaciuto è come riuscivano a recuperare la palla in qualsiasi parte del campo, erano molto organizzati, un reparto unico, una squadra unica che ragionava come un reparto, che andava a togliere tempo e spazio agli avversari. È stata veramente una squadra che mi ha impressionato, l'opposto della Francia, che quando invece doveva andare a prendere andavano con i tempi sbagliati e probabilmente non erano neanche abituati. Mentre dall'altra parte devo dire che hai detto bene, io penso che l'Argentina se l'è scapotata un paio di volte, perché era veramente con un piede nella fossa.
0: Erano però sulla scaletta dell'aereo, no, praticamente, contro l'Egitto, sì, ma sì, anche sì, in parte ieri sera, dai.
1: Difatti la faccia di Leo Messi ogni fine partita la dice tutto, insomma. Per me spesso e volentieri in queste ultime 2 o 3 partite qualche volta ha pensato: non può finire così questo mondiale, non può finire questo mondiale. Poi però a forza, ieri poi ha ribaltato una partita prendendo 2 pali, costruendo, insomma, non si so se è la forza dell'Argentina o questa Inghilterra che, nonostante era in vantaggio, aveva tutte le qualità. Guarda, c'è tuttora un allenatore, Osvaldo Bagnoli, che diceva sempre: quando devi difendere non devi mai togliere le punte, o non devi mai abbassarti, ma devi avere sempre qualcuno che ti permette di alzarti per respirare, cosa che non ha fatto l'Inghilterra, e con l'Argentina non te lo puoi permettere assolutamente.
0: Poi dicono il calcio all'italiana, un vero maestro del calcio italiano come Osvaldo Bagnoli, che hai ragione, c'è sempre, e vedi, aveva perfettamente ragione. Peraltro, per chiudere sulla finale che sarà, ovviamente non siamo i primi, non saremo gli ultimi a fare questa osservazione, un po' fa parte dell'attesa, storia nella storia. Entrambi hanno compiuto gli anni durante questo mondiale, no? Messi un po' prima, 39, Yamal, la Lamine Yamal pochi giorni fa, 19, 20 anni di differenza, non dico padre e figlio, ma in realtà potrebbe anche essere, volendo. E questo, io penso che Nanu comunque vada alla finale, sarà in ogni caso un passaggio di consegne generazionale. Poi alla fine non è neanche detto che per Messi sia l'ultimo, sì, è estremamente probabile, di fatto sarà così. Mai dire mai con questi fenomeni, io dico.
1: Hai detto proprio bene, mai dire mai. Certo, 39 anni sono 39 anni e devo dire che Messi ha sempre quella capacità, nonostante... allora, Messi lo vedi che cammina per 10 minuti, ma quando si accende, ragazzi, sa sempre trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, sa sempre con i suoi piedi e anche quella visione che non tutti hanno, perché sennò non si chiamerebbe Messi, mettere in condizione la propria squadra di avvantaggiarsi. Yamal, secondo me... Io ho visto una foto adesso dove Yamal da piccolino con Messi vicino, è emozionante, perché io mi ricordo quando ero giovane e mi trovo vicino a questi grandi campioni e casomai ci giocavo con le figurine e poi le avevo a fianco nello spogliatoio. Sono bellissime situazioni, bellissimi momenti, verranno sempre, devono essere sempre esaltati. Io mi auguro che sia una bellissima finale, perché sono due squadre, anzi sono curioso di vedere quanto la Spagna dimostra di avere quella organizzazione, quella facilità nello stare in campo contro una squadra che ha un po' più imprevedibilità di qualche altra, perché se la Francia ha fatto così male, non è che poi uno dice ma aveva tutti questi giocatori, Dembélé, Mbappé, sì, ma dipende contro chi giochi. Secondo me il problema della Francia non è tanto la qualità dei giocatori che sono mancati, ma è tanto la forza di chi avevano di fronte, che non gli permettevano, per organizzazione, per tempo e per capacità difensive, per aggressività, di metterti sempre in...
0: Sì, magari tantissimi solisti per la Francia, qualcuno aveva detto guardate che però non c'è un senso del collettivo, e come dice giustamente Nanu Galderisi, la Spagna ha evidenziato, ha messo a nudo proprio questa lacuna. Per salutarti Nanu e per augurarti buona serata, visto il fuso italiano, e ovviamente c'è la nostra nazionale, c'è la tua nazionale, tu hai giocato un mondiale proprio in Messico ormai 40 anni fa, allora il direttore tecnico ce l'abbiamo, Paolo Maldini, benissimo, l'advisor così viene definito è Leonardo, uno che non ha bisogno certo di presentazioni da giocatore, da allenatore, da dirigente. Manca l'ultima casellina, ma è anche la più importante, il CT. Ti chiedo una sensazione sui nomi che circolano e poi, anche se il tema è ampio, ma è davvero questione di CT, o poi magari c'è anche il materiale umano che andrebbe un po' sviluppato, però non ti voglio portare lontano, dacci una tua idea in breve e poi ti abbracciamo.
1: Allora, la cosa migliore che ho visto in questo periodo è la scelta del direttore tecnico. Per me uno come Paolo Maldini assolutamente è la persona giusta per le qualità umane e per la qualità professionali, sa di calcio, ma al di là di quello che può interessare o non interessare, perché tanto nel calcio si vedono i risultati, io credo che Paolo sia uno di quelli che non ascolta tanto, sceglie in base a quello in cui crede, e questa è una grande forza. Perciò non so chi sarà il prossimo allenatore, ma comunque si leggono dei nomi, anzi quelli che si sono letti prima che arrivasse Paolo, secondo me togli subito.
0: Sì, è vero, sembrano un po' tramontati, hai ragione.
1: Sì, e può darsi che sia proprio Andrea Pirlo
0: ed è il nome caldo di queste ore, sì, non ce lo nascondiamo.
1: Non mi stupirebbe se invece di Pirlo uscisse un altro nome, perché Paolo è uno che ha sempre avuto idee, te lo garantisco, e poi crede in quello che fa e non vuole essere disturbato nel suo ruolo, vuole farlo, vuole gestirlo, vuole prendersi le proprie responsabilità, come è giusto che sia,
0: come ha sempre fatto in carriera. In ogni caso lo scopriremo a breve, perché l'annuncio arriverà, crediamo, all'inizio della prossima settimana, subito dopo la fine del mondiale. Buon rush finale di questo mondiale a Nanu Galderisi, buona serata, è sempre un piacere su Radio 1, ti abbracciamo Nanu, ciao.
1: Ciao Guido, ciao.
0: Grazie, un saluto a Nanu Galderisi, andiamo subito a Onda Verde, poi ripartiremo da Dallas, forse da Udine, un po' dal Brasile, non lo so, ascoltateci e lo scoprirete tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, vi viaggiare informati.
3: 21 e 29, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 22 tra Lodi e allacciamento A1 a 58 in direzione di Milano. Verso Milano ci sono per l'appunto 2 chilometri di coda e sono anche in aumento e il traffico risulta essere bloccato per via di questo veicolo in fiamme. Traforo del Monte Bianco, attesa di 45 minuti al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. A9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, la coda è per lavori. A15 Parma La Spezia, coda a tratti tra Berceto e prima di Pontremoli in direzione della Spezia. Torniamo sulla A1 Milano-Napoli, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma ci sono 4 km di coda per la presenza di materiali dispersi. Sulla A16 Napoli-Canosa ci sono pedoni a Napoli Est in entrambe le direzioni. E con questo possiamo concludere. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, 21 e 31 ormai dai nostri studi di Dallas, primo dei due giorni di riposo a precedere le due finali di questo mondiale. Terzo e primo posto, continuiamo a guardare la serata di New York, domenica 19 luglio. Abbiamo detto prima del parterre in tribuna, poi è giusto dare conto soprattutto anche di quello che sarà il parterre dal punto di vista dello spettacolo, perché sapete ci sarà una cerimonia di chiusura, anche qui con la firma tra gli altri, lo Zampino del nostro Marco Balic, annunciati alcuni nomi più o meno segreti, no, non sono più segreti perché insomma tutti sanno che ci sarà Laura Pausini, ci sarà Tom Cruise nel pre-show cosiddetto, ma la vera novità è lo spettacolo nell'intervallo, perché qui lo chiamano halftime show, l'hanno inventato loro, sostanzialmente in stile Super Bowl, Madonna, Shakira, Justin Bieber e non soltanto. E qui già ci sono le polemiche, perché lo spettacolo dovrebbe durare di per sé 11 minuti ma va allestito e poi il palco soprattutto va rimosso, comunque la scenografia va tolta per fare spazio per fortuna ai calciatori per il secondo tempo. Si prevede una pausa complessiva non inferiore ai 20 minuti, se avessi un centesimo io lo scommetterei sul fatto che saranno sicuramente di più, e anche questo a livello psicofisico, insomma a livello tecnico, non sarà un particolare secondario, sarà sicuramente una prima volta. Fu una prima volta per noi in Qatar quando, oltre al racconto del mondiale con tutto il mondiale minuto per minuto per quello strano a sua volta mondiale invernale, affiancammo a quel racconto anche una trasmissione molto particolare che univa il calcio al tropicalismo musicale, con ospiti, con cultura, con una serie di curiosità. E allora noi andiamo un po' a rievocare lo spirito di quel tempo, perché ne ritroviamo tra pochissimo proprio il protagonista. E come evocarlo se non in questo modo? Sentiamo.

0: questo Maschienada, ora soprattutto accompagnato da queste note. Io lo immagino sempre piacevolmente perso tra Rio e San Paolo, ma lui è di casa non solo a Saxarubra, perché è una nostra voce storica che di certo non sto qui a presentare, ma è di casa anche a Udine per Udine Jazz. E quindi buonasera, ben trovato Max De Tomassi. Querido, come va?
1: Buonasera, buonasera, querido. Ma sei stato bravo, sai che parli portoghese meglio di Felipe?
2: Bravo.
1: Che l'ha dimenticato. Allora, questa sera da Udine per Udine Jazz io ho comunque avuto la possibilità di chiamare due calciatori che hanno lavorato qui all'Udinese, Valerio Bertotto e Felipe Dalbello, che sono qui con noi. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Guido Ardone, insomma, sai che insomma Felipe è brasiliano.
0: E anche italiano.
1: L'idea
0: ormai,
1: del Brasile, l'idea certo. del Brasile è un po' tramontata, siamo un pochino tutti quanti tristi per questo. Non so se Bertotto, se era il Brasile la squadra che lui tifava.
2: No, io sono triste per l'Italia, è diverso.
0: Bertotto cioè, era triste già da prima, da marzo, credo, come tutti noi.
2: Esatto.
0: No?
1: Però adesso i brasiliani non sanno per chi tifare, se tifare per l'Argentina. Oppure
0: secondo
1: no?
0: Secondo me lo sanno, Max, Felipe? Scusami.
1: Sì? Che cosa?
0: Non potrebbero mai, non potrebbero mai. Poi lascio la parola ai tuoi amici e ai tuoi ospiti.
1: Ma guarda che l'opinione pubblica brasiliana sui social si sta dividendo, Perché tifare per un paese europeo quando poi, diciamo, possiamo tifare per un paese vicino? Non ammetteranno mai che sono i loro cugini, però alla fine no. Felipe, che ne pensi?
3: No, ma secondo me, insomma, nel mondiale poi ci bisogna vedere anche il calcio, no? Il certo. vero valore del calcio. Secondo me l'Argentina, dopo la vittoria in quello prima e adesso che è in finale, merita di vincere, secondo me, per tutta la storia. E io tifo per loro, sinceramente.
1: Vedi, senza, un brasiliano
3: senza nessun problema. Al di là di tutto, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti argentini che poi sono quelli che sono diventati più amici miei. Quindi, quindi è una cosa, sì, c'è un pochettino lo sfottò, no?
1: C'è rivalità.
3: C'è
1: certo.
3: la rivalità, però ma rimani lì. Alla fine il calcio.
1: Guido, questi due ragazzi sono, diciamo, pane per i tuoi denti. Quindi sono pronti.
0: Intanto sono stati pane per i denti dei tifosi dell'Udinese. Si sono incrociati. Vabbè, Valerio Bertotto, ovviamente, è una bandiera dell'Udinese. Adesso è un mister, allena in panchina già da diversi anni. Quindi, intanto, però, io devo chiedere a Felipe, poi arrivo subito dal mister Bertotto. Felipe, togliamoci il dente, ci dai il voto al tuo Brasile con qualche giorno in più che abbiamo avuto anche per metabolizzare questa eliminazione per mano della Norvegia? Forse non era il Brasile la candidata numero uno, però vedere la Seleção uscire, insomma, già agli ottavi di finale al secondo turno eliminazione diretta è stato un duro colpo per tutti.
3: No, quello è vero, quello è vero. Il Brasile comunque c'è l'immagine, il nome, quindi evoca sempre bei ricordi, no? Quindi, però non era il Brasile più forte, insomma, che ho visto, ecco. Però uscire così in questo modo, giocando, passami il termine, all'europeo, nel senso andando di ripartenza contro una squadra molto forte, perché veramente la Norvegia veramente è certo. un'ottima squadra. Però non hanno avuto il coraggio di andare proprio avere il pallino del gioco, di creare, di essere un po' più brasiliani, che è quello che poi alla fine manca un pochettino nel calcio brasiliano.
1: I brasiliani sono caratterizzati da questa difesa leggera, diciamo che però ad una difesa leggera hanno sempre disposto dei grandi centrocampi e dei grandi attacchi. Diciamo che quest'anno c'era la difesa leggera, il centrocampo più o meno e l'attacco.
0: Ma è giusto continuare con Ancelotti? Noi tifiamo per lui, ovviamente. Che dici, Felipe? Non sembra che, insomma, non dovrebbero esserci novità sotto questo aspetto. Altri CT hanno pagato, di certo non lui. Probabilmente un ciclo si può ancora aprire, no, con Carletto?
3: In Brasile è molto difficile perché sono tutti più tifosi di quelli italiani, ecco. Però...
1: E anche sono più nazionalisti da un certo punto di vista,
3: sì,
1: non trovi?
3: Quindi, sì, quindi sarà, sì, lo è ancora tosto, nel senso il fatto che rimanga. Però secondo me sì, per il modo di essere, il Brasile ha bisogno di una persona equilibrata, una persona che sa gestire entrambe le euforie, no? Il troppo e la parte anche negativa. Secondo me potrebbe fare adesso lavorare bene per gli ultimi, anche perché ci sono tanti giovani che devono ancora essere scoperti.
0: Max, che ne dici se chiediamo un parere al mister, strettamente tecnico, ovviamente a Valerio Bertotto, perché io poi ripeto spesso, mister, questa cosa, mi sono messo in gioco con le mie opinioni, mi ero sbilanciato, ma un mondiale a 48, tante squadre inedite, vedremo cose anche strane, sorprendenti, alla fine mettiamo in fila i dati, no? La finale è tra campioni d'Europa e campioni del mondo e del Sud America, classifica marcatori, primo posto Messi e Mbappé, diciamo che i valori sono stati assolutamente ribaditi, mister, poi sono accadute anche cose inattese. Tese, per carità, ci siamo divertiti e il gioco è stato, secondo me, il livello complessivo superiore a quello che io personalmente mi aspettavo, però il tecnico sei tu, mister.
2: No, concordo con quello che stai dicendo. Nella prima fase del mondiale sono venute fuori, no, delle realtà un po' sconosciute, che ne so, Curaçao, Capoverde, anche realtà sicuramente più conosciute come l'Egitto, come la Norvegia, che hanno fatto un percorso importante, che hanno dimostrato di sapere stare a livello mondiale con un certo standing. E questo è un bene sicuramente ed è un dato su cui analizzare, ecco, per quanto riguarda noi italiani. E il pensiero è: non dobbiamo pensare di essere per forza i più forti al mondo, perché non lo siamo, perché le altre nazioni crescono, lavorano, programmano, studiano, e questo, torno a dire, che è un dato significativo per noi che va veramente preso con grande attenzione.
0: Sì, anche perché poi alla fine vai Max, sì
1: ti ascoltavo. No, prego.
0: No, mi veniva in mente col mister che sì la considerazione, visto che poi lui si occupa anche di giovani, chiaramente in queste ore tutti raccontano come De La Fuente sia partito proprio dalle selezioni giovanili, abbia fatto tutta la trafila, poi a Valerio Bertotto faccio notare, ma già lo saprà, che quando la Spagna under vinceva gli europei o comunque otteneva dei successi a livello giovanile, chi c'era in campo 5, 6, 7 anni fa? Fabian Ruiz, Dani Olmo, Cucurella, e adesso questi, oltre a prendersi il titolo europeo, possono puntare a quello mondiale. Forse è questa, diciamo, è questo circolo virtuoso che da noi si è un po' spezzato negli ultimi anni.
2: È una filosofia di vita che loro fanno crescere da quando sono bambini, nei centri federali, nelle strutture, nell'idea che vogliono proporre nel calcio, a prescindere dalla squadra di club, ma la filosofia loro è questa, no? Finalizzata alla qualità del singolo, alla tecnica, alla velocità di esecuzione. E cose che, portando avanti da bambini e scremando, no, nel corso del tempo, chiaramente questi ragazzi che tu hai citato, e non solo loro, ma basta fare un passo indietro e potremmo farne anche due in avanti e troveremo assolutamente calciatori iper performanti, molto giovani, che a parità di condizioni con i nostri possono avere già magari 100 partite nella Liga, piuttosto che da noi qualche partita o in Serie B o magari in Serie C.
0: Saranno 100, sono quelle di Lamin. Max, ma mi racconti anche un po' il clima Udine, calcio a parte, siamo agli ultimi giorni, credo, di questo ormai storico festival. Poi tu sei
1: 36esima edizione. Mi ha fatto molto piacere il fatto che tu abbia citato Torcida, no? Perché poi alla fine questo festival quest'anno è stato davvero una sorta di campionato mondiale, perché c'erano artisti che arrivavano dall'Africa come Baba Sissoko, domani arriveranno artisti da Cuba con Ocho Rios, c'è stato un omaggio bellissimo a Marcus Miller, Mono Neon domani sera, un'orchestra americana Frost Jazz Orchestra sabato, e oggi stanno suonando Antonio Forcione e Roberto Ottaviano. Italiani, c'è stato Jacob Collier l'altro ieri, Denis Dantas ieri, brasiliana, insomma davvero c'è stato un numero incredibile di grandi artisti che arrivavano da ogni parte del mondo. Abbiamo aperto con Pat Metheny, c'era anche il grande Matteo Mancuso, nostro chitarrista, il jazz che poi è Contaminazioni, quindi era perfetto per ricordare Torcida, che magari tornerà nei prossimi campionati dei mondiali. Tu hai lanciato questa idea della base, no? Si dice così in portoghese, lo sai che Felipe adesso sta allenando i ragazzini, no? Inizia ad allenare i ragazzini, quindi questo è il discorso che secondo me dovremmo cominciare a fare, educare i giovani per dare poi opportunità alla nostra nazionale di arrivare fino al prossimo campionato mondiale. Che ne dici?
0: Senza ombra di dubbio, e poi alla fine quello che fanno negli altri paesi, che fanno in Germania. Felipe, non so se voleva aggiungere qualcosa su questo tema, visto che appunto è il vostro lavoro assieme al mister Bertotto.
3: Allora, questo è il quarto anno che alleno il settore giovanile. Ho fatto under 13, 14, under 13 di nuovo e adesso l'under 15 il prossimo anno. Ed è un'età bellissima, nel senso si può lavorare, sono veramente molto attenti. Una cosa che io noto però è che prima che io trovassi quella categoria, quei ragazzi lì, non avevano fatto dei lavori che secondo me erano già pronti per farlo, ecco, sì. Un po' indietro. Quindi certe richieste mie, che chiaramente ho dovuto anch'io adattarmi, perché chiaramente non avendo fatto, io sono arrivato a 15 anni qua, non ho fatto a quell'età qua in Italia, però l'ho vissuto da futsal in Brasile, un altro calcio, un altro modo di giocare, però ho cercato di migliorarmi, di imparare, e ho notato questa cosa qua. I ragazzi sono un po' più indietro, sono trattati ancora come bambini, ma non comportamentali, proprio il discorso del calcio. Secondo me bisogna e si può chiedere qualcosina in più, e questa è una cosa che io provo a farlo. Chiaramente riguardano sempre l'età, che hanno delle difficoltà cognitiva, alcuni, uno è cresciuto un po' di più, uno un po' di meno, certo. Bisogna aspettare, però è una cosa che secondo me, se li stimoli, può venire fuori qualcosa di interessante.
1: Mi parlava anche di una differenza fra gli anni in cui loro giocavano, Bertotto e Dal Bello, e ai giorni d'oggi, rispetto a quello che si vive negli spogliatoi. Mi ricordi, Bertotto, quello che dicevi, che era molto interessante?
2: Al giorno d'oggi io alleno ragazzi maturi o ragazzini, comunque parliamo di prime squadre, e quindi c'è il padre di famiglia di 35 anni come ragazzino di 16. Alla mia età gli spogliatoi per un ragazzino come me, che si approcciava per esempio in Serie C o in Serie A con l'Udinese, era tutto proibito, cioè non ti avvicinavi neanche allo spogliatoio della tua squadra, perché eri già un giocatore io giocavo qua a Udine e non mi cambiavo, ero titolare e non mi cambiavo con i miei compagni perché ero un ragazzino. Al giorno d'oggi questa cosa non succede. Può essere una cosa positiva, ma forse in questo momento non lo diventa, nella misura in cui c'è un contesto per questi ragazzi troppo facilitato, in cui a loro viene concesso tutto, e forse quel tipo di valore, che era un valore forse estremizzato in maniera negativa, però ti dava un senso di rispetto, ecco, che al giorno d'oggi anche a livello così di vita quotidiana nelle nostre città l'abbiamo assolutamente perso, quindi bisogna fare probabilmente tutti quanti uno step indietro.
3: Io l'ho vissuto.
0: Ah, prego, vai. Io sono un po' in ritardo da Dallas, quindi inevitabilmente a volte facciamo un po' l'autoscontro. Andate voi, ma vai pure. Felipe. Sì.
3: No, allora, perché lui non poteva entrare nel suo spogliatoio, no, quando giocava con altri titolari. Poi quando io ho iniziato a giocare, che c'era lui come capitano,
1: sì,
3: è scemato un pochettino questa cosa, non è che c'era quello, però sai, comunque c'era comunque una
1: forma
3: regola.
1: Di nonnismo, di rispetto.
3: Una forma di rispetto, e dovevi adeguarti a come erano cresciuti loro. Chiaramente sempre moderato con gli anni, ma secondo me è una cosa molto importante.
2: L'evoluzione della specie comunque.
1: questo dietro le quinte è curioso, no?
0: Sì, Max, vieni da me? Eccoci. No, sì, mi veniva in mente una cosa, mister Bertotto, anche per legarci alle vicende proprio di questi giorni dell'Udinese, a proposito di comportamenti, poi lo dico anche un po' per alleggerire, per carità, è una grana un po' per la società. Questo ragazzo 27enne ormai, questo ragazzino 27enne che è talento cristallino, ma insomma carattere un po' particolare, parlo ovviamente di Zaniolo. Il Bertotto allenatore è esatto, come cercherebbe di risolvere questa questione? Parte il ritiro, ma lui ancora non c'è, non si sa, futuro oscuro. Sembrava aver trovato un equilibrio, invece
2: è un po' tutto particolare, nel senso che sono situazioni che nel mondo del calcio succedono, Bisogna essere bravi a gestirla nella maniera più intelligente possibile, perché comunque stiamo parlando di un calciatore di grande spessore, di grande capacità, di grande qualità. Il ragazzo nel suo percorso ha sempre dimostrato queste cose qua, probabilmente ha peccato con alcuni atteggiamenti che gli hanno un po' condizionato, no, delle prestazioni. È una carriera di altissimo livello. Qua Udine ha trovato una realtà in cui lui potesse davvero esprimere le sue doti e le sue grandi potenzialità. È chiaro che si è aperto un nuovo capitolo. Per un tifoso diventa facile pensare: no, ma come, ti hanno voluto, ti hanno riscattato, hai dimostrato di essere bravo e adesso punti i piedi. Lui forse in questo momento farà altre valutazioni. Certo è, se fossi l'allenatore gli direi che Udine è la piazza giusta per dimostrare ancora per quest'anno veramente il suo valore, con impegno, con serietà, perché è un ragazzo davvero, lo vedi giocare, ha una marcia in più, senza certo nulla togliere ai suoi compagni assolutamente. Però qua può davvero, non dico riscattare tutto il suo passato, però mettere un suggello
1: sul suo binario
2: per il suo futuro in maniera decisiva.
0: Anche per la maglia della nazionale, probabilmente, no? Voglio dire, pure
2: assolutamente sì, chance, assolutamente sì, perché è di quel livello, ma senza ombra di dubbio.
0: Anzi,
1: ma quando succedevano delle cose simili, quando voi giocavate, voi non so, sentivate il desiderio di chiamare il compagno di squadra per dire: dai, su, vieni, cerca di.
2: È meglio che parli, Feli.
1: È meglio dai, Feli, vai, vai.
3: No, vabbè, vai, ci Feli. Sono stati tanti casi, tanti, sì? Tante correzioni, diciamo così, sì. Non serve neanche a volte neanche
1: tanto
3: la parola.
1: I compagni di squadra aiutano?
3: Sì, non serve neanche tanto la parola, basta una bella scarpata dentro, cioè durante l'allenamento. Sì.
2: Gli esempi sono fondamentali all'interno di una squadra, assolutamente. A volte, adesso lui ha esagerato, però sì, ci può stare.
1: Certo.
2: Così come ci può stare anche solo nella credibilità all'interno dello spogliatoio di un ragazzo giovane. Prendo ad esempio lui, sì, perché lui è un ragazzo che è venuto su dalla primavera,
1: certo,
2: con una squadra formata da calciatori veri, Sensini, Pizza, insomma tanti ragazzi importanti, no? In quell'epoca lì. Lui si è presentato bene come approccio e quindi già, diciamo, il capitano in quel momento, che sono io, ti do un occhio per vedere, no, se sei inquadrato.
1: Sì.
2: Se uno sgarra un po', a volte il capitano inizia e poi passa anche attraverso gli altri, no? Che c'è il secondo, il terzo, il quarto filtro. Se poi non capisce, allora interviene poi la scarpata, magari
1: la scarpata,
2: cioè,
1: arriva
0: meno
1: scarpata.
0: Metaforica e più reale.
2: Esattamente,
0: a quel punto, no?
2: Prima si cerca, certo, con gli sguardi, con le chiacchiere, poi dopo. Però sono cose, ecco, prese nella misura giusta, chiaramente sane, che aiutano i ragazzi a crescere. In questo caso
1: anche
2: con lui non serviva, perché si è dimostrato subito un ragazzo intelligente e capace.
1: Guido, è anche per questo che per te il calcio è così bello?
0: Beh sì, diciamo che questo è l'aspetto a volte meno piacevole, ma poi sono storie di vita, perché magari da questi rapporti un po' più burrascosi non è detto che non nascano dopo invece amicizie stabili e durature. Visto che rievocavate il periodo sia del mister Bertotto, ma del mister allo stesso modo, Felipe, a questo punto chiedo a Felipe, la tua Udinese e anche quella del capitano si diciamo affacciava in Europa di frequente, era una società che comunque nel corso degli anni ha mantenuto una regolarità straordinaria, perché credo che la prossima sia la 32esima stagione di fila in Serie A. Tra l'altro anche l'occhio vuole la sua parte, c'è questa bella maglia nuova proprio per i 130 anni con le strisce tornate, quelle classiche, finalmente, no? Si va, come dire, sui colori storici. E chiedo a Felipe, ci sarà insomma uno scatto rispetto alla posizione ormai stabilmente di metà classifica di questi anni, senza troppi rischi ma senza troppi acuti. Felipe.
3: Sì, allora noi abbiamo vissuto inizialmente con Valerio Capitano la qualificazione in Champions League storica, perché in quegli anni lì c'erano veramente grosse squadre, ecco. Quindi era molto, molto difficile per una squadra così provinciale, no? Nel senso, insomma, con l'Udinese, insomma, arrivarci. Abbiamo lottato e siamo riusciti a raggiungere. Poi negli anni abbiamo avuto diverse qualificazioni a Europa League, anche alla Champions League dopo, ma io non c'ero più. Però una cosa importante dell'Udinese è che ha sempre lavorato più o meno allo stesso modo, nel senso scovando insomma talenti. L'unica cosa che secondo me, se posso permettermi di dire, è che è andato a scemare un pochettino il zoccolo duro dello spogliatoio, è andato un pochettino a
1: diminuire.
3: Sì, sì. Che io faccio sempre lo stesso esempio: io ho trovato lui, ho trovato altri, gli altri hanno trovato me, che io avevo,
1: certo, che avevi lui come, sì, punto di riferimento.
3: Sì, io ero straniero, però sono cresciuto qua, quindi ero come se fosse un italiano,
1: certo.
3: Quindi gli altri che arrivavano devono comunque guardare qualcuno, devono
1: avere una guida.
3: Hitler sta facendo un lavoro secondo me bellissimo, il fatto che tutti i nuovi giocatori sono accompagnati in questa sala, che gli fa vedere tutto il video di cosa può trovare a Udine, di come la tifoseria, di come trova la città, di cosa può trovare. Cioè, questa è una cosa che nello spogliatoio già si facevano, nel senso era una cosa naturale, sì, quando trovavi qualche straniero. Invece adesso questa cosa qua solo da parte di Ine, però all'interno dello spogliatoio c'è bisogno di quelle
1: attenzioni,
0: di quei leader, i famosi leader, sì, assolutamente. Sì.
1: Bene,
0: Max,
1: Guido,
0: a te i saluti da Udine, poi io saluterò da Dallas.
1: Grazie.
0: Ovviamente.
1: Beh, allora saluto veramente con grande affetto Valerio Bertotto, che è stato qui, oggi è rimasto apposta per venire a trovarci, e Felipe Dalbello, che tornerà in Brasile fra un po'.
3: Sì, speriamo.
1: Io vi ringrazio di questo collegamento, vi ricordo Udine Jazz, 36esima edizione, domani concerti straordinari con Mononion, che è davvero una delle curiosità più incredibili della musica jazz, e si chiude sabato con un concerto con un'orchestra americana, la Frost Jazz Orchestra, e domani sempre qui a Udine Ocho Rios. Si parla di Cuba anche nel corso dei nostri incontri degli aperitivi, perché come sai qui lo spritz è nato a Udine, penso sia andato così.
0: E non ne abusare, caro Max De Tomassi, ma
1: no,
0: so benissimo che sei
1: proprio
0: morigerato, assolutamente. Bene, un abbraccio a Felipe, un abbraccio a Valerio.
1: Grazie.
0: Per tutto, buon divertimento a voi, alla prossima torsida. Ciao, querido.
1: Grazie, ciao a tutti. A presto.

0: accompagnata da Vito Salamanca, la voce di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Noi sappiamo cosa faremo domani sera, 21:05, ancora tutto il mondiale minuto per minuto, altra puntata di attesa prima delle finali, quella per il terzo posto e la finalissima di domenica. Per la puntata odierna io ringrazio Mauro Tedesco e Paolo Ranaldi qui dai nostri studi di Dallas, e poi a Roma Gianluca Liberati con Tony Tisi, Ombretta Conti naturalmente in regia. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito anche in questa serata di antivigilia delle finali mondiali. Da Dallas ci ritroviamo domani, adesso arriva il GR1, quindi la linea va definitivamente a Saxarubra. A domani da Dallas, buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia da parte del ministro della giustizia Nordio, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto lo stesso Nordio per ribadire i limiti delle competenze del guardasigilli in materia di grazia. In una nota il Quirinale ricorda che è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, come stabilito dalla Costituzione e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Mario Roggero non si è ancora costituito, aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze che ha messo in difficoltà la maggioranza, la Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa quindi all'esame del Senato. Tra le principali novità della riforma, il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'indicazione del Premier nella scheda e voto più facile per i fuorisede. Soddisfatta la maggioranza, per Fratelli d'Italia vince il Paese perché ci sarà più stabilità, le opposizioni attaccano, avete fallito, adesso a casa. La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. Condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti. Soddisfazione dai familiari delle vittime, scontato il ricorso in appello. Il nostro inviato.
3: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, condanna.
4: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa, ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea, Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
5: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
4: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Gianpaolo Accini.
6: Siamo sicuri che la Corte d'Appello vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
4: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
7: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA, i controllori, il ministero, vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
4: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, si susseguono i raid statunitensi e le rappresaglie iraniane sui paesi della regione, crescono anche i timori per un possibile allargamento del conflitto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
8: Sì, in serata il comando centrale statunitense ha annunciato una nuova ondata di raid sull'Iran e le agenzie di stampa iraniane riferiscono di un'esplosione nella città meridionale di Ahvaz. In precedenza bombardata l'area dello stretto di Hormuz, l'isola di Keshme e Bandar Abbas. Malgrado questo, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt, afferma che la Repubblica Islamica sta continuando a negoziare perché, dice, vuole un accordo. Parole che contrastano con le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei. L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, ha affermato, e la Repubblica Islamica ha continuato a bersagliare gli stati del Golfo, Kuwait e Bahrain, oltre che la Giordania. Smentita invece dal governo locale la notizia di esplosioni udite a Dubai, negli Emirati. Con Hormuz sottoposto al doppio blocco iraniano e americano, un nuovo colpo alle catene di approvvigionamento globali potrebbe arrivare dall'apertura di un nuovo fronte marittimo. Secondo l'agenzia Reuters, infatti, Teheran ha chiesto ai suoi alleati yemeniti, gli Houthi, di bloccare Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, in caso di attacchi sulle infrastrutture energetiche iraniane, e la fazione yemenita minaccia di colpire anche l'Arabia Saudita.
2: Proteste in Ucraina dopo le dimissioni del ministro della difesa Fyodorov nell'ambito del nuovo rimpasto di governo ordinato dal presidente Zelensky. A Kiev centinaia di persone si sono radunate per esprimere la loro contrarietà alla decisione. Manifestazioni simili si sono svolte anche in altre parti dell'Ucraina, inclusa Odessa. Incidenti sul lavoro, due vittime in questa giornata. In provincia di Treviso ha perso la vita un operaio rimasto schiacciato da un rullo all'interno di una cava. Ferito non in modo grave il compagno che era con lui. Un altro lavoratore è morto invece in Puglia.
9: Una scarica elettrica violenta, improvvisa, e per un 33enne operaio di origine marocchina, residente a Ivrea, non c'è stato nulla da fare. Morto folgorato a Montesano Salentino, nelle Cese, mentre era impegnato in cima ad una scala nei lavori di cablaggio della fibra per conto di un'azienda campana. A dare l'allarme un vicino che ha sentito le urla dell'uomo.
10: Siamo usciti, abbiamo visto questo ragazzo che penso si era fulminato al palo della luce. Sono stati chiamati subito i soccorsi, 118, anche il vigile del fuoco, niente.
9: Inutile l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo era già deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, ispettori dello Spesal e carabinieri che hanno acquisito elementi utili all'indagine per provare a fare piena luce su questa ennesima tragedia sul lavoro. Il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglia.
11: È un incidente sul lavoro che non dovrebbe mai accadere.
9: Da Lecce, Antonio Ognon, GR1.
2: Caldo e pioggia dividono l'Italia in due. Al nord allerta per le precipitazioni anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle ultime ore. Al sud continua l'ondata di caldo con la temperatura record di 47,2 gradi che si è toccata nell'interno della Sardegna. Il picco del caldo si raggiungerà sabato quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 23:00.

Let's go, girls.

0: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
1: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
2: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto dal capo dello Stato.
4: Arriva al Quirinale la vicenda di Mario Roggero, condannato per aver ucciso mentre tentavano la fuga due rapinatori e ferito il terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. È il presidente Mattarella a spegnere il rumore sulla richiesta di concessione della grazia che in giornata aveva acceso i social quanto la politica. Il ministro Nordio aveva annunciato di aver avviato l'istruttoria, ma è arrivato lo stop. Le procedure devono rispettare le linee dettate dalla Costituzione. Intanto a Grinzane Cavour la serranda è rimasta abbassata, una scritta: negozio chiuso in attesa della sentenza. Oggi è arrivata, 14 anni e 9 mesi, una pena troppo pesante per gli abitanti del paese.
5: Io sono dalla parte del gioielliere, del signor Roggero.
6: Sono senza parole. La giustizia italiana premia i delinquenti.
4: Mario Roggero si prepara a scontare la condanna, ma non lo farà subito, come aveva annunciato sui social.
7: Sto passando gli ultimi minuti i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
4: Non si è ancora presentato al carcere di Fossano, potrebbe attendere l'ordine di esecuzione che comunque arriverà a breve. Il prossimo passo è verso la Corte Europea a Strasburgo, dove si apre la via del ricorso. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: La guerra fra Stati Uniti e Iran, ancora raid statunitensi e rappresaglie iraniane sui paesi della regione. Poco fa la televisione di Stato di Teheran ha riportato due esplosioni nella città di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile della Repubblica Islamica. Segnalati nuovi raid anche sullo stretto di Hormuz. Secondo la CNN, solo tre navi sono transitate nelle ultime 24 ore. Il Nicaragua ha annunciato l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. La decisione, dopo le dichiarazioni definite ingiustificate, aggressive e responsabili del ministro degli esteri Tajani, che aveva criticato Managua per la protezione fornita ad Alessio Casimirri, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, autori delle stragi, della strage di Via Fani. In Veneto è stato condannato per maltrattamenti sul figlio un padre di 23 anni.
8: Le violenze sul figlio neonato, anche in ospedale, avevano uno scopo, quello di renderlo disabile in modo da ottenere sussidi pubblici. È arrivata una condanna a 8 anni di reclusione per un padre di 23 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni permanenti sul figlio, allora di 5 mesi. Le sevizie avvenute in ospedale pediatrico a Padova erano state scoperte nell'autunno del 2024, poi a inizio novembre l'arresto del giovane papà residente con la famiglia nel Vicentino. Erano stati i medici a insospettirsi nel constatare che il piccolo paziente peggiorava subito dopo le visite dei familiari nella sua stanza, anziché migliorare grazie alle cure ricevute. Da lì le indagini. L'uomo era stato sorpreso dalle telecamere nascoste posizionate dalla polizia mentre premeva il torace e metteva le dita in gola al bambino. Ora la sentenza, con rito abbreviato. Il 23enne dovrà anche risarcire una provvisionale pari a 1 milione di euro. Maura Bertanzon, GR1.
3: Ancora nessun sollievo per l'ondata di caldo che interessa l'Italia. Domani 16 città da bollino rosso, mentre sabato saranno ben 19. Bisognerà attendere lunedì per una perturbazione che porterà ad un calo delle temperature. Afa e grande caldo rappresentano un ulteriore rischio per gli incendi. Ecco la situazione in Sicilia.
9: La Sicilia brucia ancora, complice l'ondata di caldo che sta investendo l'isola e che alimenta gli incendi che anche nella giornata di oggi continuano a distruggere ettari di boschi e a minacciare la popolazione. Nel palermitano a bruciare Valle d'Olmo, andati in cenere i campi di frumento della zona. Paura anche per gli animali di diverse aziende agricole che sono state evacuate per portarli in salvo. A Montagna Longa, tra Cinisi e Carini, il caldo ha nuovamente alimentato il rogo che era divampato ieri e che ha minacciato alcune abitazioni. Paura anche a Catania, dove nelle prime ore della mattinata una densa colonna di fumo si è innalzata dalla zona sud della città in via Ondine, vicino al faro Biscari, incendiate alcune baracche e diverse auto parcheggiate nell'area. Scongiurato il rischio di un'esplosione, grazie all'intervento dei vigili del fuoco che, oltre a domare le fiamme, hanno portato via alcune bombole di gas che si trovavano nei paraggi. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
3: È tutto, la linea alla musica di Radio 1. Il prossimo appuntamento con l'informazione, il giornale della mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte, sulle Alpi, avremo residui temporali che si muoveranno verso est. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La grazia a Roggero diventa un caso, Nordio avvia l'istruttoria, Mattarella lo convoca al Quirinale, è una prerogativa del capo dello Stato. Via libera della Camera alla legge elettorale, il testo passa ora al Senato, centrodestra soddisfatto, più stabilità per il Paese, le opposizioni, la maggioranza non c'è più. Ponte Morandi, prima sentenza sul crollo, condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del Ministero dei Trasporti. I parenti delle vittime, ci aspettavamo di più. Proteste in Ucraina per la sostituzione del ministro della difesa Fyodorov. Zelensky invoca unità nelle forze armate, Bruxelles chiede chiarimenti. Dispersione scolastica ai minimi, in Valsi recuperati oltre 520.000 giovani. Soddisfazione di Giorgia Meloni, superato l'obiettivo europeo. Allarme matematica alle elementari. L'anticiclone africano non molla la presa, salgono a 16 le città da bollino rosso, sabato saranno 19. Giugno, il secondo mese più caldo di sempre. Parte da Verona il tour estivo di Angelina Mango, concerto sold out e ospite speciale sul palco Marco Mengoni. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali. Domenica Spagna e Argentina si giocano il titolo. Ripercorriamo insieme il cammino delle due squadre. Giorgio Schiavoni in studio. La condanna definitiva di Mario Roggero diventa un caso politico dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio.
3: C'è l'istituto della concessione della grazia come prerogativa esclusiva del capo dello Stato al centro del colloquio del Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro della Giustizia Nordio. Colloquio richiesto alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. L'incontro diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
2: E non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere, come sentivamo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio e averne ferito un terzo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato, ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E il possibile atto di clemenza al gioielliere infiamma il dibattito politico, sentiamo.
4: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
5: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
4: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, futuro nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle, il centrodestra vuole il far west e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
4: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centro-sinistra. La maggioranza non c'è più, traite nelle conseguenze, affonda Elly Schlein. Daniele Petraroli, GR1.
2: La nuova legge elettorale approvata alla Camera passa ora al Senato. Sentiamo quali sono le novità introdotte da questa riforma.
7: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extraeuropa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
2: La bomba al conduttore di Report Ranucci. Dopo le rivelazioni del giornale sull'audizione in commissione antimafia lo scorso 4 novembre, interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari. Si sta finalmente sgretolando la montagna di fango, allusioni e menzogne che Ranucci ha riversato contro di me nel tentativo di colpire il governo Meloni, ha detto Fazzolari. Il conduttore di Report si è inventato che avrei attivato i servizi segreti contro di lui e ha poi creato ad arte allusioni e suggestioni per accostare me e Fratelli d'Italia alla bomba esplosa sotto casa sua. L'Italia torna a chiedere al Nicaragua l'estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista rosso condannato all'ergastolo che da tempo vive nel paese centroamericano. Le parole del ministro degli esteri Tajani sulla vicenda durante un vertice a Madrid hanno provocato una dura reazione da parte del governo di Managua.
8: In Nicaragua è arrivato più di 40 anni fa. Militante delle Brigate Rosse in Italia, aveva partecipato all'agguato di Via Fani e all'omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione. È stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Quasi 75enne Alessio Casimirri nel paese centroamericano si è unito al movimento sandinista attualmente al potere. Ha sposato una donna del posto e da tempo gestisce un ristorante di pesce. L'Italia ha chiesto a lungo la sua estradizione, ma è però concessa, anche perché ha acquisito la cittadinanza. Sulla vicenda è tornato durante il vertice del Partito Popolare Europeo a Madrid il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, con parole molto nette.
9: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
8: La nostra ambasciata a Managua ha quindi ricevuto una lettera di protesta nella quale il Nicaragua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone, condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti, il nostro inviato.
10: Siamo soddisfatti.
11: Mi aspettavo di più, però ci accontentiamo.
12: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
13: Le condanne per i vertici di Autostrade sono arrivate, ma insieme alla soddisfazione c'è il rammarico per le pene ridotte. Dei 400 anni di carcere chiesti dalla procura, i giudici ne hanno inflitti 170 ai 32 condannati, gli altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Nel crollo del Morandi, Marcello Bellasio ha perso due figli, è lui a commentare i 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, assente in aula perché già in carcere dopo la condanna definitiva per un'altra tragedia, quella del viadotto di Avellino, costata la vita ad altre 40 persone.
14: Ha preso 12 anni, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
13: Condannati due dei quattro funzionari del Ministero dei Trasporti, accusati di non aver vigilato sulla scarsa manutenzione che portò al crollo della Pila 9. L'impianto accusatorio ha retto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti. La guerra tra Stati Uniti e Iran non si fermano, gli attacchi incrociati. Poche ore fa le forze americane hanno lanciato ulteriori raid sulla Repubblica Islamica.
15: La nuova ondata di attacchi statunitensi ha preso di mira varie località del sud dell'Iran. Tra gli obiettivi, affermano le agenzie di stampa locali, diversi ponti, un aeroporto e un nodo ferroviario. Segnalate esplosioni a Bushehr, sede di un impianto nucleare civile. Di fatto chiuso lo stretto di Hormuz, solo 3 navi, secondo dati citati dalla CNN, lo avrebbero attraversato in 24 ore e i marines sono saliti a bordo di un'imbarcazione in transito nel Golfo dell'Oman per controlli. Le ostilità proseguono senza sosta, malgrado l'appello dei mediatori pakistani a Washington e Teheran perché tornino al tavolo delle trattative. Anche la Repubblica Islamica continua a bersagliare i paesi della regione con raffiche di missili e droni, oltre 30 gli apparecchi senza pilota scagliati solo contro il Kuwait. Presi di mira inoltre Giordania e Bahrain. Anche un cargo al largo dell'Iraq è stato colpito da un drone e si teme un ulteriore allargamento del conflitto. Secondo l'agenzia Reuters, Teheran potrebbe chiudere l'accesso al Mar Rosso attraverso i suoi alleati, gli Houthi yemeniti, che minacciano di colpire anche l'Arabia Saudita. Davide Maggiore, GR1.
2: Attesa negli Stati Uniti per il discorso del presidente Trump previsto nella notte italiana. Secondo quanto anticipato dalla Casa Bianca, il presidente si concentrerà sulla protezione dell'integrità delle elezioni a pochi mesi dal voto di midterm. Secondo la CBS, Trump potrebbe accusare la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Tycoon sostiene la tesi di brogli a suo danno durante le presidenziali del 2020, senza aver mai fornito prove. Torniamo in Medio Oriente. Almeno 5 palestinesi sono morti negli ultimi raid su Gaza. Israele conferma che non ritirerà le truppe dalla striscia e nemmeno da Siria e Libano. Su quest'ultimo fronte continuano i negoziati e potrebbe essere coinvolta anche l'Italia, il corrispondente.
10: Nonostante la tensione in Medio Oriente, la diplomazia internazionale non si ferma. Spunta una proposta di truppe italiane nelle zone pilota del sud del Libano, così come sarebbe emerso durante i colloqui di Roma tra autorità libanesi e israeliane. Secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano israeliano Yediot Aharonot, i mediatori hanno proposto di schierare soldati italiani per monitorare il disarmo e lo smantellamento delle milizie Hezbollah. Una missione diversa da quella di UNIFIL che scade a fine anno, presenza che Stati Uniti e Israele non hanno accettato. Intanto cresce la frizione tra i due storici alleati dopo gli attacchi di Donald Trump a Netanyahu. Il vicepresidente americano Vance ha accusato Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra e parla di una campagna discreta ma ben finanziata. E nelle stesse ore è slittato il viaggio negli Stati Uniti del premier Netanyahu, inizialmente previsto per la settimana prossima, ufficialmente per il rinvio dei funerali del senatore Graham. Ma il faccia a faccia che Netanyahu avrebbe voluto con Donald Trump in quell'occasione non è ancora stato inserito nell'agenda del presidente. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Ucraini in piazza contro la rimozione del ministro della difesa voluta da Zelensky. Manifestazioni nelle principali città.
16: Giù le mani da Fedorov, scandisce la folla. Sui cartelli si legge anche «La Russia ringrazia». Già, perché per molti il ministro della difesa, appena silurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo, era il simbolo del nuovo modo di combattere Mosca. Entrato in carica a gennaio, ha puntato sull'innovazione con l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Oltre 1000 persone in piazza a Kiev, manifestazioni anche a Odessa, Leopoli, perfino a Kharkiv, quasi sul confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Fedorov stava studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficiente e corrotto. Ma si è scontrato con il potente generale Sirski, due personaggi agli antipodi. 60 anni militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni Sirski, 35enne Fedorov, il più giovane ministro del governo Zelensky, con la fama di innovatore e rottamatore, indicato perfino dalla stampa locale come possibile candidato alla presidenza quando si terranno nuove elezioni in Ucraina. Zelensky si limita a riconoscere lo scontro fra i due e a invitare il paese a rimanere unito, ma Fedorov era popolare anche all'estero e l'Unione Europea chiede chiarimenti al presidente ucraino. Marco Barbonaglia, GR1.
2: I costi dell'energia sono destinati ad aumentare, lo dice l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in audizione alla Camera. Da gennaio stop completo del metano russo avverte, mentre la quotazione del petrolio resterà alta anche quando sarà finita la guerra tra Iran e Stati Uniti.
7: La geografia degli approvvigionamenti energetici basata su Russia e Medio Oriente non esiste più. Si è completamente erosa, ha spiegato in audizioni alla Camera l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Uno scenario che costringe l'Europa a rivolgersi sempre più agli Stati Uniti, al Sud America e all'Asia per rifornirsi di combustibili. Il nuovo blocco dello stretto di Hormuz significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio inutilizzati. Una situazione che i prezzi energetici per ora non riflettono pienamente, spiega Descalzi.
17: Sono stati utilizzati circa 400 milioni di barili di riserve che sono state immesse nel mercato e queste hanno permesso di tenere i prezzi in una range fra i 90 e i 100 dollari dall'inizio dell'anno.
7: Ma queste quotazioni non dureranno a lungo. Descalzi anticipa uno stop completo del gas russo dal 1 gennaio, 36 miliardi di metri cubi che verranno a mancare. Per questa data l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi, mentre altri paesi europei sono molto al di sotto, ma i prezzi continueranno a volare. Gelsomina Testa, GR1.
2: In Valsi, dispersione scolastica mai così bassa, crolla l'abbandono precoce. Dal 2022 ben 520.000 giovani sono stati recuperati alla didattica in classe. Bene il meridione, trainato da Agenda Sud, anche se le isole restano a fondo classifica. Ma è allarme elementari, quasi un bimbo su quattro non raggiunge il livello base in matematica. La Premier Meloni sottolinea il superamento già oggi dell'obiettivo europeo previsto fra 4 anni e rivendica gli strumenti costruiti dal governo. Funzionano, scrive la Premier, il lavoro non è finito, ma siamo nella direzione giusta. Sentiamo le parole del ministro dell'istruzione Valditara, intervenuto a Zapping su Radio 1.
18: Ci sono più elementi positivi, certamente il recupero della dispersione esplicita è molto importante, sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime Invalsi, il 7,3%. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, certamente con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna.
2: Mentre guerre e dazi accentuano i rischi di frammentazione dell'economia, l'Italia è il quinto paese esportatore mondiale. È lo scenario tracciato dal rapporto ICE, che sottolinea come i volumi reali dell'export siano oltre 10 volte superiori rispetto agli anni 70.
19: L'export italiano cresce nonostante le crisi geopolitiche. Nel 2025 il valore in euro delle esportazioni di merci ha superato i 643 miliardi di euro, aumentando in valore del 3,3%.

0: esportazioni made in Italy sono aumentate del 3,2%, dati contenuti nel 40° rapporto ICE che il presidente dell'Istituto Matteo Zoppas ha presentato in occasione del centenario dell'agenzia.
1: Per il 2026 l'obiettivo è 700 miliardi di euro, che non saranno raggiungibili quest'anno, ma l'anno prossimo, salvo altre sorprese, ci si potrà avvicinare.
0: A distanza di 100 anni, ha sottolineato Zoppas, siamo il quinto esportatore mondiale di merci, un nucleo stabile di circa 42.000 imprese esportatrici, responsabili del 99% dell'export nazionale, con un ampio potenziale di crescita ancora da valorizzare. Paola Bonanni, GR1.
2: Nuove regole per l'olio. L'extravergine non potrà più essere mischiato con olio di oliva vergine. Lo stabilisce la nuova circolare sulla miscelazione degli oli del Ministero dell'Agricoltura. Il responsabile del Dicastero, Francesco Lollobrigida, ha spiegato che c'è bisogno di regole certe per chi produce in bottiglia e di informazioni chiare per chi acquista e consuma. L'olio aggiunto è alla base della nostra dieta ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane. E anche l'agricoltura è in difficoltà per il grande caldo che sta portando la siccità in molte regioni. Aumentano ancora le temperature in mattinata, salgono a 16 le città bollino rosso.
3: Ancora una notte tropicale, quella che attanaglia molte città italiane, con la temperatura che nemmeno nelle ore notturne riesce a scendere sotto i 20 gradi e che durante la giornata ha toccato in Sardegna punte di 47 gradi. Il picco di questa terza ondata di calore è atteso per sabato, quando saliranno a 19 le città bollino rosso. Da domenica l'afa dovrebbe allentarsi, cedendo però il passo a nuove perturbazioni con possibili temporali e violenti grandinate. Il clima bollente ha già portato conseguenze pesanti nel periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Tra gli over 65 in Italia si è registrato un aumento di mortalità del 3%. La maggior parte dei decessi ha riguardato over 85. Il dato arriva dalla cabina di regia che si è tenuta oggi al Ministero della Salute. Con il caldo aumentano gli incendi, oltre 21.000 gli interventi dei vigili del fuoco dall'11 giugno e fiumi e laghi vanno in sofferenza. In un mese la portata del Po è scesa del 29%, quella dell'Adige del 55%. Ancora presto per fare un bilancio del mese in corso, ma del mese di giugno 2026 possiamo già dire che a livello globale è stato il secondo più caldo di sempre. Francesca Fornario, GR1.
2: Calcio, mondiali in attesa della finale tra Spagna e Argentina che si disputerà domenica a New York. Ripercorriamo insieme il viaggio che ha portato le due squadre all'ultimo atto della competizione.
4: La Spagna sta alla finale della Coppa del Mondo. Signoras y señores, Argentina finalista della Coppa Mondiale della
5: FIFA. Non hanno ancora calcato il discusso prato del New York Stadium, Spagna e Argentina. Atlanta, Guadalajara, Los Angeles e Dallas, le città toccate in questo mondiale dagli iberici, Kansas City, Dallas, Miami e Atlanta dai sudamericani. Vinto agevolmente il rispettivo girone, la Spagna ha solo sbattuto al debutto contro il muro di Capo Verde prima di travolgere Arabia Saudita e battere di misura l'Uruguay. Percorso netto per l'Argentina in un girone per la verità non proprio impossibile. Algeria, Austria e Giordania. Il cammino cambia nella fase eliminazione diretta con gli spagnoli che hanno vinto tutte le partite nei tempi regolamentari e con avversari più insidiosi: Austria, Portogallo, Belgio e Francia, mentre è qui che l'Argentina ha sofferto, rischiando seriamente di uscire contro squadre sulla carta alla portata. Il 16° contro Capoverde, vinto solo ai supplementari, resterà nel film di questo mondiale. L'ottavo vinto in rimonta contro l'Egitto con i campioni del mondo sotto per 2-0 a 10 minuti dal 90° tra le polemiche arbitrali. E poi il quarto vinto ai supplementari contro la Svizzera in 10, mentre è ineccepibile la rimonta in semifinale con l'Inghilterra. Spagna quindi più riposata per la finale, quando c'è la Coppa tutta d'oro a bordo campo, queste considerazioni non contano. Dallas, collaborazione tecnica Paolo Ranaldi, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Dai romanzi alle serie TV, Gabriella Genisi, autrice di Lolita Lobosco, dirige per la prima volta il Festival di Ostuni, da oggi fino a domenica l'intervista.
6: Emozionata per questo festival?
7: Emozionatissima.
6: Qual è il libro che la emoziona di più?
7: Il Pellegrino di Puglia di Cesare Brandi, perché è un viaggio in Puglia attraverso i paesaggi e anche attraverso Ostuni. Da lì partiremo per questo viaggio letterario.
6: L'ha chiamato sul palco anche attori come Lino Guanciale, sceneggiatori, e c'è anche Bianca Nappi, la PM amica di Lolita Lobosco nella serie TV.
7: Esattamente, diciamo che ho cominciato chiamando gli amici. Partiamo proprio dal racconto della Puglia e passiamo dal racconto fatto dai libri a quello del grande schermo e del piccolo schermo.
6: Le manca Lolita?
7: Non tanto, ho appena consegnato il nuovo libro, so

0: ci sarà un'altra fiction. Accusavo un po' di stanchezza, sono sincera, quindi ho preso una vacanza da lei. Sto scrivendo un nuovo libro che uscirà nel 2027. È una storia completamente diversa questa volta, ed è la storia di una casa, ed è ambientata proprio a Ostuni.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: Parte questa sera con la data sold out all'Anfiteatro Romano di Verona. Nina canta nei teatri d'estate il tour di Angelina Mango, che porterà la cantautrice a esibirsi in alcuni degli spazi all'aperto più suggestivi del nostro paese.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.
2: Special guest del concerto a Verona è Marco Mengoni, con cui la cantautrice ha appena pubblicato il singolo Canto d'amore che state ascoltando. Tanti amici saranno ospiti di Angelina durante il tour. Tedua sarà presente il 24 luglio a Taormina, Venerus il 28 luglio a Porto Recanati, Dardust il 30 luglio a Roma e Brescia il 2 agosto a Castiglioncello. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Massimo Cecchini, in regia Emanuele Di Cavio e Andrea Di Marco, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte, 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Bivio A1 inizio con Planare e Piacenza, verso Bologna coda per tratto chiuso. A 9 Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro coda per lavori in direzione di Lainate. Torniamo sulla A1, tra Val Samoggia e il Bivio A1 a 14 verso Bologna, il traffico rallentato per la presenza di lavori. Sulla A4 Torino-Trieste, a Brescia Ovest, per chi viene da Padova anche la coda è per lavori, e tra il Bivio A4 A21 e Brescia Ovest verso Milano la coda è per tratto chiuso. Sulla A14 Bologna-Taranto c'è un incidente avvenuto tra tre auto, tra Imola e il Bivio A14 diramazione Ravenna in direzione di Ancona. Diamo anche una chiusura dovuta alla presenza di lavori sulla A8 Milano-Varese, rampa d'accesso chiusa a Castellanza in entrata a Milano fino alle 5. Concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Quando siamo nati,
8: internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crespo. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. La Camera approva la legge elettorale con 217 sì, ora il testo passa al Senato. Bagarre in aula al momento del voto, proteste dalle opposizioni che definiscono il provvedimento una legge truffa. Soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia, commentano. Il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, già detenuto per il cedimento del viadotto Acqualonga. 5 anni all'allora direttore delle concessioni del Ministero dei Trasporti. Pene anche per gli ex vertici di ASPI e SPEA. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Bufere in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare. Il ministro della difesa Fedorov è entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Il rimpasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koretsky come nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Raid russo su Odessa, almeno 2 morti, 8 feriti. Medio Oriente, in serata 9 attacchi americani, colpiti alcuni ponti e un aeroporto in Iran. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. E negli Stati Uniti cresce l'attesa per il discorso alla nazione di Trump previsto questa notte alle 3 ora italiana. La nuova ondata di caldo che ha investito l'Italia, domani previsto il picco, saranno 19 le città con bollino rosso, oggi sono 16. In Sardegna si toccheranno i 47 gradi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo. Diventa un caso politico la condanna definitiva di Mario Roggero dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria per la grazia. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio. Intanto il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è ancora libero. Si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello.
4: C'è l'istituto della concessione della grazia come prerogativa esclusiva del capo dello Stato al centro del colloquio del Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro della Giustizia Nordio. Colloquio richiesto alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. L'incontro diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
3: La Camera approva la legge elettorale con 217 sì, ora il testo passa al Senato. Bagarre in aula al momento del voto, proteste dalle opposizioni che definiscono il provvedimento una legge truffa. Soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia, il commento. Il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 40